Per classici della canzone avete ascoltato Liza Minnelli at Carnegie Hall. Prima parte. La seconda parte verrà trasmessa sabato prossimo alla stessa ora. E per concludere Ronnie Aldrich al pianoforte e la sua orchestra.

Con la musica di Ronnie Aldrich al pianoforte e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi gran parte della nostra trasmissione sarà dedicata alla figura e all'opera di uno dei compositori tedeschi più importanti del Settecento, ma anche uno dei meno conosciuti, Johann Friedrich Fasch. Compositore nato in Turingia, la stessa regione di Johann Sebastian Bach, a poca distanza in realtà come anni dal grande di Eisenach. Infatti Fasch nasce nel 1688 e morì nel 1758. La sua opera praticamente fu una sorta di trait d'union tra quello che era il tardo barocco e il nascente classicismo. E forse anche per queste caratteristiche della sua musica, Fasch fu amico di moltissimi musicisti di alto livello dell'epoca. Tra questi anche Pisendel, il violinista che era a capo della celeberrima orchestra di Dresda e che a sua volta fu anche allievo di Antonio Vivaldi a Venezia. Ma non solo, infatti Fasch fu anche amico di Carl Philipp Emanuel Bach, che incontrò a Berlino. E lo stesso Johann Sebastian Bach fece copiare alcune overture, 6 overture di Fasch, per il suo Collegium Musicum a Lipsia, per farle eseguire. È celebre l'aneddoto per cui il Consiglio Comunale di Lipsia, dovendo mettere a concorso il posto di cantor presso la celebre scuola di San Tommaso nella città, al rifiuto di assumere questa carica da parte di Telemann e Fasch per altri impegni precedentemente presi, ripiegò controvoglia su un musicista che veniva ritenuto un grande esecutore ma di valore decisamente minore rispetto a questi altri due, ovvero Johann Sebastian Bach. La particolarità dell'opera di Fasch però è che dopo la sua morte nessuna delle sue opere, ricordiamo che Fasch scrisse un volume di una mole di materiale veramente spaventosa, venne data alle stampe. Infatti è soltanto dobbiamo aspettare soltanto l'inizio del Novecento con il musicologo Ugo Riemann che avviene una riscoperta, anche se molto molto lenta, della figura e dell'opera di Fasch. Tutt'oggi la maggior parte delle sue opere giacciono nelle biblioteche ancora manoscritte. E qui stiamo parlando appunto, come dicevo, di una mole di materiale veramente impressionante. Infatti scrisse addirittura 12 annate complete di cantate sacre, una passione, 14 messe, un numero impressionante di mottetti e oratori, un'opera lirica, Berenice, 42 overture e sinfonie per orchestra, oltre a un numero imprecisato di concerti per vari strumenti e per organici più diversi. Quindi veramente una quantità di materiale impressionante che però appunto, dato il fatto che Fasch prestò il suo servizio prevalentemente nelle piccole corti principesche dell'epoca, rimase appunto all'interno di queste corti e nelle ristrette cerchie che gravitavano attorno a queste corti e non venne mai stampato. Quest'oggi inizieremo il nostro ascolto con una delle celebri overture di Johann Friedrich Fasch, overture orchestrali. Ascolteremo quella in si bemolle maggiore, nei movimenti overture, air, plaisanterie, air un poco allegro, alla breve, menuet primo, menuet secondo, trio. Esegue l'ensemble barocco padovano Sanssouci con strumenti d'epoca, direttore Aldo Fiorentin.

Di Johann Friedrich Fasch avete ascoltato l'ouverture in si bemolle maggiore per orchestra nell'esecuzione dell'ensemble barocco padovano Sanssouci, con strumenti d'epoca, diretto da Aldo Fiorentin. Ed ora, sempre di Fasch, ascoltiamo invece un concerto solistico, il concerto per violino e orchestra in La maggiore, nei movimenti Allegro, Adagio, Allegro. Qui sono abbastanza chiare le influenze invece dello stile italiano, in particolare di quello di Antonio Vivaldi. Lo ascolteremo nella esecuzione di Alessandro Bares, violino principale, sempre con l'ensemble barocco padovano Sanssouci, diretto da Aldo Fiorentin.

Di Johann Friedrich Fasch avete ascoltato il concerto per violino e orchestra in La maggiore nella esecuzione di Alessandro Bares al violino con l'ensemble barocco padovano Sanssouci diretto da Aldo Fiorentin. E proseguiamo ora ascoltando invece un brano di Johann Sebastian Bach, uno dei meno conosciuti forse, una delle cantate profane di Johann Sebastian Bach, Mehrgang Ein neue Oberkette, una cantata buffa, meglio nota come Cantata dei contadini, BWV 212. Una cantata che Bach scrisse sul libretto del suo librettista di fiducia, Picander. Un libretto piuttosto curioso che riporta all'interno diverse parole nel dialetto dell'Alta Sassonia e che dal punto di vista musicale presenta diversi spunti tratti da quelli che sono invece gli elementi folcloristici sempre di questa regione, in particolar modo per quanto riguarda le danze che vengono utilizzate come forme musicali all'interno di quelle che dovrebbero essere invece delle arie, e anche degli elementi musicali, strettamente musicali, cioè gli spunti dal punto di vista melodico che Bach trae dalla musica folcloristica della regione e che utilizza all'interno dell'opera. L'ascolteremo nella esecuzione di Julia Varadi soprano, Dietrich Fischer Dieskau basso, con l'Academy of St. Martin in the Fields, direttore Neville Mariner.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato la cantata profana BWV 212 Mehrgang in neue Oberkirche, cantata buffa, cantata dei contadini, nella esecuzione di Julia Varadi soprano con Dietrich Fischer-Dieskau basso e l'Academy of St. Martin in the Fields diretta da Neville Mariner. E termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che questa trasmissione, come tutte quelle dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, sezione podcast. E vi do appuntamento con il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Oggi è l'International Jazz Day e mio gradito ospite è Massimo Nunzi, che abbiamo preso in un momento di pausa dell'evento che si sta svolgendo al Parco della Musica. Che cos'è l'International Jazz Day? Cosa rappresenta per te, Massimo?
1: Beh, siamo esattamente alla metà dell'International Jazz Day, perché
0: ti abbiamo
1: già
0: strappato dall'evento.
1: Sì, ma siete molto vicini, per cui ho potuto raggiungervi. E il discorso è che l'International Jazz Day è il giorno del jazz nel mondo, è stato voluto fortemente dall'UNESCO per mettere al centro il valore del jazz come linguaggio di dialogo, come una musica che è capace di unire le persone, le storie, le culture e le differenze. Ed è questo in fondo il cuore del jazz, una musica che nasce dall'incontro di tante culture diverse, che continua a vivere soltanto se c'è un'apertura, un ascolto, che è quello che comunque ha poi alla fine costruito il jazz sin dalle origini: l'ascolto fra varie persone che vengono da posti diversi e che uniscono le loro culture.
0: Io direi di fare un primissimo ascolto per calare gli ascoltatori in questo evento. Cosa proponiamo?
1: Ma guarda, una volta un bambino è venuto da me e mi ha detto: ma Massimo, ma che cos'è il jazz? Perché non avevo suonato in un contesto. E io ho detto: guarda, per me il jazz è come una nuvola, si ripete sempre in maniera diversa, non è mai uguale, non è possibile catalogarlo. È come se tu fotografassi una nuvola, e quando tu ascolti un disco è come aver fotografato una nuvola. La seconda volta che gli stessi musicisti nello stesso posto fanno lo stesso pezzo sarà diverso, come appunto una nuvola. E ho scritto questo brano che si intitola appunto Il jazz è una nuvola.

0: Ed era il jazz da nuvola di Massimo Nunzi, nostro ospite, che abbiamo appunto strappato letteralmente all'International Jazz Day che si sta svolgendo al Parco della Musica. Massimo, hai raccolto anche qualche testimonianza.
1: Sì.
0: Di chi parliamo?
1: Katia Gori è la presidente dell'associazione Jazz va a Scuola, che è nata con la vocazione di portare il jazz in tutte le scuole, primarie e secondarie, per integrare lo studio di tutto, della musica ma anche dei rapporti umani, perché il jazz permette due cose che sono molto importanti per le nuove generazioni: la struttura, come nella Jazz Campus, che è l'orchestra che dirigo, la struttura forte dell'organizzazione del suono attraverso delle partiture, e il momento dell'improvvisazione. Quindi Katia è anche insegnante di musica e musicista, e porta questa sua esperienza per esempio nel coro, e ha voluto appunto testimoniare il suo punto di vista come presidente proprio del Jazz va a Scuola.
2: Salve a tutte e a tutti, sono Katia Gori, la presidente dell'Associazione Nazionale Jazz va a Scuola. La nostra associazione è un'associazione che coinvolge insegnanti, musicisti, didatti, ma anche cittadini e cittadine comuni che credono fortemente nel valore della scuola, proprio perché ogni contatto umano che passa dall'ascolto, che passa dal coinvolgimento di tutti, diventa proprio per questo formativo. Portiamo la conoscenza del jazz e delle musiche improvvisate in ogni contesto della formazione, ma ci occupiamo anche di portare le studentesse e gli studenti fuori dalla scuola, ascoltando direttamente le parole dei musicisti, ascoltando la loro musica, incontrando i loro percorsi umani e facendo della scuola quel luogo diffuso che è proprio origine del luogo di incontro per eccellenza. Siamo contentissimi di questa nostra terza edizione dell'International Jazz Day, siamo contenti che tutte le scuole quest'anno possano essere maggiormente in partecipazione, e invitiamo proprio anche a collegare e qualora non sia possibile farlo in presenza, anche da remoto. E tutto questo è possibile scrivendo una mail a educational@musicaperroma.it, e sempre tutto attaccato, il jazz va a scuola con una sola, @gmail.com. Tutte queste nostre informazioni le potete trovare sui nostri siti. Sarà occasione per ascoltare la piccola storia tascabile del jazz diretta da Massimo Nunzi e partecipata da ragazze e da ragazzi straordinari. I giovani per i giovani, sicuramente per un futuro migliore. Questo è ciò che ci auguriamo con tutto il cuore, noi del Jazz va a Scuola. Grazie a tutti per questo ascolto e per questa possibilità. Grazie.
0: Era Katia Gori appunto che ci ha dato questa testimonianza del jazz che va a scuola. Massimo, come si inserisce Roma in questo contesto?
1: Ma la Fondazione Musica per Roma e l'amministratore delegato Raffaele Ranucci e tutto il team che lavora accanto a noi come Jazz Campus è stato molto, diciamo, favorevole al fatto che questa orchestra fosse stata chiamata da Gegè Telesforo, Paolo Fresu e dal Jazz va a Scuola come struttura portante della giornata dell'International Jazz Day. Abbiamo poco fa sviluppato un progetto per le scuole che sono venute a vederci alla Sala Borgna ed è andata in diretta streaming in tutta Italia per tutte le scuole che si sono iscritte a questa giornata speciale. Abbiamo fatto una piccola storia tascabile del jazz raccontata dagli stessi ragazzi, cioè io mi sono soltanto limitato a scrivere la musica, a dirigerla, e il risultato è stato eccezionale, perché la narrazione di una storia così avvincente come quella del jazz, se mediata in maniera comprensibile e semplice, può portare grandi frutti anche di consapevolezza storica, culturale, sociale e di relazione nei confronti di ragazze e ragazzi che non hanno mai sentito parlare del jazz in nessuna sua forma, e questo è stato molto molto buono. Stasera ci sarà il cuore dell'evento, che è il concerto della Jazz Campus Orchestra, che appunto è stata scelta come banda di supporto con grandissimi solisti, e voglio elencarli tutti perché sono straordinari.
0: Direi.
1: Ci saranno con noi Ava Lami, una giovane cantante che si sta affermando rapidamente a livello internazionale, Fabrizio Bosso, uno dei giganti mondiali della tromba, Giorgio Cuscito, che è uno dei massimi esperti di jazz tradizionale e che io spesso chiamo a integrare la storia della tradizione del jazz anche con i ragazzi della Jazz Campus. Anche Fabrizio Bosso è venuto, ci sarà il favoloso Rosario Giuliani, sassofonista contralto, compositore e uno delle punte di diamante della contemporaneità. Ci sarà un bisnonno, perché ha più di 90 anni, del jazz, che è Gegè Munari, che incontrerà i nipotini e suonerà con loro. In particolare io ho scelto proprio un brano afrocubano che è Manteca, che stasera suonerà con i ragazzi insieme a Rosario Giuliani e alla Jazz Campus. Una delle personalità più forti del jazz e anche della divulgazione, anche perché rende popolare il jazz anche in fasce di pubblico che non lo sfiorerebbero neanche da lontano, che è Nick the Nightfly, un grande radiofonico che è anche cantante, ha una sua big band e fa jazz. E l'interessantissimo lavoro di Ona Rea, che canta e sviluppa un percorso molto originale, e la contrabbassista e cantante Arabella Rustico, che è stata sicuramente una delle rivelazioni della nuova generazione. Durante la serata verranno insegnate

80, che era la televisione che vedevo, aveva valori musicali tematici fortissimi, e una delle cose che mi è piaciuto di più nella mia vita, e che ancora ricordo con piacere, è Pinocchio di Comencini, dove c'era Mino Maffredi, Gina Lollobrigida. È stata una delle cose più belle che ho visto, e la musica di Fiorenzo Carpi mi ha veramente folgorato, e con l'Orchestra Operaio ho ricreato proprio un arrangiamento folle di Pinocchio.

0: con l'orchestra operaia dal disco Into the 80s. Siamo in compagnia di Massimo Nunzi in una pausa del International Jazz Day per parlare di questo evento. Altro ospite che hai raggiunto telefonicamente, Massimo.
1: Allora, io ho raggiunto telefonicamente Sonia Peana, che è anche lei è una delle forze, insieme a Katia Gori, portanti, è una delle persone che di più, anche attraverso Time in Jazz, che fa con Paolo Fresu in Sardegna, ha lavorato per diffondere il jazz nelle nuove generazioni. E Sonia è una grande amica, una violinista spettacolare, col suo quartetto Alborada spesso ha suonato in contesti jazzistici, non solo perché ovviamente c'è una collaborazione molto stretta con Paolo Fresu, che è suo marito, ma anche perché ha cercato di affrancare il quartetto d'archi insieme ai suoi componenti da quello che è un ruolo rigido e classico soltanto, ma lo ha aperto

0: diciamo, anche ad altri tipi di musica. Estonia ci ha voluto regalare questa sua contribuzione al progetto del Jazz va a scuola e anche all'International Jazz Day.
1: Salve a tutte e a tutti, sono Sonia Peana, vicepresidente del Jazz va a scuola. Come Givas, essere dentro la giornata internazionale del jazz UNESCO e nel programma interno voluto proprio da Herbie Hancock è fondamentale, perché il futuro passa dalla formazione e i valori di pace che la musica e il jazz diffondono sono preziosi, perché passano senza barriere, senza essere veicolati dalla conoscenza delle lingue. Qui la diversità è ricchezza e quindi mai come oggi è nostra urgente responsabilità come ente educativo nazionale difendere la musica dell'ascolto e della condivisione. Il jazz come linguaggio legato all'improvvisazione valorizza talenti scoprendone unicità e personalità. Perciò vi aspettiamo numerosi sia al mattino alle 11 all'auditorium Ennio Morricone nel Parco della Musica e soprattutto nel Teatro Studio Gianni Borgna, e lì aspettiamo tutte le scuole che saranno presenti, quelle vicine, quindi live al mattino, ma aspettiamo tutte le scuole del territorio nazionale che sono in contatto con noi, ma anche chi vuole in qualche modo contattarci attraverso il link avranno la possibilità di accedere a questa bellissima mattinata. E poi alle 20 vi aspettiamo sempre nello stesso luogo, ma con un bellissimo concerto in cui la Jazz Campus Orchestra, diretto dal maestro Massimo Nunzi, che è un maestro speciale che ha sostenuto Jazz Scuola nel direttivo, in tutta la sua attività, e che crede fortemente anche lui, come noi, che l'educazione alla musica sia fondamentale per la formazione dell'individuo. Ci sono personaggi speciali che, oltre ad essere i ragazzi e le ragazze della Jazz Campus Orchestra, sono tutti gli ospiti. Presenterà Martina Di Florio, ma ci saranno anche tanti premi come le precedenti edizioni: il premio Adriano Mazzoletti alla divulgazione, che verrà consegnata a Nick the Nightfly con la consegna di Luca Barbarossa, il premio Luigi Berlinguer e tanti altri, il premio Franco Faienz, e consegna i premi Annalisa Spadolini del Comitato Pratico per l'apprendimento della musica per tutti gli studenti del Ministero dell'Istruzione. E quindi vi aspettiamo numerosi e troverete tutte le informazioni sia sui canali del Jazz va a scuola, ma anche su tutti i canali dell'Auditorium Ennio Morricone di Roma. Grazie a tutti, vi aspettiamo.
2: Ed era Sonia Peana, appunto, intervenuta nell'ambito dell'International Jazz Day che stiamo promuovendo insieme a Massimo Nunzi. Massimo, parliamo della Jazz Campus Orchestra, di questa realtà a tutti gli effetti.
0: Beh, è stata formata nel 2019, l'ho creata nel 2019 perché avevo fatto dal 2015 una serie di concerti che erano intitolati a un progetto da me realizzato che si chiama Gioca Jazz, che coinvolgeva i bambini in una interazione musicale con un'orchestra di adulti. Allora, a un certo punto, non so da chi sia venuto l'idea, perché non facciamo un'orchestra di ragazze e ragazzi? E da lì è nata l'idea di fare la Jazz Campus. Abbiamo cominciato, erano una trentina di ragazzi, poi c'è stato il Covid, e il 2020 siamo stati fermi, 2020-2021, e nel 2022 ha ripreso. Purtroppo molti di quei ragazzi, in seguito alla pandemia, hanno smesso di suonare. Solo tre sono riusciti a reggere e poi me li sono ritrovati, ancora adesso stanno nell'orchestra, adesso hanno quasi 18 anni e sono entusiasti di questo percorso. E è un progetto didattico, la Jazz Campus stabile della Fondazione Musica per Roma, coinvolge ragazze e ragazzi dagli 8 ai 18 anni, articolati in più gruppi. Stamattina abbiamo lavorato con il pool, che contiene ragazzi che hanno iniziato a suonare a novembre e con risultati
2: freschi.
0: Incredibili, sì. Perché avevo fatto quest'estate un seminario con una banda intorno a Roma, e questi ragazzi, alcuni di loro sono venuti a fare una sorta di primi approcci col jazz e sono diventati bravissimi. Alcuni di loro addirittura hanno cominciato a scrivere per orchestra jazz, cosa che non ha lasciato tutti quanti sorpresi, e hanno dimostrato una grande capacità compositiva anche senza aver studiato, ma proprio perché c'è molto entusiasmo. C'è poi il Big Lab, che è la formazione dove invece sono anche le voci, perché il pool è solo strumentale. Il Big Lab contiene anche quattro cantanti, che lavora molto sul grande repertorio: Ellington, ovviamente, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Louis Armstrong, insomma, Fats Waller, cioè sviluppa una serie di progetti molto molto articolati e molto però formativi. E poi c'è il combo, che sono quelli che appunto sono entrati già nel 2019 e adesso hanno sviluppato una capacità molto alta e quindi suonano un repertorio più complesso. In realtà per questo concerto abbiamo già suonato con un'orchestra che sono tutte e tre le orchestre messe insieme, ma stasera suoneremo con quella orchestra che poi ha avuto anche la fortuna a settembre del 2025 di suonare per il Presidente della Repubblica nella tenuta di Castel Porziano.
2: Ascoltiamo qualche altra cosa.
0: Sì, è proprio dedicato all'esperienza di Gioca Jazz che ha portato al Jazz Campus. Vi faccio ascoltare un brano che ha avuto molto successo presso le nuove generazioni, che si intitola Io sono un gatto.

0: siamo in compagnia di Massimo Nunzi in una pausa dell'International Jazz Day al Parco della Musica per parlare di questo evento. Andiamo più nel dettaglio, altre cose che sono accadute stamattina.
1: Ma stamattina abbiamo coinvolto tutti, la sala era piena di scuole, tutta esaurita, e devo dire che il fatto che la storia del jazz, questa piccola storia tascabile del jazz che ho creato per i ragazzi, abbia una potenza così forte, ci ha veramente emozionato, perché abbiamo coinvolto anche in dei giochi musicali, ovviamente chi poteva essere più adatto di Dizzy Gillespie con Soul Peanuts, dove Dizzy Gillespie, che è stato comunque uno dei più grandi secondo me diffusori del jazz in tutto, come Armstrong d'altra parte, proprio
0: come Nunzi qui presente,
1: vabbè, magari, ma manco da lontano, però comunque sicuramente mi ispiro a loro, e ha avuto un effetto fortissimo, perché le ragazze e i ragazzi che erano presenti, che non avevano mai sentito parlare di jazz, hanno avuto dei loro coetanei che li hanno introdotti con gioia, con divertimento, facendogli sentire delle cose che li hanno stupiti, e anche il coinvolgimento che c'è stato è stato molto forte. Quello che è stato molto bello è anche che ci hanno ascoltato in tutta Italia, perché c'era una diretta streaming che è andata a livello nazionale, e questa cosa secondo me è molto utile, perché può far capire, anche perché io lo sperimento anche in altri campi, non solo con la Jazz Campus, che la musica ha un effetto terapeutico fortissimo sulle nuove generazioni, perché li coinvolge, li fa sentire un gruppo unitario, gli dà una forza che gli permette di essere individui, perché c'è l'improvvisazione, quindi esisti in quanto te, esisti in quanto Luigi, esisti in quanto Massimo, esisti in quanto Francesca, e sei in grado di esistere in un contesto dove viene riconosciuta la tua forza e la tua direzione anche.
0: Cosa ascoltiamo?
1: Ascoltiamo proprio Gioca Jazz in una versione invece reggae, che ha voluto un po', fra virgolette, citare una versione che ho fatto di Volare al reggae, ispirandomi al grandissimo Lester Bowie, con cui ho avuto la fortuna di lavorare, e alla sua Brass Fantasy.

0: Ed era Joker Jazz Reggae, Massimo Nunzi, nostro ospite in una pausa dell'International Jazz Day, ricordiamo oggi 30 aprile. Il jazz, Massimo, dialoga anche con altri mondi, giusto?
1: Sì, io in realtà questa mattina con i ragazzi ho fatto un repertorio di brani che loro non conoscono, anche se però il jazz entra da tutte le parti, perché anche vedendo molti cartoni animati, Pixar e varie cose, io sai, faccio anche colonne sonore, quindi spesso mi è capitato di avere come direzione dai registi delle musiche anche legate all'immaginario dei cartoni animati, no? Perché ho fatto delle commedie e cose del genere. E il jazz sicuramente rientra anche attraverso le colonne sonore di sigle di cartoni animati, di cose che possono essere state mediate attraverso il cinema. E quello che secondo me sta facendo tanto per il jazz in qualche modo è Jacob Collier. Jacob Collier ha la capacità di coinvolgere migliaia di persone in un'interazione creativa veramente sconvolgente. Io l'ho visto da pochi metri, stavo insieme a Stefano Bollani, a Valentina Cenni e a Frida Bollani Magoni, e siamo stati, e poi l'abbiamo anche conosciuto, e devo dire che è una persona straordinaria anche umanamente, e mi ha molto colpito, e ha questa capacità di divulgare. Vi faccio sentire, ti ho portato Meet the Flintstones, che è legato appunto alla colonna sonora degli antenati, i nostri famosi antenati, che è realizzata in maniera sconvolgente da questo gigante della musica contemporanea.

2011 per celebrare il jazz come patrimonio immateriale dell'umanità. E il 30 di aprile io festeggerò personalmente con la mia band in concerto a Treviso, ma vorrei invitare tutti gli amici e gli appassionati di Roma a seguire il bellissimo concerto che abbiamo organizzato con gli amici dell'Associazione Nazionale Jazz Va a Scuola, con la direzione artistica condivisa con il mio amico Paolo Fresu, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dove lì nel Teatro Studio Gianni Borgna sarà protagonista la bellissima orchestra diretta da Massimo Nunzi, la Jazz Campus Orchestra, con tutta una serie di special guest importanti che vanno da Fabrizio Bosso a Rosario Giuliani, Giorgio Cuscito, Avalami, Onarea, Nick the Nightfly, Arabella Rustico, Gege Munari. Sarà una bellissima festa con le premiazioni che naturalmente da 3 anni andiamo ad assegnare a personalità che si sono distinte nella didattica, nella divulgazione e nel jazz al femminile. Vi aspettiamo quindi il 30 di aprile all'Auditorium Parco della Musica. Un abbraccio a tutti.

0: c'è anche un lato più intimo del programma. Massimo, qual è?
1: Ma guarda, nella definizione della serata sicuramente c'è una ricerca anche di tenerezza, di dolcezza, di profondità, che ovviamente viene manifestata dall'utilizzo di alcune ballad molto belle. Questa sera eseguiremo Lullaby of Birdland, Onarea farà Lullaby of Birdland, che è resa famosa da Sarah Vaughan, composta da George Shearing, e Ava Lami canterà My Favorite Things, che poi diventerà invece travolgente e coltraniana come merita il pezzo, visto che è stato portato poi al successo anche da una versione famosissima del quartetto di John Coltrane. È un tributo che mette in risalto la tenerezza, la dolcezza, la profondità, lo spessore che le ragazze e i ragazzi della Jazz Campus vivono attraverso ovviamente lo sviluppo di musiche particolarmente attente alla sensibilità e alla delicatezza, che noi mettiamo in gioco continuamente. Paolo Fresu in questo è sicuramente uno degli alfieri di una diffusione del jazz anche capillare e presso il grande pubblico. È molto amato, molto seguito, molto molto rispettato anche in ambiti non jazzistici, e questo tema di Pinocchio che Paolo mi ha mandato racconta molto bene, come farà anche la sua voce subito dopo, quello che è un approccio alla contemporaneità del jazz.

30 di aprile si terrà a Roma la terza edizione dell'International Jazz Day, promosso dall'UNESCO e organizzato dalla Jazz Va Scuola, con degli obiettivi estremamente importanti e contemporanei. Dal lato il dialogo interculturale, visto che il jazz nasce dall'incontro di culture diverse e favorisce lo sviluppo del dialogo tra i popoli di tutto il mondo, e poi la libertà di espressione, l'inclusione, l'uguaglianza, l'educazione e la creatività. Porteremo il jazz nelle scuole, anzi stavolta saranno le scuole a venire a Roma proprio per partecipare a questa giornata, la cooperazione ovviamente internazionale e poi la pace che è uno dei temi più sensibili e più importanti sicuramente di questo momento, e anche la reciproca comprensione. Il jazz come strumento per promuovere appunto la pace e per costruire soprattutto ponti piuttosto che crearli, abbattere i muri piuttosto che edificarli. Sarà una giornata preziosissima. La mattina la Jazz Campus Orchestra, diretta dal maestro Massimo Nunzi, formata da tantissimi giovani e giovani musicisti, e poi la celebrazione serale.

0: appunto con la consegna di moltissimi premi, ospiti del mondo culturale, artistico e musicale, e parleremo di divulgazione. Ci saranno tante figure femminili che in campo artistico hanno promosso la parità di genere e tantissimi ospiti, quindi vi aspettiamo numerose e numerosi per celebrare in particolare quest'anno una giornata che è ricca di plurisignificati. Paolo Freso.
1: Ed era la voce di Paolo Fresu. Siamo in compagnia di Massimo Nunzi per parlare dell'evento che si sta svolgendo al Parco della Musica.
2: Infatti no, volevo dire che il tema di Pinocchio sicuramente, come abbiamo sentito, rappresenta bene questa parte anche non solo diciamo energizzante e tonificante del jazz, che è comunque molto legata anche al momento della vita di questi ragazzi, che hanno 13-14 anni, hanno un'energia che ci asfalta tutti quanti,
1: ci sdraiano.
2: Però c'è anche questa parte di tenerezza che loro scoprono attraverso il jazz.
1: Quindi il tema centrale di questa edizione qual è?
2: I giovani, ma senza nessuna retorica, non come uno slogan che va bene per tutti, no, io non gliela faccio più a sentire perché dobbiamo lavorare per i giovani. I giovani qui sono davvero al centro, perché suonano, costruiscono, reggono il peso di una narrazione musicale, diventano protagonisti. Ed è esattamente la direzione in cui lavora proprio l'associazione del Jazz Va a Scuola, e quello che facciamo con la Jazz Campus grazie alla Fondazione Musica per Roma, che cerca di creare un rapporto reale fra il jazz e le nuove generazioni. Peraltro poi la cosa che secondo me è interessante è che nel momento in cui io porto il jazz a conoscenza, come stamattina, alle nuove generazioni, lo porto come glielo faccio scoprire, glielo facciamo scoprire attraverso i loro coetanei che lo raccontano, la sorpresa è grande, perché loro c'hanno, le nuove generazioni sono affamate di novità, di freschezza, e capiscono che è un gioco complesso ma estremamente divertente, e questo lo dimostra l'entusiasmo con cui i loro coetanei suonano. Quindi non è soltanto, capito, una musica di apparenza, come spesso capita, non è una critica, perché ovviamente ognuno fa quello che vuole, però il jazz, che poi non è il jazz nel senso del genere, ma è proprio l'approccio jazz, che è quello che Jazz Va a Scuola vuole portare. Non è che noi andiamo a insegnare il jazz tradizionale o le cose, andiamo a portare l'approccio del jazz, che è quello di ricostruzione, ricollocazione del pensiero libero in un contesto strutturato. Il jazz, anche se poi loro non lo faranno, perché magari diventeranno commercialisti, diventeranno avvocati, diventeranno sportivi, faranno altri percorsi, è una forma di organizzazione mentale nella quale tu lavori nella collettività, ma nello stesso tempo esisti come individuo.
1: Il jazz è anche immaginario collettivo, Massimo?
2: Accidenti. E più che mai stamattina si è dimostrato attraverso l'esecuzione nostra finale, che ovviamente abbiamo fatto alla fine. Tutti quanti vogliono fare il jazz, everybody wants to be a cat, e tutti quanti vogliono fare il jazz perché il jazz, attraverso i gatti degli Aristogatti, è arrivato nelle case di chiunque, in qualunque parte del mondo è stato visto questo film, che in qualche modo, no, apre le orecchie verso un suono diverso, una eccitazione, un divertimento, un coinvolgimento del gruppo dove ognuno contribuisce, no? Il gatto che suona il contrabbasso, il gatto che suona la batteria, con entusiasmo, con gioia, non in maniera, diciamo, fissa, no? Ferma come si sta in orchestra, ma come coinvolgimento diretto. E questo è piaciuto moltissimo. Il cinema da questo punto di vista, e soprattutto i cartoni animati, hanno fatto tantissimo. Fra l'altro anche Lupin, tanti grandi cartoni animati anche giapponesi contengono moltissimo jazz. Lo sto scoprendo perché io chiaramente ero già grande quando c'erano i primi cartoni animati giapponesi, ma per esempio Lupin gode di una struttura musicale jazzistica assolutamente di altissimo livello, perché in Giappone negli anni 70 c'erano moltissimi gruppi jazz, che e anche adesso, insomma, il jazz è molto amato. Quindi tutti quanti vogliono fare il jazz è stato un ottimo modo per concludere la giornata, che è stata sicuramente scintillante, e adesso ci aspetta la serata.

0: Massimo, cosa succede questa sera? Insomma, diamo le coordinate del caso.
1: Allora, siamo tutti esauriti, sold out già da qualche giorno, già da lunedì, da domenica abbiamo saputo che era sold out, e alle 20 stasera torneremo sul palco della Sala Bornia dell'Auditorium Ennio Morricone Parco della Musica con la Jazz Campus Orchestra per il concerto serale dell'International Jazz Day 2026, dove siamo stati chiamati a sostenere dei grandi solisti affermati a livello mondiale che daranno il loro contributo condividendo la loro forza e la loro capacità. Volevo aggiungere che anche Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani hanno mandato due contributi perché hanno fatto parte di questo gruppo, di questo progetto, e secondo me è assolutamente giusto che contribuiscano anche con un loro punto di vista.
2: Buongiorno, felicissimo di partecipare a questo evento che si svolgerà il 30 di aprile al Teatro Studio insieme alla Jazz Campus Orchestra diretta da Massimo Nunzi. Quando Gigi Telesforo mi ha chiamato insieme a Paolo Fresu informandomi che ero uno degli ospiti della serata, ne sono stato molto felice, ho raccolto il loro invito con molto piacere e sono stato appunto contento per due motivi ben precisi. Il primo, perché si svolge appunto il 30 di aprile, che è la giornata che rappresenta questo genere di musica. Come si festeggia il Natale o la Pasqua, bisogna avere la stessa importanza per questa giornata che rappresenta appunto il nostro genere musicale, questo genere che noi amiamo tantissimo, che si chiama jazz. È un evento che si svolge in tutto il mondo, naturalmente, e tutti i jazzisti daranno il loro contributo per divulgare questo genere musicale. E il secondo, ma non meno importante, è che insomma sarò appunto insieme ad altri illustri colleghi a dare il giusto contributo a questa giovane orchestra che rappresenta appunto il futuro del jazz italiano. Quindi noi dobbiamo, con la nostra esperienza, dare a loro il giusto impatto, il giusto spessore per poterli aiutare appunto a esaudire il loro desiderio di diventare appunto dei musicisti affermati in futuro. Quindi insomma molto felice, sono molto contento, insomma speriamo di avere un grande pubblico, sono certo che sarà una giornata e una serata meravigliosa. A presto.
3: 30 aprile si festeggia la giornata internazionale del jazz a Roma all'Auditorium e io avrò la fortuna di festeggiare con dei giovani talenti straordinari capitanati dall'immenso Massimo Nunzi, mio grande amico, e con la Campus Orchestra. Ho già avuto la fortuna di suonare altre volte con loro e sono felicissimo di tornare a suonare sul palco dell'Auditorium e festeggiare questa giornata importante per la nostra musica con i giovani che sono il futuro.
1: Con noi stasera ci saranno Ava Lami, Fabrizio Bosso, Giorgio Cuscito, Rosario Giuliani, Gigi Munari, Nick the Nightfly, Ona Rea e Arabella Rustico. Durante la serata verranno assegnati i premi dedicati alla divulgazione, alla didattica, al contributo femminile nel jazz, e la conduzione sarà affidata a Martina Di Florio. Mi piace molto anche che questo aspetto abbia spazio, che non sia soltanto un concerto ma anche riconoscimento di chi costruisce il jazz nella scuola, nella comunicazione e nella vita culturale del paese.
0: Massimo, come si chiude una giornata così intensa?
1: Guarda, ancora non è finita.
0: O come si concluderà, insomma.
1: Si chiude con una musica che non ha bisogno di tante spiegazioni e che un po' rappresenta, anche se non è proprio jazz, ma insomma sicuramente chi l'ha cantata, anche se in questa versione la sentiremo cantata da John Baptiste, è un po', diciamo, colui il quale ha modulato e diffuso il jazz in tutto il mondo, che è Louis Armstrong. È una musica che rimette tutto a posto, nella prospettiva giusta, il mondo, gli esseri umani, l'amarsi fra noi, la possibilità di guardare le cose con stupore, con gratitudine, con senso della bellezza, cosa che in questo momento sarebbe necessario recuperare. Ma io ti posso dire una cosa, Luigi, e te la dico dal profondo del cuore, come uomo e come anche persona di fede, nel senso, io vedo che questa nuova generazione è fortissima. Questi ragazzi dagli 8 ai 18 anni mi danno una grande speranza, hanno una forza dentro incredibile, sono collaborativi, non vedi differenze fra loro, si rispettano, hanno
0: non competono, quella è la cosa bella,
1: non competono nel senso che la competizione, non c'è bisogno della competizione perché sanno qual è la finalità, è la condivisione del bene comune. Se stasera noi suoniamo bene sarà un vantaggio per tutti e tutti saranno felici, e questo secondo me è il senso di What a Wonderful World.

0: e con le parole di Massimo Nunzi, ma soprattutto con What a Wonderful World, Luigi Picardi e soprattutto
1: Massimo Nunzi
0: vi ringrazio per il cortese ascolto e augurano
1: buon International Jazz Day 2026 e un augurio di lunga vita a Herbie Hancock, che è il nostro presidente.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Quest'oggi ascolteremo due concerti di Georg Philipp Telemann. Inizieremo con il doppio concerto in fa maggiore per flauto dolce, fagotto e orchestra. Nei movimenti largo, vivace, grave, allegro. Klaas Persson, flauto dolce. Michael McCrow, fagotto barocco. The Drottingholm Baroque Ensemble.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato il doppio concerto in fa maggiore per flauto dolce, fagotto e orchestra, della esecuzione di Klas Persson al flauto dolce, Michael McCrow al fagotto barocco con il Drottingholm Baroque Ensemble. E proseguiamo ascoltando, sempre di Georg Philipp Telemann, il concerto in do maggiore per flauto dolce, archi e continuo, nei movimenti allegretto, allegro, andante, tempo diminuetto. Klas Persson, flauto dolce, con il Drottingholm Baroque Ensemble.

0: Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato il concerto in Do maggiore per flauto dolce, archi e continuo, nella esecuzione di Klas Persson al flauto dolce con il Drottningholm Baroque Ensemble. E termina qui la trasmissione odierna. Da ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dagli Atti degli Apostoli. Il sabato seguente, tutta la città di Antiochia si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra». Nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò».
2: Filippo quasi ingenuamente gli chiese: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gesù gli rispose con un tono di benevolo rimprovero: «Filippo, da tanto tempo sono con voi e ancora non mi conosci. Colui che vede me vede il Padre. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me». Queste parole sono tra le più alte del Vangelo di Giovanni. Esse contengono una rivelazione vera e propria. Al termine del prologo del suo Evangelo, Giovanni afferma: «Dio nessuno lo ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato». Possiamo ben dire che Dio si è dato un volto umano, quello di Gesù. E per conseguenza, d'ora in poi, se davvero vogliamo conoscere il volto di Dio, non abbiamo che da contemplare il volto di Gesù. Nel volto di Gesù vediamo realmente chi è Dio e come è Dio.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Trasmettiamo la preghiera delle lodi.

0: Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Alleluia. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
1: Annunziare al mattino.

0: sato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
0: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
0: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
0: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Quanto sono grandi le tue opere, Signore! Alleluia!
4: Spargerò su di voi un'acqua pura. Alleluia!

0: spargerò su di voi un'acqua pura. Alleluia.
1: Tutto è nostro. Noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio. Alleluia.

0: Tutto è nostro, noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio. Alleluia.
1: Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono. Non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano, si attirano l'amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento.

0: La tua Chiesa, oh Dio, canta la sapienza dei santi. Alleluia, alleluia.
1: La tua Chiesa, oh Dio, canta la sapienza dei santi. Alleluia, alleluia.
0: L'assemblea ne proclama le lodi.

0: Alleluia.
1: I saggi splenderanno come il firmamento, i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo.
2: Alleluia.

0: firmamento. I maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo. Alleluia.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio di infinita sapienza, che hai suscitato nella tua Chiesa il Vescovo Sant'Atanasio, intrepido assertore della divinità del tuo Figlio, fa che per la sua intercessione e il suo insegnamento cresciamo sempre nella tua conoscenza e nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Primo mistero gaudioso. L'annuncio a Maria. Maria vedeva in ogni cosa un dono dell'Altissimo. Le piacevano i prati fioriti e i campi di grano, le pianure e le colline. In primavera ammirava le rondini saettare nel cielo. Nei pomeriggi assolati, mentre aiutava la mamma in cucina, ascoltava il concerto delle cicale. Come le piaceva guardare le fronde delle palme danzare nel vento. Come era grata per l'acqua fresca del pozzo e per il profumo del pane appena sfornato. Suo padre, Gioacchino, aveva introdotto la figlia alla recita dei salmi e all'ascolto della parola di Yahweh. La Vergine aveva imparato a memoria i passi più importanti della Sacra Scrittura. Gioiva nell'ascoltare le grandi opere che Dio aveva fatto per il suo popolo e attendeva, come tutti i veri israeliti, la venuta del Messia promesso. Sua madre la scorgeva talvolta affacciata alla finestra, come se di continuo aspettasse qualcosa. Una mattina, sola in casa, Maria pregava in ginocchio nel segreto della sua camera. D'improvviso le apparve l'angelo Gabriele, vestito di bianco e circonfuso di luce. Aveva il volto d'un bambino, i capelli lunghi e ondulati, ma parlava con l'autorevolezza di un patriarca. Maria cadde in ginocchio, spaventata. Non aveva mai visto uno spettacolo così sublime. Eppure l'angelo non le era estraneo. Maria era sempre stata piena di grazia. Aveva vissuto ogni istante della sua vita in armonia con Dio. La sua mente non era mai stata attraversata da un pensiero impuro o iroso. Mai un moto d'orgoglio l'aveva sfiorata. Dalla sua bocca uscivano solo parole buone, che servivano alla necessaria edificazione vicendevole. Pregava incessantemente per la conversione dei peccatori. Perché sceglievano il male, che arreca tristezza, e non il bene, che riempie di gioia? Questo era un mistero che l'Altissimo non le aveva ancora dischiuso. Il male non esercitava su di lei nessun tipo di fascino. Il diavolo non trovava niente nell'anima di Maria a cui appigliarsi per tentarla. Allora la accusava: «Non sei buona a nulla». Questi suggerimenti del maligno erano per Maria un'occasione in più per affidarsi a Dio. Maria non smetteva di pregare e il demonio era costretto a fuggire. Maria considerava una cosa normale obbedire a Dio in ogni istante. Tuttavia, la Beata Vergine non aveva mai riflettuto sul suo essere senza peccato. Ora, sentirsi descritta dall'angelo come piena di grazia la turbò. Possedeva qualcosa di speciale che non avessero anche le sue sorelle, le sue amiche. Lei si era sempre considerata l'ultima del suo popolo. Che senso potevano avere le parole dell'angelo? Gabriele si accorse del turbamento di Maria e le disse di non temere. Essere piena di grazia era un dono di Dio, che non dipendeva dalla sua volontà o dai suoi sforzi, ma da Dio che usa misericordia. Questo dono le era stato fatto in vista della sua speciale missione. Avrebbe dovuto partorire il figlio dell'Altissimo. Maria non aveva nessun dubbio su quanto l'angelo le aveva promesso, ma non riusciva a immaginare come ciò si sarebbe potuto avverare. Non era ancora sposata e Dio le aveva suggerito il desiderio di rimanere vergine. Tuttavia, sapeva che Dio era infinitamente più grande della sua mente e poteva realizzare ciò che voleva. Maria non aveva più paura. In pochi attimi una profonda familiarità si era instaurata tra lei e l'angelo. Quest'ultimo le rispose che avrebbe concepito per opera dello Spirito Santo. Sarebbe dunque divenuta madre di un Dio. A quelle parole l'anima di Maria fu inondata di gioia. Tutti i suoi desideri trovavano un compimento imprevedibile e misterioso. Sarebbe diventata madre senza venir meno al suo desiderio di essere nell'anima e nel corpo tutta di Dio. Un nuovo interrogativo sorse nel cuore di Maria. Si domandava con chi avrebbe potuto condividere la sua gioia. Chi mai le avrebbe creduto? L'angelo, conoscendo i suoi pensieri, le indicò Elisabetta. Anche in lei aveva operato misteriosamente la potenza dell'Altissimo. Il suo grembo, ormai sterile, custodiva una nuova vita che presto sarebbe nata. A quelle parole la gioia di Maria fu piena. Non sarebbe stata sola nel portare un mistero così grande. Che grande mistero quello della verginità! La ricca di figli era sfiorita, la sterile avrebbe partorito 7 volte. Nessuno di noi può creare la vita. Essa è un puro dono di Dio. Noi possiamo però accogliere i figli che il Padre ci dona. Se talvolta ci sembra d'essere sterili, guardiamoci intorno. Molti aspettano uno sguardo materno che li accolga. Domandiamo al Signore della vita il dono della fecondità. Egli non tarderà ad adempiere le sue promesse. Maria era piena di gioia. La potenza e la sapienza di Dio, che abita una luce inaccessibile e che nessuno degli uomini ha mai visto né potuto conoscere, iniziò a crescere come un seme piccolissimo nel suo grembo. Solo lei conosceva quel segreto enorme. Colui che nessuno può contenere ora dipendeva in tutto da lei. Colui da cui tutto dipendeva aveva bisogno della sua carne per poter nascere e vivere tra noi. Maria si commuoveva al pensiero della discrezione di Dio. Colui che tutto ha creato senza bisogno di nessuno non aveva voluto farsi uomo senza aspettare il suo assenso. Ma chi era lei se non l'ultima ragazza del suo popolo? Nel primo mistero gaudioso meditiamo il Verbo di Dio attraverso cui tutto è stato fatto, che ha pietà della nostra debolezza mortale e del nostro peccato e si fa uomo per liberarci dal male e donarci la vita divina. Meditiamo il dialogo tra l'angelo Gabriele e Maria. O Vergine Santa, intercedi per noi, perché attraverso di te il nostro cuore diventi ogni giorno più disponibile ad accogliere Dio, che viene nella nostra vita in maniera imprevista e imprevedibile. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dagli Atti degli Apostoli. Il sabato seguente, tutta la città di Antiochia si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra». Nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò».
2: Filippo quasi ingenuamente gli chiese: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gesù gli rispose con un tono di benevolo rimprovero: «Filippo, da tanto tempo sono con voi e ancora non mi conosci. Colui che vede me vede il Padre. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me». Queste parole sono tra le più alte del Vangelo di Giovanni. Esse contengono una rivelazione vera e propria. Al termine del prologo del suo Evangelo, Giovanni afferma: «Dio, nessuno lo ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato». Possiamo ben dire che Dio si è dato un volto umano, quello di Gesù, e per conseguenza d'ora in poi, se davvero vogliamo conoscere il volto di Dio, non abbiamo che da contemplare il volto di Gesù. Nel volto di Gesù vediamo realmente chi è Dio e come è Dio.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. a cura di Paolo Ondarza.

0: tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata sarà interamente dedicata alla Vergine Maria e alla recita del Santo Rosario. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e ai tuoi radioascoltatori.
0: E ai nostri
1: radioascoltatori. Ai nostri, sì.
0: Con lei vorrei parlare questa mattina del Rosario e della Vergine Maria. Innanzitutto, l'origine della devozione del Rosario non è bene documentata. Le prime attestazioni risalgono, se non vado errato, al XII secolo, quando era chiamato il Vangelo dei Poveri. Perché Don Pasquale era chiamato così?
1: Guarda, bisogna anzitutto precisare che tutto ha inizio con i 150 salmi, che è la preghiera, tra l'altro, proprio ufficiale, la preghiera diciamo originaria sia della Chiesa ma soprattutto prima ancora dell'ebraismo. Ora, i salmi, come sappiamo, venivano recitati nell'arco della settimana ogni giorno, un po' come facciamo noi con il breviario. E cosa succede? Che il salterio, cioè il breviario, i 150 salmi, come li vogliamo chiamare, era però una preghiera colta. Perché? Perché era destinata a gente che sapeva leggere la Bibbia e il latino per giunta. Quindi il problema che si poneva era il seguente, cioè come farle recitare i salmi a delle persone analfabete che non sapevano leggere e scrivere. Allora si escogitò un altro sistema, cioè di sostituire i salmi con la recita di 150 preghiere più brevi e più facili, generalmente tratte sempre dalla Sacra Scrittura. Tra queste 150 preghiere veniva inserito il Padre Nostro. Bisogna aspettare il XII secolo, così come facevi notare bene tu, grazie a grandi personalità come San Domenico di Guzmán, ad esempio, che è stato il più grosso divulgatore, ma ha tanti altri di cui spesso non si parla, diventerà poi protagonista l'Ave Maria, che si alternerà sempre alla preghiera del Padre Nostro. Ora, in quell'epoca il Rosario non era ancora chiamato con questo nome, era indicato, come giustamente hai fatto notare tu, come il Salterio della Beata Vergine Maria, oppure il Salterio dei Poveri, quindi la preghiera dei poveri. Poi, per rendere più facile la recita, venne adottata anche la corona, quella che noi proprio sgraniamo in mano, teniamo in mano, che esisteva già però prima, in precedenza, proprio perché ne veniva utilizzata per altre devozioni. Dopo la seconda metà del 1400, il Rosario, che ormai si chiamerà sempre così, si diffonderà rapidamente in Europa, in tutta Europa, e assumerà proprio la struttura che conosciamo noi oggi. E fu grazie a Pio V che questo fu solennemente ufficializzato. E proprio per questo, grazie a questo Papa, il Rosario ebbe una grande importanza, perché in seguito alla battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571, la vittoria fu attribuita, proprio almeno secondo il Papa, all'intercessione della Beata Vergine Maria. Quindi fu istituita anche la festa il 7 ottobre, che prima veniva chiamata la festa di Santa Maria della Vittoria, e poi noi oggi la celebriamo come la Madonna del Rosario.
0: E venne istituita l'anno successivo alla battaglia di Lepanto, nel 1572. Ovviamente. Senta, Don Pasquale, pur senza sconvolgere la struttura secolare, Giovanni Paolo II l'ha profondamente innovato, aggiungendo i misteri della luce ai 15 tradizionali, che sono i gloriosi, i dolorosi e i gaudiosi. Ecco, ci spiega il motivo di questa innovazione?
1: Ma un motivo è profondo, e giustamente San Giovanni Paolo II ha voluto doverosamente integrare la dimensione cristologica nel Rosario, aggiungendo proprio i misteri luminosi. Cioè, cosa significa questa dimensione cristologica che Giovanni Paolo II ha voluto introdurre nell'interno della preghiera del Rosario? Significa meditare e contemplare gli episodi salienti della vita di Cristo, quindi il battesimo nel Giordano, che per noi è fondamentale, inaugura la missione pubblica di Gesù ma figuriamoci per noi che grande importanza ha il battesimo. È tutto, tutto è inizio, la nostra vita, la nuova vita cristiana inizia col battesimo. Poi l'autorivelazione alle nozze di Cana, il vino nuovo, quindi la nuova gioia introdotta dal Messia. L'annuncio del regno è alla conversione, che è l'annuncio fondamentale, tutto nasce dal kerygma, la fede nasce dall'annuncio, ma questa fede annunciata deve portare per forza di cose alla conversione perché sia una fede autentica. E poi la trasfigurazione, l'istituzione dell'Eucaristia. Parliamoci chiaro, la nostra vita senza l'Eucaristia che senso ha? Un sacerdote senza l'Eucaristia ma non avrebbe nessun senso. Quindi sono tutti quadri che ci permettono di penetrare e imitare la vita di Cristo, e ciò affinché la nostra fede sia sempre più radicata nel Verbo incarnato, e quindi non una fede astratta, solo devozionale. Con questa aggiunta, a maggior ragione, si può affermare che il Rosario è una preghiera squisitamente biblica, diciamo un compendio del Vangelo. Quindi San Giovanni Paolo II ci ha visto proprio giusto.

0: Pasquale, adesso parliamo un po' della Vergine Maria. Maria rientra tra i doni offerti per la nostra salvezza. Non è un optional, ma un dono da accogliere integralmente se vogliamo essere cristiani. Non possiamo essere cristiani se non siamo mariani, diceva, affermava Papa Paolo VI. Il problema dunque è nell'accoglimento.
1: Sì, San Paolo VI, come Sant'Agostino, ha la capacità di condensare una dottrina in una frase. E in effetti il cristiano è intrinsecamente mariano, perché Maria è maestra di vita spirituale, perché è la prima che ha seguito

0: siamo chiamati ad accogliere, come giustamente dicevi tu, perché è la prima e la più perfetta discepola di Cristo. E lei può aiutarci a vivere con coerenza il Vangelo, in questo, specialmente in questo nostro tempo così difficile. Insomma, se vogliamo incontrare il Cristo vero del Vangelo, la chiave di accesso è Maria.
1: Ecco, la Vergine Maria non è il centro, ma è centrale nella vita cristiana. Noto sociologo ha definito Maria il modello culturale più potente degli ultimi 2000 anni. Il Nuovo Testamento le dedica circa 200 versetti. Naturalmente non sono i versetti a rendere importante Maria, ma la sua presenza negli eventi più significativi della storia della salvezza, Don Pasquale.
0: Guarda, hai usato due termini molto, molto pertinenti, anche se molto sottili nell'interpretazione. Quando dici Maria non è il centro ma è centrale, è verissimo questo. E potremmo sintetizzare in tre affermazioni generali, sia quanto dice il Nuovo Testamento e tutta la tradizione della Chiesa riguardo a Maria in relazione a Cristo. Ecco, in questo senso Maria non è il centro, perché Maria è sempre in relazione a Cristo, quindi è centrale. Ora, tre sono le espressioni che possono sintetizzare appunto la figura di Maria. Maria è madre del Salvatore, Maria come discepola del Signore e Maria come corredentrice. Maria in quanto madre del Salvatore, lo sappiamo, è un'affermazione diciamo centrale del nostro, del dogma mariano. Cioè Maria ha messo al mondo, ha generato, ha donato al mondo il Figlio di Dio, il Messia. Ma al di là di questo, che è fondamentale per la nostra fede perché è dogma, la seconda, il fatto che Maria è discepola del Signore, cioè Maria realizza in sé la definizione del vero discepolato, basato su che cosa? L'ascolto della parola e la sua realizzazione nella vita. Quindi Maria ha fatto quello che Gesù ha ordinato, cioè fare la volontà del Padre. Tant'è vero che Gesù ritiene essere più grande fare e compiere la volontà del Padre che essere suoi parenti. Infatti dirà nel Vangelo di Luca: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi pensa che importanza ha l'obbedienza alla parola. Poi il terzo elemento, la terza affermazione, Maria come corredentrice. Cosa significa? Che Maria è concretamente associata a Cristo dall'inizio, proprio dall'incarnazione, dal concepimento di Cristo fino al Calvario, all'evento pasquale. Quindi Maria, dicendo sì all'incarnazione del Figlio e dicendo sì anche sul Calvario, in questo senso è corredentrice nel Figlio. Però ecco, fermo restando, precisando che solo Cristo è il Redentore di tutti gli uomini e quindi anche Maria è stata redenta da Cristo. In questo senso Dante poeticamente ha espresso una profondità teologica nel famoso 33° canto del Paradiso, quando dice: figlia del tuo Figlio.

0: Luciani, quando era patriarca di Venezia, disse che è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario, senza le feste mariane e i santuari a lei dedicati.
1: È verissimo. I santuari mariani sono segni di una speciale benevolenza di Dio che si prolunga nel tempo e nella storia, e come dimostrano nelle grazie concesse alle persone, le conversioni che si verificano, pensiamo a Lourdes, Fatima, tutto il mondo, tutto il pianeta è cosparso di santuari mariani, l'Italia poi non ne parliamo. Quindi direi che ogni santuario ha, per così dire, un suo carisma, un suo messaggio che perdura nei secoli. I santuari hanno la funzione di comunicare quei valori eterni che stanno alla base dell'esperienza spirituale. Per questo, a mio avviso, dovrebbero essere i santuari delle oasi di luce, dove rigenerare lo spirito e coltivare l'intelligenza

della fede, la vera devozione. I santuari dovrebbero essere dei fari sempre accesi per i pellegrini, punti di approdo per i naufraghi nel mare della vita. Occorre pregare Maria veramente che mandi in questo senso guide spirituali dotte e sante al contempo, capaci di guidare le persone alla verità che è Cristo, perché è di questo che abbiamo bisogno, di verità.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi per aver accettato il nostro invito e per averci parlato della Vergine Maria e della recita del Santo Rosario. Grazie a voi, amici, per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Oremos. Omnipotens sempiterne Deus, qui beatum Athanasium episcopum, divinitatis filii tui propugnatorem eximium suscitasti, concede propitius, ut eius doctrina et protectione gaudentes, in tui cognizione et amore sine intermissione crescamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Actum Apostolorum, caput decimum tertium, tema, ecce convertimur ad gentes. A reading from the Acts of the Apostles. On another Sabbath, almost the entire city gathered to hear the word of God. When the Jews saw the crowds, they became very jealous and countered with violent abuse whatever Paul said. Paul and Barnabas spoke out fearlessly nonetheless. The word of God has to be declared to you first of all, but since you reject it and thus convict yourselves as unworthy of everlasting life, we now turn to the Gentiles. For thus were we instructed by the Lord, I have made you a light to the nations, a means of salvation to the ends of the earth. The Gentiles were delighted when they heard this and responded to the word of the Lord with praise. All who were destined for life everlasting believed in it. Thus the word of the Lord was carried throughout that area. But some of the Jews stirred up their influential women sympathizers and the leading men of the town, and in that way got a persecution started against Paul and Barnabas. The Jews finally expelled them from their territory. So the two shook the dust from their feet in protest and went on to Iconium. The disciples could not but be filled with joy and the Holy Spirit. Verbum Domini.
3: Deo gratias. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
4: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
3: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.
4: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 2 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: Medio Oriente, nuova proposta di pace da Teheran affidata ai mediatori del Pakistan. Trump: stiamo vincendo, dopo l'Iran prenderemo il controllo di Cuba. Tragedia del mare al largo delle coste libiche, capovolta una barca alla deriva, 17 i migranti morti, 9 i dispersi. Leone XIV nelle intenzioni di preghiera di maggio: milioni di persone soffrono la fame, abbandonare lo spreco e promuovere gesti di solidarietà. Sono le 8, ben trovati da Paola Simonetti in studio. Dire che gli Stati Uniti non stanno vincendo la guerra in Iran è tradimento, è quanto dichiarato dal presidente americano Trump, accogliendo con freddezza la nuova proposta di pace affidata da Teheran ai mediatori pakistani. Nonostante il cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, è salito intanto a 13 il bilancio delle vittime dei raid israeliani sul Libano meridionale. Sentiamo Francesco De Remigis.
2: Scaduto il 1 maggio il termine dei 60 giorni per il via libera del Congresso degli Stati Uniti all'impiego delle forze militari contro Teheran, il presidente americano Trump guarda già oltre lo scenario iraniano. Stiamo vincendo, dopo l'Iran prenderemo il controllo di Cuba, annuncia. I democratici protestano dopo le comunicazioni del comandante in capo, che al Congresso ha scritto: le ostilità in Iran sono terminate, quindi non serve autorizzazione alcuna, un modo per aggirare l'iter costituzionale e continuare a dirigere la crisi dalla Casa Bianca. Da ultimo, accogliendo con freddezza la nuova proposta negoziale consegnata da Teheran ai mediatori pakistani. Nel frattempo Trump ha criticato nuovamente l'Europa, l'Italia e la Spagna, in particolare per il mancato sostegno ai raid. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati dalla Germania e il Dipartimento di Stato americano ha condannato la flottiglia per Gaza, definendola un'iniziativa filo Hamas controproducente. Gli attivisti intercettati dalle forze israeliane in acque internazionali sono sbarcati nel sud-est dell'isola di Creta. All'appello mancano due di loro.
1: Un nuovo tragico naufragio si è verificato al largo delle coste libiche. Un'imbarcazione rimasta alla deriva per giorni si è ribaltata con 33 persone a bordo, stando alle testimonianze dei sopravvissuti. 17 le vittime, almeno 9 i dispersi. La cronaca di Marina Tomarro.
3: Morti di fame e di sete per diversi giorni prima di essere salvati, sono queste le condizioni in cui sono stati trovati 7 migranti sopravvissuti al naufragio di una barca che si è ribaltata nei pressi della Libia orientale e in cui viaggiavano 33 persone. Lo riferisce sui social l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Non è chiaro quando la barca si sia ribaltata. L'imbarcazione era partita da Tobruk ed era diretta in Grecia quando si è capovolta a circa 100 km a nord-ovest dalla città. Le operazioni di soccorso sono state condotte dalla Marina, dalla Guardia Costiera libica e dalla Mezzaluna Rossa libica. Al momento non è noto in che condizioni siano i sopravvissuti. L'OIM ha dichiarato che nel 2026 ha fatto registrare l'inizio anno più mortale per i migranti che attraversano il Mediterraneo dal 2014. Infatti sarebbero già 765 i migranti morti. Quest'ultima tragedia conferma infine il consolidarsi di una nuova rotta ricercata dai migranti per arrivare in Europa, quella che dalla Libia orientale punta verso Creta.
1: Torniamo sul fronte medio orientale, dove gli Emirati Arabi Uniti, paese che produce oltre il 4% del petrolio mondiale, sono usciti dall'OPEC, organizzazione composta dai più importanti paesi esportatori di greggio. Lorenzo Grosso ha chiesto a Davide Taparelli, presidente di Nomisma Energia, quale impatto può avere questa decisione sugli equilibri del mercato petrolifero globale.
4: Sul lungo termine comporterà più competizione fra i produttori, pertanto più offerta e prezzi tendenzialmente verso il basso. La cosa per noi è positiva. Questa è una botta che ha preso il cartello OPEC, che è stata creata proprio per alzare i prezzi al danno dei consumatori. Poi dopo magari ci sarà instabilità, ma comunque saranno un'instabilità al ribasso, e questo è positivo per i consumatori, in particolare per l'Italia, che è uno dei principali importatori.
5: Colpisce il tempismo. L'annuncio arriva mentre lo Stretto di Hormuz è ancora bloccato e la capacità di esportazione dei paesi del Golfo è estremamente ridotta. È una scelta legata a questa crisi?
4: Non credo per faccende legate al petrolio, quanto perché era da tempo che c'era un po' di disaffezione fra Arabia Saudita, che è il vero padrone dell'OPEC, e gli Emirati, perché gli Emirati volevano già essere sul mercato internazionale.
5: Quindi è più una mossa politica che economica?
4: Il tempismo è sicuramente politico, poi nel lungo termine la ragione legata all'energia, al petrolio.
1: Resta altissima la tensione in Mali dopo l'attacco su vasta scala di sabato scorso nel nord del paese da parte di miliziani Tuareg del Fronte di Liberazione e di jihadisti alleati di Al-Qaeda. I ribelli hanno colpito 7 città maliane e ucciso il ministro della difesa, mentre il presidente Goita sarebbe fuggito in una località ignota. Per un'analisi Marco Guerra ha intervistato Andrea Spinelli, redattore della rivista Africa.
6: Il Mali vive una situazione di insicurezza oramai da oltre un ventennio. Nel nord del Mali ci sono delle mire separatiste da parte dei gruppi Tuareg zawadiani che dal 2012 addirittura rivendicano autonomia o addirittura indipendenza. Questa situazione già molto delicata nel nord del paese si è aggravata poi nel corso dell'ultimo decennio con il rafforzamento enorme di diversi gruppi jihadisti.
7: Possiamo dire che le forze jihadiste hanno ancora una forte agibilità nel Sahel?
6: Sì, decisamente, ed è anzi è la madre di tutti i problemi, almeno per quanto riguarda la retorica delle giunte militari, ma su questo c'è sicuramente da crederle. Il Burkina Faso fino all'anno scorso non controllava oltre il 70% del suo territorio, il Niger ha problemi non dissimili. Il Mali in tutto questo era il paese, diciamo, più arretrato sia dal punto di vista proprio delle trattative con i gruppi che dal punto di vista della capacità militare.
1: Il presidente degli Stati Uniti Trump alza i dazi per le auto europee al 25% in considerazione del fatto, dice, che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale. Piano inaccettabile che dimostra quanto gli USA siano un partner inaffidabile, afferma il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo Lang, che annuncia la possibilità di misure di tutela per l'UE. L'ex leader del Myanmar Aung San Suu Kyi sconterà il resto della pena ai domiciliari dopo 5 anni di reclusione. La premio Nobel per la pace potrebbe lasciare il carcere ed essere trasferita in una non meglio specificata residenza designata. L'annuncio da parte della giunta golpista alla guida del paese, ma da più parti c'è cautela sulla veridicità delle notizie circolate. In Italia si registra un miglioramento della situazione nel versante di Asciano, del Monte Faeta in Toscana, devastato da un maxi incendio boschivo che ha incenerito 710 ettari di vegetazione. Danneggiato 4 abitazioni. Emessa un'ordinanza dunque di rientro in casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate in via precauzionale. La pagina Vaticana ha diffuso il video con le intenzioni di preghiera del Papa per il mese di maggio, che il pontefice dedica al tema di una più equa distribuzione del cibo nel mondo. La clip viene divulgata attraverso la campagna multimediale Prega con il Papa, promossa dalla rete mondiale di preghiera del pontefice in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione. Sentiamo il servizio di Daniele Piccini.
8: Nel video con le sue intenzioni di preghiera per il mese di maggio, Leone XIV prega per un'alimentazione per tutti. Di fronte al dramma di milioni di persone che soffrono ancora la fame, il Papa invoca la capacità di trasformare la logica del consumo egoista in una cultura della solidarietà. Leone XIV constata una situazione drammatica, confermata anche dal rapporto 2026 del Programma Alimentare Mondiale, secondo il quale nell'anno in corso 318 milioni di persone soffrono crisi di fame.
9: Oggi riconosciamo con dolore che milioni di fratelli e sorelle soffrono ancora la fame.

0: Mentre il cinema riporta al centro il re del pop Michael Jackson, torna attuale anche la figura del suo grande rivale Prince, Fabio Colagrande.
1: Se Michael Jackson ha incarnato il successo globale del black pop, Prince ne è stato il lato più libero, ribelle e sperimentale. Nato a Minneapolis nel 58, polistrumentista, capace di suonare praticamente tutto, ha firmato quasi 40 album e vinto un Oscar per Purple Rain. La sua vera battaglia è stata però per l'indipendenza, una battaglia profetica antesignana contro le major e contro i modelli della musica digitale che sono oggi una delle piaghe creative dell'attuale panorama musicale.
0: È tutto, grazie per l'ascolto, l'informazione torna alle ore 9.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana. Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Sound Magazine.
1: Sound Magazine.
0: I titoli dei giornali. I siti web italiani e internazionali.
1: La musica e i suoi protagonisti. Approfondimenti. Ospiti. I vostri messaggi.
0: Con Luca Colodi
1: e Stefano.

0: 8 e 11, amici ascoltatori, buongiorno, buon sabato, buon mese di maggio. Oggi è il 2 di maggio, oggi è una trasmissione di Sound Magazine molto ricca, tanti ospiti, tanti temi, li scopriremo man mano in questa mattinata insieme sulla Radio Vaticana. Naturalmente grazie a Stefano Sparro e
1: buongiorno.
0: A Luigi Piccardi.
2: Buondì, buongiorno.
1: Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro, come sempre puntuali i nostri tecnici che ci permettono di andare in onda. 335 12 43 722 per i messaggi. Oggi 2 maggio, siamo al giorno dopo del concertone della festa del lavoro, all'interno di un lunghissimo weekend, quindi fateci sapere questo weekend come è andato.
0: 335 12 43 722. Tra l'altro, a proposito della festa del lavoro di ieri, primo maggio, sentiremo le voci dei papi grazie al nostro archivio, ad Amedeo Lo Monaco, e affronteremo appunto il tema, l'approfondimento del tema del lavoro. Quindi un po' di musica, iniziamo direi proprio con la musica, e iniziano ad arrivare i nostri messaggi, poi pian piano li andremo a leggere. Comunque buongiorno anche a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo.
1: E allora, ormai come tradizione, il brano caffè del sabato mattina, maestro Piccardi.
2: Sì, abbiamo selezionato Doobie Brothers, Listen to the Music, siamo nel 1972, l'album è Toulouse Street. Insomma, una canzone che dà la sveglia a tutti quanti.
1: E ci mette anche di buon umore.
2: Sì.

0: ed erano The Doobie Brothers, Listen to the Music. Però abbiamo visto che ogni testo, è vero che era in inglese, però ha sempre un messaggio, poi soprattutto in quell'epoca lì, parliamo degli anni 70, vero maestro?
1: Sì, insomma, Tom Johnston, che ha scritto il brano, dice che la struttura degli accordi mi ha fatto pensare a qualcosa di positivo, quindi il testo che ne è scaturito si basava su questa idea utopica secondo cui se i leader mondiali si fossero riuniti su una collina erbosa da qualche parte, o semplicemente si fossero seduti ad ascoltare la musica dimenticandosi di tutte le altre stupidaggini, il mondo sarebbe stato un posto molto migliore. Era molto utopistico e molto irrealistico, ma all'epoca mi sembrava una buona idea.
0: Beh, applicabile penso anche ai giorni nostri.
2: La musica come strumento di pace, e noi ricordiamo il lavoro a questo punto, anche perché ieri la giornata del primo di maggio è stata dedicata a questo tema, a tante riflessioni, ma in particolare è emersa la riflessione sulla dignità del lavoro per tutti quanti, per chi lavora, la dignità del lavoro. E allora noi, grazie anche ad Amedeo Lo Monaco e all'archivio storico della Radio Vaticana, andiamo a ripercorrere su questo tema del lavoro che cosa hanno detto nei vari pontificati i papi.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Ieri, primo maggio, la Chiesa ha ricordato San Giuseppe, sposo di Maria, un carpentiere che ha lavorato onestamente per assicurare il sostentamento della sua famiglia. Tavole di legno e chiodi, quasi un'anticipazione del mistero della croce, tra arnesi sparsi negli spazi polverosi di una bottega. È probabilmente questa l'immagine che Gesù, da bambino, ha osservato molte volte avendo davanti ai propri occhi suo padre Giuseppe mentre lavorava. Riascoltiamo allora alcune voci dei papi sul tema del lavoro, partendo dalle parole pronunciate lo scorso 10 aprile da Leone XIV ai dirigenti e al personale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e di seguito ascoltiamo anche le voci di altri pontefici.
4: Nel mondo c'è complessivamente molta ricchezza. Tuttavia i poveri aumentano. Molte centinaia di milioni di persone in tutto il pianeta sono immerse nella povertà estrema e non dispongono di cibo, alloggio, assistenza medica, scuole, elettricità, acqua potabile e servizi sanitari indispensabili. In un tale orizzonte, la risposta ai bisogni concreti delle persone è stata da sempre al centro dell'attenzione della Chiesa Cattolica, sia per ciò che riguarda il mondo del lavoro, sia per l'aiuto ai bisognosi.
5: La Chiesa ha per voi una comprensione particolare.
3: Paolo VI, Santa Messa nella festività di San Giuseppe Artigiano, 1 maggio 1964.
5: Niente sarebbe più contrario alla verità che il dubitare della comprensione della Chiesa verso il mondo del lavoro. E se il dubbio venisse, e viene ancora in tanti vostri colleghi lontani dalla Chiesa e prevenuti malamente nei suoi riguardi, il dubbio che la Chiesa non vi conosca, non badi a voi ed altre cose che non la vostra vita, che la Chiesa preferisca altre amicizie che non la vostra. Ebbene, la festa che stiamo celebrando qui in onore di San Giuseppe lavoratore e sulla tomba di San Pietro pescatore, un lavoratore anche lui, basta per dimostrare quanto invece la Chiesa vi sia vicina.

0: il lavoro che rappresenta una caratteristica specifica dell'uomo e una dimensione fondamentale della sua esistenza terrena, rientra nel progetto di Dio, il quale, creando l'uomo a propria immagine, gli ha dato il mandato di soggiogare, di dominare la terra.
1: Giovanni Paolo II, Regina Coeli nella solennità di San Giuseppe Artigiano e Festa del Lavoro, 1 maggio 1983.
0: La parola di Dio ci offre quello che nella mia enciclica Laborem Exercens ho chiamato il Vangelo di lavoro, quell'annuncio di gioia e di salvezza che proclama come il fondamento e il fine del lavoro è l'uomo.
2: È necessario testimoniare anche nell'odierna società il Vangelo del lavoro di cui parlava Giovanni Paolo II nella sua enciclica Laborem Exercens.
1: Benedetto XVI, Regina Coeli, 1 maggio 2005.
2: Auspico che non manchi il lavoro specialmente per i giovani e che le condizioni lavorative siano sempre più rispettose della dignità della persona umana.
3: Il lavoro fa parte del piano di amore di Dio. Noi siamo chiamati a coltivare e custodire tutti i beni della creazione e in questo modo partecipiamo all'opera della creazione.
1: Francesco, udienza generale, 1 maggio 2013.
3: Il lavoro è un elemento fondamentale per la dignità di una persona. Il lavoro, per usare un'immagine, ci unge di dignità, ci riempie di dignità, ci rende simili a Dio che ha lavorato e lavora, agisce sempre.

0: Ed era Mill Walker, canzone intensa scritta da James Taylor nel 79 e facente parte dell'album Flag, scritta originariamente per il musical di Broadway Walking, e racconta la storia dolorosa di una donna costretta a lavorare in fabbrica per mantenere la famiglia dopo la morte del marito.
1: Oh, diciamo che oggi la selezione musicale è stata influenzata inevitabilmente dalla ricorrenza di ieri del 1° maggio, però forse con certi argomenti, come diciamo sempre, non andrebbero relegati solo in quella data, sì, e poi dimenticati, ma anzi farebbe bene avere sempre un po' davanti quello che è la situazione.
2: Il tema del lavoro è un tema pressoché quotidiano. Ringrazio Francesco De Remigis che ci ha raggiunto in studio. Oggi non ci sono i giornali, ieri 1° maggio, a proposito di lavoro, le redazioni giornalistiche non hanno lavorato, almeno le redazioni della carta stampata hanno lavorato naturalmente gli aggiornamenti per quanto riguarda i siti internazionali. Grazie ancora Francesco, buongiorno anche a te,
3: buongiorno.
2: Buon mese di maggio.
3: Buongiorno a voi e un caro saluto agli ascoltatori del sabato.
2: 335 12 43 722, allora ci sono già un po' di messaggi. Nunzio dà il buongiorno alla Radio Vaticana, Paola ci dice che ci sta ascoltando ma sta tra poco facendo altre cose, deve uscire di casa, e abbiamo Filomena che si trova dalla Puglia quest'oggi in pellegrinaggio per alcuni santuari della Sicilia e ci dà la buona giornata in ascolto dalla Sicilia. 335 12 43 722, c'è un buongiorno che ci arriva anche dal Friuli, da Gemona, ed è un buongiorno che è molto interessante questo che ci arriva da Gemona, perché tra poco parleremo dei 50 anni del terremoto del Friuli, lo faremo durante la seconda parte del nostro programma. Tra poco parleremo anche della giornata che riguarda i bambini, la violenza sui bambini, lo faremo con Don Fortunato Di Noto. Domani sarà una giornata importante in Piazza San Pietro per Meter, e in questa giornata bambini vittime, una giornata promossa da Meter, ma ne parleremo tra poco. E poi per il terremoto in Friuli avremo gli alpini che tanto hanno fatto 50 anni fa, ci collegheremo con gli alpini di Gemona, e poi avremo anche il vescovo di Udine, perché in occasione del terremoto del Friuli di 50 anni fa praticamente nacque la Caritas della diocesi di Udine, ma tutto questo sarà piano piano, diciamo, affrontato nel corso del nostro Sound Magazine di questo sabato. Ringrazio e saluto anche Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano.
4: Buongiorno, ben trovati.
2: Buongiorno anche a te. E allora io direi un po' di musica e poi partiamo con Rassegna, Osservatore Romano, siti internazionali.
1: Bene, allora tocca ai Pretenders con
0: Back on the Chinging del 1982.

0: ricordiamo sempre Pretenders, Back on the Changing dell'82, scritta da Chrissie Hynde, ricordo il chitarrista dei Pretenders, James Honeyman Scott, che morì poco prima, insomma. Bello il testo, dice: una circostanza oltre il nostro controllo, il telefono, la TV e le notizie dal mondo, arrivate nella casa come un piccione dall'inferno, ci hanno gettato sabbia negli occhi e sono discese come mosche, ci hanno rimesso sul treno, ora di nuovo ai lavori forzati. Cioè, Back on the Changing.
1: Bene. 8:34, è il momento di tornare a vedere un po' la cronaca di queste ore. Ieri, vi ricordo, i giornali in Italia non sono usciti per la festa del primo maggio, ma noi andiamo questa mattina sui siti internazionali. Allora, io ringrazio ancora una volta il collega Marco Bellizzi dell'Osservatore Romano. Marco, buongiorno.
2: Di nuovo.
1: E Francesco De Remigis, collega di Radio Vaticana. Grazie anche a te, Francesco.
2: Grazie a voi, eccoci.
1: La notizia che campeggia sui siti internazionali, ma all'estero se ne sta occupando anche il The Guardian e il País, in Italia la Stampa.it e il Messaggero.it, riguarda Trump, gli Stati Uniti d'America, perché Trump praticamente avrebbe ufficializzato insieme al Pentagono il taglio di 5.000 soldati in Europa, in particolare dalla Germania. Quindi il piano è quello di ritirare truppe americane dalla Germania, 5.000 uomini. E poi c'è l'altra notizia: Trump ci dice, finito con l'Iran, prenderò il controllo di Cuba. Questo lo troviamo, questo articolo, sulla stampa.it. E allora, Marco, due commenti con Francesco su queste due notizie che aprono la giornata di oggi, 2 maggio.
3: Sì, sono, a me pare, delle notizie che spingono sempre di più, qualora ce ne fosse bisogno, l'Europa a prendere un po' in mano il proprio destino, perché poi... insomma, io ho l'impressione che l'onda lunga del dopoguerra, del secondo dopoguerra, sia definitivamente esaurita, e quindi l'Europa deve un po' prescindere dal sistema che è nato appunto da quel momento storico, e anche sotto il profilo della difesa, ovviamente l'Europa deve fare da sé, ecco, senza legare i suoi destini, evidentemente, almeno in questa fase storica, agli Stati Uniti. La politica di Trump è abbastanza chiara, netta in questo senso, e mi sembra che, insomma, le indicazioni vadano tutte in questo senso. Ovviamente si tratterà poi di capire quale tipo di politica difensiva l'Europa vuole mettere in piedi, perché insomma ci auguriamo che ovviamente, come dire, la preoccupazione maggiore dell'Europa non sia quella di armarsi, ma insomma di quantomeno di mettere in piedi una politica estera comunitaria efficace, solidale e orientata alla pace.
1: Francesco,
4: sì, diciamo che questo annuncio di cui davi conto attraverso i siti internazionali fa parte di un documento elaborato nei giorni scorsi dal Pentagono e di un cambio evidente di strategia iniziato già da diversi mesi da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa. Europa dove sono circa 86.000 ad oggi i militari.
0: La percentuale bassa, diciamo 5.000, non sono tantissimi.
4: Bassa, ma un segnale politico molto, molto forte, perché se è vero che di questi 86.000 alcuni vengono ridimensionati attraverso rotazioni periodiche, in questo caso c'è un annuncio davvero come se fosse, anzi come presa di posizione a tutti gli effetti da parte dell'amministrazione americana Trump 2. Pensiamo che in Germania ce ne sono circa 38-39 mila mediamente di soldati, e c'è una base americana tra le più importanti d'Europa. Al di là del numero, come dicevamo, questa rotazione del Pentagono fa seguito ad un'attenta revisione, così gli stessi vertici militari americani l'hanno definita, e fa parte di un cambio di strategia a tutti gli effetti e di una volontà di sganciarsi in qualche modo non solo politicamente dall'Europa, ma anche militarmente, come vediamo in questo caso.
1: El País, il sito di El País, parla della flottiglia della missione per portare aiuti in Medio Oriente, in particolare a Gaza, e abbiamo visto che 175 persone che erano a bordo di questa flottiglia sono state portate in Grecia, 2 sono state portate in Israele per essere processate, sospettate di terrorismo, e la missione a quanto pare in parte sta proseguendo, però anche se decimata, Marco.
3: Sì, non è la prima volta, insomma, che si parla di, come dire, di azioni sulle quali quantomeno bisognerà poi indagare per capire poi cosa realmente è accaduto a carico di questi, di queste persone che, insomma, volontariamente hanno deciso di prendere parte a questa iniziativa umanitaria, secondo alcuni politica, secondo altri, secondo ancora altri ancora incomprensibile. E parlo del Presidente del Consiglio italiano, insomma, che ha definito un po', che ha detto che di non capire, pur non condividendo ovviamente la politica in Medio Oriente di Israele, però insomma ha detto di non capire, di non comprendere l'utilità di questa iniziativa, quella della flottiglia. Ovviamente sono pareri, ognuno ha il diritto, insomma, di esprimere i propri. Fatto sta, quello che, insomma, bisognerà vedere e che è comunque in ogni caso inaccettabile sono le, poi le violenze che questi comunque volontari denunciano. Sembra che siano stati oggetto poi, insomma, di sevizie, di violenze per molte ore. Insomma, questo ovviamente non fa parte di un paese democratico, anche se si sta difendendo, se ritiene di essere messo sotto, come dire, sotto attacco, comunque sotto minaccia dalla, da questa flotta di barchette che, insomma, va a portare aiuti umanitari. Insomma, ecco, questa è una cosa della quale poi ovviamente bisognerà indagare.
1: De Remigis, ieri era il primo maggio, su avvenire.it troviamo un po' il rapporto tra la Chiesa e il lavoro. Il primo maggio, il lavoro è vocazione alla pace.
4: E vocazione alla pace, oltre ad essere uno dei primi termini inseriti nella Costituzione italiana, ogni tanto si dimentica. Il governo italiano nelle scorse ore, come capita ormai da quando è iniziato la traversata del governo Meloni, per l'appunto a capo dell'esecutivo, la Premier, in occasione del primo maggio ha provato a dare un segnale anche sul salario giusto attraverso un approccio diverso ai contratti e anche ai rapporti con i sindacati. E proprio all'interno dei sindacati la parola pace l'abbiamo risentita risuonare spesso anche in alcune manifestazioni, non solo dal punto di vista estetico. Inevitabile tenerla dentro il grande contenitore del lavoro ed anche attenzionare quelli che sono gli incidenti che purtroppo continuano a capitare all'interno di alcuni mestieri.
1: Tra poco ci collegheremo con Don Fortunato Di Noto per tornare a parlare della giornata di domani, bambini vittime, ne parleremo tra poco. Ma andiamo a vedere anche un altro fronte, che è quello dell'Ucraina. Sui siti internazionali, nelle giornate di ieri in particolare, è apparsa una dichiarazione del cancelliere tedesco che, guardando alla guerra tra Russia e Ucraina, diceva: questa guerra dovrà finire con delle concessioni territoriali dell'Ucraina alla Russia che dovrebbero passare attraverso un referendum interno all'Ucraina. Ecco, cosa ne pensate, Marco e Francesco, di queste affermazioni del cancelliere tedesco, che sono affermazioni sicuramente pesanti?
3: Sì, ma credo che non sia neanche più un mistero, insomma, che si tratti di quello, evidentemente, cioè che questo argomento è uno di quelli che sono sul tavolo delle trattative, insomma, che un po' nel silenzio, nell'ombra, insomma, in qualche caso in maniera ovviamente non ufficiale, stanno in qualche modo proseguendo anche in termini di sondaggi. Anche queste espressioni fanno parte di un, come dire, di un canale diplomatico che si articola anche attraverso appunto le prese di posizione di vari esponenti politici europei. Ovviamente è molto importante questa affermazione, perché, insomma, dà il senso di una linea politica che si sta facendo avanti, e dal punto di vista della trattativa diplomatica su questa base si tratta. Detto questo, bisogna poi andare a vedere di cosa nel dettaglio si parla, perché la estensione di questi, come dire, queste concessioni territoriali e l'identificazione delle aree che ne dovrebbero fare parte evidentemente apre tutta una discussione che insomma lontana dall'essere pacifica per tutti, ecco.
4: Aggiungo, Luca, a quello che diceva Marco, naturalmente un altro aspetto di questo dibattito su cui la Germania è stata protagonista nelle ultime ore, in particolare il cancelliere Merz, cioè quello dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, un tema di cui si discute da tempo, proprio legato a come si evolverà questa guerra dopo l'invasione della Russia. E beh, il cancelliere Merz ha aggiunto, oltre a quello che sottolineavi poco fa tu, il discorso dell'adesione, spostandolo un po' di più nel tempo. Se fino a ieri abbiamo assistito ad una marcia davvero accelerata da parte delle autorità europee per accogliere l'Ucraina nell'Unione Europea, in questo caso Merz ha allontanato quantomeno ai prossimi 3 anni questo avvicinamento, ricordando che ci sono dei criteri da rispettare e che non si possono fare favoritismi per un unico paese, visto che ce ne sono anche tanti altri candidati ad aderire all'Unione Europea.
1: Altro tema, grazie a Don Fortunato Di Noto in collegamento con la Radio Vaticana, presidente dell'associazione Mater dalla parte dei bambini. Don Fortunato, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie.
1: Sappiamo che siete appena, come Mater, sbarcati all'aeroporto di Fiumicino. Siete partiti questa mattina all'alba dalla Sicilia?
2: Sì, siamo partiti dall'alba della Sicilia, già siamo a Roma in un certo qual senso, ora ci stiamo organizzando per la visita per noi dovuta, necessaria e affettuosa alla tomba di Papa Francesco. Avremo modo di incontrare tutti gli altri che stanno provenendo anche dalle altre parti d'Italia, perché domani, ecco, celebreremo la 30ª giornata Bambini Vittime a Piazza San Pietro, così come abbiamo fatto sempre e speriamo di continuare a fare sempre, con la speranza e l'auspicio che Leone XIV ci saluti, ci incoraggi, ma noi siamo con lui e per lui per pregare, soprattutto per i bambini vittime, tutti coloro che soffrono e vivono una situazione di marginalità e di sofferenza.
1: Domani quindi la giornata dei bambini vittime della violenza, dello sfruttamento e dell'indifferenza contro la pedofilia, ed è una giornata nata nel 1996.
2: Sì, sono passati 30 anni di impegno. Per noi non è una manifestazione, ma è un evento che nasce dal profondo sud, nasce nella mia parrocchia, parrocchia Madonna del Carmine, dopo episodi delicati di un suicidio di un ragazzino, come anche della violenza dei bambini che mi raccontavano le cose che facevano gli adulti, e poi anche legata a internet. Già negli anni 90 avevamo scoperto la pedopornografia e abbiamo iniziato a segnalare, denunciare, offrire un'opportunità di impegno. E certo, è un impegno importante. Poi noi ogni anno abbiamo pensato sempre nell'unione spirituale con Pietro, quindi con il Papa, ecco, di venire sempre a concludere la giornata, la prima domenica di maggio, a Piazza San Pietro, ma per vivere un momento di comunione, di intensa partecipazione, di spiritualità, per pensare che la Chiesa sta dalla parte dei bambini, deve fare ancora molto di più, lo sappiamo, come anche la società. Quest'anno abbiamo avuto anche, come ogni anno, il patrocinio del Presidente della Camera, del Senato, il Cardinale Zuppi, a nome di tutti i Vescovi italiani, ha mandato una lettera vibrante, molto intensa, molto bella e anche di incoraggiamento, oltre al Servizio Tutela Minori Nazionale, ecco, della CEI, che ha voluto patrocinare anche questo nostro evento importante. E nasce dalla Sicilia semplicemente, ma è diventato un appuntamento internazionale, anche perché ci sono i bambini di Biam e della Repubblica del Congo, della diocesi di Mene Butembo, che anche loro avranno le magliette gialle, hanno mandato un messaggio in Swahili, una cosa bellissima e commovente, e oltre a loro c'è anche Monsignor Caldassar, che è del Sud Sudan, ecco, il vescovo di Bantu, e tanti altri, ecco, cioè c'è un'unione spirituale che a noi ci sorprende sempre. E poi ovviamente la bellezza dello stare in preghiera a Regina Coeli con il Santo Padre.
1: Quindi domani appuntamento alle 10 presso l'obelisco di Piazza San Pietro per il raduno per la giornata Bambini Vittime, e poi alle 12 la recita del Regina Coeli con Papa Leone. A chiudere, Don Fortunato Di Noto, purtroppo dobbiamo dire che la questione della pedopornografia è tutt'altro che risolta.
2: No, no, assolutamente, è peggiorata. Noi qui stiamo vivendo dei drammi, il report Meteor ne delinea la trasversalità ma anche la gravità del fenomeno, e stiamo parlando di milioni e milioni di bambini che ogni anno vengono indotti anche dalle strutture pedocriminali, e credo che dobbiamo fare molto di più, sempre di più, e per non lasciare mai soli, mai più soli i bambini, perché comunque sia rinascere è possibile, ecco, guarire è possibile, essere liberati da queste nuove forme di schiavitù è possibile. Meteor fa la sua parte, lo fa da decenni, da 30 anni, poi eravamo soli, ora un po' di sensibilità c'è e cerchiamo di fare la nostra parte per amore ai bambini, che sono i prediletti del Signore, per amore alla Chiesa, per amore anche alla società stessa.
1: Grazie a Don Fortunato Di Noto, presidente di Meteor. Buon lavoro per la giornata Bambini Vittime di domani in Piazza San Pietro e buon pellegrinaggio alla tomba di Papa Francesco. Grazie.
2: Grazie, grazie a voi, grazie a voi.
1: Noi chiudiamo questo collegamento, torniamo in studio, sono le 8:50 e allora Marco Bellizzi, andiamo a vedere la rubrica Cronache Romane che oggi a partire dalle 15 sarà sull'Osservatore Romano.
3: Sì, oggi parliamo un po' di periferie, perché insomma è un po' la nostra vocazione come rubrica.
1: E qui torniamo a parlare di Roma, chiaramente.
3: Parliamo di Roma, ovviamente, le cronache romane, come ho detto più volte, insomma si tratta di una rubrica che non è classica, diciamo come quella che viene ospitata dagli altri giornali, e non si fa cronaca spicciola di Roma, ma si dà un po' il conto di quello che si muove nella città dal punto di vista culturale, sociale, soprattutto quello che diciamo si muove al di sotto e al di là delle copertine, insomma, ecco, dei giornali, delle pubblicazioni, dell'informazione in generale. E quindi parliamo di questo Festival delle Periferie che è partito e nei prossimi giorni insomma animerà diversi super luoghi della città, così sono stati definiti questi luoghi delle periferie, dove che sono un luogo di grande fermento, dove si intrecciano esigenze sociali, emergenze, urgenze, attività culturali nuove. Quindi parliamo di Corviale, ma come tante altre piazze, tanti altri luoghi, insomma, che non sono quelli normalmente battuti dal circuito turistico e artistico, ma che invece rappresentano poi veramente delle zone di grande vivacità, di grande vita per la città, da dove nascono le cose migliori, insomma, come diceva qualcuno, diciamo un po' più artista di noi, parlo di De André, insomma dai diamanti non nasce niente, no? E quindi invece dall'etame nascono i fiori, quello che noi definiamo l'etame, che molte volte invece è veramente sostanza viva e vivificante. Quindi parliamo di quello, parliamo ovviamente di molte altre cose, perché la città poi si sta muovendo in ogni caso. Per esempio, una notizia che sorprenderà molti romani, in maniera forse con una punta di amarezza, è il fatto che l'AMA, che ricordiamo l'azienda che gestisce i rifiuti nella capitale, registra degli utili record, e quindi questa è una buona notizia dal punto di vista, come dire, dell'economia aziendale, ma insomma poi sicuramente i romani con un sorrisetto ironico lo faranno, perché ancora dal punto di vista dei rifiuti insomma c'è molto da lavorare, anche se la situazione è migliorata sicuramente rispetto agli anni scorsi, però insomma ben vengano questi risultati positivi, se poi questi hanno una ricaduta ovviamente su un livello alto di servizi.
1: Tutto questo sull'Osservatore Romano di oggi, la rubrica Cronache Romane. Però ci lasciamo in questa prima parte del Sound Magazine con una notizia che riguarda Roma, che prendiamo dai siti che parlano della capitale italiana. Naturalmente ve lo ricordiamo, oggi non sono in edicola i giornali, ieri era la festa del lavoro, e purtroppo è un dato, un tema molto delicato, riguarda gli incidenti stradali a Roma. Oltre 40 morti in 4 mesi sulle strade romane, un bollettino di guerra che non risparmia nessuno. Sono usciti dei dati promossi dal Comune di Roma, che delinea un 2026, i primi 4 mesi del 2026 veramente tragico, con vittime, con 40 vittime in ben 4 mesi. E tra l'altro questi dati evidenziano che il traffico a Roma, la velocità massima è di circa di giorno 15 km orari per le strade romane e di notte si arriva intorno ai 40-50 km orari, ma nonostante tutto ci sono stati 40 morti sulle strade. E allora, questo dato che cosa, Francesco, che cosa ti suscita?
4: Troppo semplice rispondere indignazione, ma di fatto questa è, perché davvero, nonostante le misure che abbiamo visto mettere in campo a questo comune, il comune di Roma, ma come d'altronde altri esperimenti sull'abbassamento del chilometraggio,
1: il centro si viaggia a 30 km orari,
4: ma anche meno quando c'è traffico, eppure chiunque viva a Roma o attraversi per esempio il Lungotevere, perfino sulle strisce pedonali, sa bene che deve guardare più di una volta a destra, a sinistra, centro, dietro e davanti. Dunque il limite orario sicuramente aiuta, ma non è forse la sola soluzione che passa per l'attenzione che ognuno di noi deve mettere.
5: Sì, qualche corso di guida sicura, direi.
4: Ecco, no? Alla guida bisogna davvero...
1: Il problema è la notte. Questo dato fa emergere che il problema dei morti, molti di questi morti, di queste vittime, nei primi quattro mesi del 2026 avvengono di notte.
3: Eh beh sì, per forza, perché... A parte che le strade sono più libere, quindi diciamo, come dire, suggeriscono ai noi delle velocità ben più elevate di quelle che si registrano mediamente, ovviamente nell'orario diurno, e poi soprattutto perché a tarda notte in particolare più spesso si trovano guidatori in stato di ebbrezza o che hanno fatto uso di sostanze varie, quindi molto spesso il punto è anche quello. Per cui sì, i dati confermano quanto diciamo già si sapevano, abbiamo parlato nella rubrica molto diverse volte anche di recente di questa emergenza che comunque rimane. Ed è ovviamente necessaria una maggiore educazione alla guida, ma soprattutto dei controlli per quanto riguarda chi si mette alla guida negli orari notturni, perché insomma il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di altre sostanze è un fenomeno importante.
1: Fernando ci dice che a Roma dovremmo usare maggiormente i mezzi pubblici, che dovrebbero funzionare meglio, e questo è un tema che si aprirebbe naturalmente in un dibattito, forse lo faremo anche prossimamente. Stefano Sparro, è il momento di restare a Roma, ma in un altro modo.
6: Sì, adesso infatti è il momento della poesia, che oggi è affidata
3: Altrilussa.
6: Altrilussa, e allora ormai con l'immancabile sottofondo.

0: E il ministro Novo. Guardalo quanto è bello. Dal saluto pare che sia una vittima e che dica: io veramente non ci ambivo mica. È stato proprio il re che l'ha voluto. Che faccia tosta, Dio lo benedica. Mo' dalla colpa al re, ma se è saputo quanto ha intrigato, quanto ha combattuto. Gliene è costata poca di fatica. Mo' va gonfio, impettito, a panza avanti. Non pare più dal modo che cammina che ha dovuto inchinarsi a tanti e tanti. Inchini e inchini, ha fatto sempre un'arte. Che novità sarà per quella schiena da sentisse piegà dall'altra parte. Immagini vividissime del potere, di come si arriva al potere, insomma, di certe dinamiche che conosciamo bene, come sempre, attraverso la penna acutissima di Telussa, e veniva definita un poeta satirico e garbato quando pubblicava nel 1906, anno di questa poesia, sul Messaggero allora.
1: Benissimo, 8:58 è il momento delle notizie flash, è pronta la nostra Paola Simonetti, ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Sono le 9 in studio Paola Simonetti. Forse, tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba, lo ha dichiarato il presidente USA Trump, aggiungendo che gli Stati Uniti potrebbero prendere il controllo dell'isola quasi immediatamente. Intanto i vertici militari iraniani vedono come probabile una nuova guerra tra Stati Uniti e Iran, aggiungendo che Teheran è pienamente pronta a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Gli attivisti della Global Sumud Flottiglia per Gaza, intercettati dalle forze israeliane in acque internazionali, sono sbarcati a Creta. 173 attivisti sono stati fatti salire su 4 autobus verso una destinazione non specificata. All'appello mancherebbero 2 di loro. Tensione a Torino ieri durante il corteo del 1° maggio. Un gruppo di autonomi ha tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine vicino al centro sociale Ascasa Tasuna, ha lanciati oggetti contro gli agenti che hanno risposto con una carica e l'impiego di idranti. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: E rimaniamo in tema di lavoro alle 9.02 con Michael Jackson. Siamo nel 1979.
2: Album Off the Wall.
1: Questa è la terza traccia. Il titolo è Working Day and Night. Tema è semplicemente lavorare giorno e notte nella speranza di realizzare un futuro da vivere insieme alla propria amata.

0: Bene, pieno ritmo Motown, caro maestro.
1: Quindi, che però per parlare dell'impegno costante, giorno-notte, lavorativo, insomma.
0: Però messo così, ad ascoltarlo sembrerebbe quasi una cosa piacevole, poi in realtà quello che sta veicolando, diciamo, è un tema invece molto molto più importante.
2: Ritmi anni 70?
0: Siamo fine anni 70.
1: Sì,
0: siamo
1: Motown piena, sì. 70. Quincy Jones che produce, insomma.
0: Piena disco dance, insomma.
2: Bene, torniamo in studio, perché apriamo... Cari amici ascoltatori, un tema molto caldo, quello della riunione dei condomini. E lo facciamo con Giuseppe Milano, segretario generale di Green Accord Onlus. Buongiorno Giuseppe e grazie per essere negli studi di Radio Vaticana.
3: Ciao Luca, buongiorno, un saluto a tutti gli amici in ascolto.
2: E allora, quando parliamo di condomini, il tema è sempre abbastanza, diciamo, interessante, talvolta anche molto caldo. Nelle riunioni dei condomini non sempre le cose procedono in pace e in serenità. Però voi, come Green Accord, e tu in particolare, Giuseppe Milano, provi a ribaltare un po' questo cliché, questa storia delle riunioni di condominio, con un libro che tu hai scritto con due giovani titolari di una società di consulenza per amministratori di condominio che si chiama, il titolo è Vademecum energetico condominiale. Cioè tu con questo libro tenti una novità, una innovazione di trasformare le riunioni, la storia dei condomini da luogo di conflitto a spazio di novità, di relazione, di energia. Il tema è quello dell'energia.
3: Sì, è così. Noi oggi siamo ancora una volta dentro l'attualità, lo vediamo tra annuncio da parte del governo di un nuovo piano casa, rincaro delle bollette oltre che dei carburanti, che è un affanno quotidiano per tante imprese e famiglie. Quindi ecco, sicuramente il tema non solo dell'energia rinnovabile o di, come si può anche dire, di un'energia di prossimità, è sicuramente un tema che indaga la nostra realtà. Però ecco, come giustamente si diceva, spesso le assemblee di condominio sono iconici luoghi di conflitto, luoghi da cui ci si tiene a distanza perché durano tanto, non si decide nulla e magari si torna a casa più avvelenati di come ci si è arrivati. Con gli amici Pasquale, Luca Giardiello e Sergio Roncucci in questa pubblicazione per Pacini Editore, noi vogliamo invece sottolineare, senza ovviamente né generalizzare né enfatizzare, che comunque le assemblee di condominio e il condominio in sé possono diventare dei nuovi spazi di relazione, dei nuovi spazi di innovazione, perché tutti paghiamo le bollette, perché tutti vorremmo vivere meglio e tutti ormai siamo sempre più convinti della bontà di come la transizione energetica sia anche una transizione verso un diverso benessere nelle nostre città, che comunque soffrono per gli effetti dei cambiamenti climatici e di tante altre anomalie.
2: Giuseppe Milano, che cosa proponete voi di fatto?
3: Noi innanzitutto ecco, pensiamo che a partire da misure tecnologicamente oggi accessibili, come possono essere le pompe di calore, gli interventi di efficientamento energetico, già di per sé si possa creare un migliore comfort abitativo, ma naturalmente il tema

0: questioni gestionali, proprio per creare appunto un'opportunità diversa. E le buone pratiche che descriviamo nel libro, ma che in generale già si palesano, diciamo, all'attenzione di tanti, raccontano che effettivamente un'altra strada è possibile.
1: Giuseppe, spieghiamo meglio questo aspetto perché è interessante concretamente, cioè in una riunione, facciamo finta di essere in una riunione di condominio, qui abbiamo anche Francesco De Remigis che è rimasto in studio e stiamo parlando di bollette energetiche, quindi luce, gas, la novità quale sarebbe?
0: Allora, la novità innanzitutto è quella di provare a elettrificare tutti i consumi, quindi a liberarci dal gas che oltre agli shock geopolitici di oggi rappresenta anche proprio banalmente un problema di sicurezza. Quante volte nella cronaca e nell'attualità sentiamo di condomini esplosi per fughe di gas o per motivi, diciamo, di tenuta e di sicurezza? Perché noi ricordiamoci che in Italia circa il 70% dei condomini è stato realizzato prima degli anni 80. Quindi quando i temi della sensibilità ambientale non c'erano, non era così forte e radicata. Quindi il tema è capire come attraverso il tema dell'elettrificazione o delle energie rinnovabili si possano generare molti più introiti di quelli che oggi sono possibili, un attimo, che non significa quindi soltanto ridurre le bollette, che già di per sé non sarebbe una cosa negativa, ma creare per il condominio delle entrate extra per realizzare per esempio delle attività condivise. Faccio un esempio velocissimo: c'è un comune, c'è un'esperienza condominiale a Cuneo in Piemonte, dove i residenti di questo condominio hanno deciso, diventando comunità energetica, che i soldi ricavati dalla sovrapproduzione dell'energia rinnovabile prodotta, oltre a soddisfare i propri fabbisogni, per esempio, consentisse di realizzare una borsa di studio, una cosa piccola, per una famiglia bisognosa che viveva nel complesso condominiale, ma fatto attraverso il principio della condivisione e partendo dalla valorizzazione dell'energia.
1: Cioè, voi dite quindi basta utilizzo del gas, andiamo a elettrificare tutto il condominio attraverso, immagino, pannelli solari.
0: Certo, assolutamente, ma anche attraverso la pompa di calore, che oggi è una tecnologia molto favorevole, molto interessante, sempre più economicamente accessibile, che consente anche l'elettrificazione dei consumi, quindi il riscaldamento, il raffrescamento, il pensare per esempio di cucinare non con il gas ma con il piano induzione, che oggi è una possibilità concreta. Quindi in generale la possibilità di emanciparci dal gas, che non è soltanto un combustibile fossile inquinante, ma ormai lo vediamo, è un vettore di grande instabilità.
2: Giuseppe Milano, una domanda sorge spontanea rispetto alle considerazioni che ha appena fatto. Da diverso tempo, ormai possiamo dire qualche anno, si parla di condomini misti, dove pubblico e privato si incontrano in qualche misura. All'interno di questo dibattito che si è aperto attorno ai condomini misti, soprattutto su Roma negli ultimi giorni, e poi magari avremo modo più avanti di approfondire questo tema, può aiutare ad arrivare a quella che di fatto è una transizione energetica all'ingresso di privati in questi condomini, oppure può essere di ostacolo? Come la vedete voi che siete dentro il sistema?
0: Ma non c'è, diciamo, una legge universale che può andare bene sempre, diciamo, dipende dai
2: Secondo le esperienze registrate, le
0: ma
2: prime?
0: diverse le prime esperienze registrate, non tanto, perché diciamo alla fine dipende da quali sono gli obiettivi che la comunità si prefigge. Diciamo, noi spesso con una battuta parlando anche di comunità energetiche, che è un altro tema che noi indaghiamo nel libro, che è un tema di grande attualità, diciamo, senza le comunità scordiamo le comunità energetiche, cioè nel senso che la parte economica, l'incentivo, la misura economica, che è certamente un aspetto rilevantissimo, ma non è l'obiettivo principale o prioritario per cui si decide di sperimentare questo processo di innovazione. Il tema vero è quello di riscoprire la dimensione della prossimità e della relazionalità, perché è da lì che possono innestarsi poi nuove misure, come quella di cui lei parla, ma che poi vanno però misurate e verificate sul campo.
1: Tra l'altro c'è Giuseppe che scrive al 335 12 43 722, vediamo come poi su questi temi ci sia l'interesse anche degli ascoltatori, che dice il problema sono gli amministratori di condominio che non sempre sono all'altezza di gestirlo.
0: Sono d'accordo, ma infatti noi invece di, tra virgolette,
1: Beh, non tutti forse sono così,
0: esatto,
1: dobbiamo
0: certo,
1: difendiamo in parte
0: no,
1: anche la categoria.
0: ma assolutamente sì, non avremmo scritto.

0: Con Pasquale, Luca Giardiella e Sergio Roncucci questo volume, perché noi, ecco, dobbiamo uscire dalla critica facile, diciamo dallo stereotipo, non generalizzare, perché oggi c'è da dire che c'è anche una nuova generazione di amministratori di condominio che, al netto della propria sensibilità ambientale energetica, però si rende conto anche di una normativa assolutamente faraginosa e di una complessità burocratica amministrativa non banale. Si pensi alle scie antincendio, agli ascensori, a tutti gli aspetti della manutenzione, che hanno invece bisogno di essere formati e accompagnati per meglio svolgere la loro attività quotidiana, che non è soltanto quella di riscossione dei tributi individuali. Però c'è, ecco, l'idea di una nuova generazione di amministratori di condominio che vuole veicolare questa transizione energetica, ambientale e sociale, perché ci si rende conto che davvero è una possibilità concreta di benessere per tutti.
1: Giuseppe Milano, ti fermo un attimo perché cambiamo argomento.
0: Prego.
1: E andiamo a parlare del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Siamo all'inizio delle varie commemorazioni per questo anniversario, che lo ricordiamo, il terremoto del 1976. Andiamo a ricordare alcune città che ricordano questo dramma: Udine, Osoppo, Palmanova e ancora Gemona del Friuli e altri comuni. Io saluto e ringrazio Monsignor Riccardo Lamba, che è arcivescovo di Udine. Monsignor Lamba, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Come siamo abituati qui a dire in Friuli Mandi, un saluto affettuoso e anche un saluto ben augurale di benedizione, di augurio di bene per gli altri.
1: Grazie, Monsignor Lamba. Voi vi trovate, tra pochi minuti ci sarà questa iniziativa con la Caritas di Udine. Perché questo? Perché la nascita della Caritas di Udine arriva proprio 50 anni fa con il terremoto del Friuli.
2: Nel 1971 Paolo VI volle la Caritas italiana. Poi, con l'occasione del terremoto, la prima scossa forte del 6 maggio, subito i collegamenti tra la Caritas italiana e la realtà del Friuli furono mediate da Monsignor Nervo, e da allora, nello spazio di 2 mesi, fu fondata anche la Caritas diocesana. E la Caritas italiana costituì, con le varie comunità, attraverso anche la Caritas diocesana di Udine, i gemellaggi, che furono un'esperienza straordinaria, perché tutte le chiese sorelle italiane vennero in soccorso con migliaia di volontari alle comunità che erano state ferite dal terremoto.
1: Monsignor Lamba, qual è il valore di ricordare il terremoto del Friuli di 50 anni fa?
2: Beh, innanzitutto credo che sia stata proprio questa esperienza di sorellanza tra le varie comunità nostre e quelle di altre regioni. Cioè, per la popolazione del Friuli, che era un po' ai margini, ai confini del nord-est, potremmo dire anche forse poco conosciuta, quella fu un'occasione per il resto d'Italia di conoscerla e quindi di essere vicini, ma anche per queste comunità la disponibilità a lasciarsi aiutare. Loro hanno ricostruito in relativi pochi anni con un motto che era facendo da soli, cioè facciamo da soli, ma di fatto si sono resi conto che era necessario, importante anche l'aiuto degli altri. E quindi questa mettere insieme le due realtà, la Caritas di tutta Italia, che aveva forse la prima occasione per operare fattivamente, e di questa realtà di lasciarsi aiutare, è stato un momento straordinariamente importante, anche di apertura. Penso anche tante associazioni, tanti movimenti, gruppi si sono messi in moto, scautismo, movimenti come la Comunione Liberazione, ma tanti gruppi sono venuti qui per aiutare a risollevare il Friuli.
1: Quindi, Monsignor Lamba, il dramma del terremoto del Friuli di 50 anni fa è stata occasione per ricompattare la comunità, ma anche un'opportunità di sviluppo del territorio?
2: Senz'altro. Questo ha dato il via anche a tutto un movimento che partiva dalle comunità di richiesta per poter, per esempio, istituire l'Università del Friuli, l'Università a Udine, perché si rendevano conto, e di questo si fece promotore Monsignor Alfredo Battisti, arcivescovo di Udine dell'epoca, arrivato qui nel 72, si rese conto quanto era importante sviluppare anche la cultura, non solo mantenere le tradizioni, ma anche sviluppare la cultura in modo tale che i giovani potessero formarsi qui e rimanere qui per prestare servizio.
3: Monsignore, prego.
2: Sì, questo è avvenuto poi di fatto 2 anni dopo la fondazione dell'Università di Udine.
3: Le stavo sottoponendo un titolo che il Corriere del Veneto ha prodotto.
1: Monsignor Lamba, è il collega De Remigis che le sta facendo una domanda.
3: Buongiorno, naturalmente eravamo qui in studio ad ascoltarla finora, e dunque rispetto a quello che diceva, il Corriere del Veneto parlava di ragioni di un modello irripetibile e da studiare quanto alla ricostruzione senza sprechi, ma anche ai tanti spunti che portano dietro quelle giornate drammatiche che poi si sono evolute in qualcosa di positivo. Da quel 6 maggio 76, oltre all'ampio resoconto che ci ha già fatto, quali sono altre ragioni di questo modello, secondo il Corriere del Veneto, irripetibile da studiare? E in qualche modo possiamo dire che può essere ripetuto in realtà su tanti aspetti che lei elencava già.
2: Sì, qui c'è stato la grande operosità locale di tanti piccoli borghi comuni che anche nel momento terribile che c'è stato ha mantenuto una rete di legami molto importanti, per cui quando sono incominciati ad arrivare gli aiuti nazionali e internazionali hanno voluto in prima persona gestire questo, e Zamberletti, che fu il commissario per questa circostanza, diede fiducia agli amministratori locali che avevano il polso della situazione, delle famiglie, delle situazioni locali, e c'era un grosso legame anche con la realtà ecclesiale. Qui era un tutt'uno, la realtà ecclesiale e la realtà amministrativa locale delle comunità. Questo connubio e il dare fiducia alle realtà locali per la ricostruzione è stata una carta vincente.
1: Monsignor Lamba, noi la ringraziamo, la liberiamo, perché sappiamo che alle 9.30 lei dovrà partecipare a questo momento di ricordo dei 50 anni della Caritas di Udine. Ricordiamo che domani 3 maggio ci sarà una solenne concelebrazione eucaristica proprio a ricordo delle vittime del terremoto, che sarà presieduta dal Cardinale Zuppi, Matteo Zuppi, in collaborazione con lei, quindi con l'Arcidiocesi di Udine, questo a Gemona del Friuli.
2: E nel pomeriggio avremo questa celebrazione che vedrà riuniti anche diversi vescovi, circa una ventina, provenienti da varie parti d'Italia, proprio per testimoniare questa vicinanza delle chiese sorelle. Alla mattina il Cardinale Zuppi incontrerà più di 600-700 giovani, che sono il volto giovane della nostra Chiesa, che anche loro vorranno esprimere il loro desiderio di mettersi in gioco per la Chiesa, per testimoniare quei valori che hanno ricevuto dai loro genitori, o meglio ancora dai loro nonni.
1: E poi il 6 maggio, il giorno del terremoto di 50 anni fa, ci sarà un consiglio regionale straordinario, sempre a Gemona del Friuli. Monsignor Riccardo Lamba, io la ringrazio di cuore per essere stato con noi sulla Radio Vaticana.
2: Grazie, mandi.
1: Grazie a Monsignor Lamba, arcivescovo di Udine. Da Udine torniamo a Roma. Musica.
4: E rimaniamo sempre in tema di lavoro e di sogni, anche perché uno pensa sempre al lavoro pratico, però di solito, o meglio, ci dovrebbe sempre essere dietro un sogno, un progetto da realizzare, che poi si concretizza nelle mani ruvide che si affaticano giorno dopo giorno, poi anche qui sempre per una amata. Stiamo parlando di Bruce Springsteen. Il disco di riferimento, il CD, è Working on a Dream,
5: 2009.
4: Del 2009, ed è quella che andiamo ad ascoltare, esattamente la title track, ovvero Working on a Dream, sognando, lavorando per un sogno.

0: 9.26, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana. In studio Giuseppe Milano, segretario generale di Green Accord Onlus, perché parliamo di condomini e parliamo di una iniziativa, un libro dal titolo Vademecum Energetico Condominiale, opportunità per amministratori e comunità consapevoli. Il tema è ambientale, quindi una proposta di lasciare il gas e di elettrificare tutti gli appartamenti di un condominio, magari con i pannelli solari.
1: Sì, questa è l'idea di fondo. Abbiamo sentito anche ora il Vescovo, poco prima del brano musicale, l'importanza di investire sulle comunità, l'importanza di creare strumenti di consapevolezza. Ecco, noi assolutamente siamo sintonizzati su questo, nell'idea che appunto gli amministratori di condomini e tutti quelli che vivono nei condomini, quindi potremmo dire praticamente tutti, possono diventare, ecco, attori di questa transizione, perché l'idea di fondo è quella di rendere il condominio da luogo passivo, spesso scenari di dissidi, a un nuovo nodo attivo della pianificazione energetica comunale, pensando ai tanti temi che oggi comunque collegati all'energia, pensando all'attualità, comunque riguardano la nostra quotidianità. Quindi ecco, è un tema che nasce sicuramente da un fabbisogno ambientale ed energetico, ma che è anche tremendamente sociale e culturale.
0: Quindi voi proponete di creare delle comunità energetiche all'interno dei condomini?
1: Sì, a partire dai condomini per poi diffondersi nel resto della città, quindi ampliando i modelli che già si sono sperimentati in questi anni.
0: Francesco, a chiudere.
2: Sì, dottor Milano, una parentesi che ci porta anche a un'esperienza rispetto a quella che faceva riferimento, in parte collegata a ciò che accade anche in Ucraina, dove già moltissimi condomini, a causa di una guerra che metteva a repentaglio l'approvvigionamento di gas, quantomeno hanno cominciato a installare impianti fotovoltaici per rendersi più indipendenti dal gas. Possiamo avvicinare questo esperimento che proponete di fare sull'Italia anche all'esperienza che si vive non lontano poi così da noi, nel cuore dell'Europa, in Ucraina, dopo questa situazione internazionale particolarmente complessa?
1: Ma sì, ma certo, noi dobbiamo pensare intanto che l'Italia è particolarmente, diciamo, fortunata dal punto di vista di geografico e di esposizione e di irraggiamento, ma pensiamo anche a un dato banalmente oggi quantitativo. L'Italia paga più di 130 euro la propria energia al kilowattora. La Spagna ne paga 35, perché ci sono stati grossi investimenti in energie rinnovabili, in grandi impianti, in accumuli, in tecnologie, in potenziamento delle reti, che anche la stessa Terna da noi dice sono sotto pressione e c'è un rischio di saturazione virtuale delle reti. Quindi ecco, pensare che il tema dell'energia sia soltanto una questione tecnica è un errore di interpretazione, è una questione che riguarda il benessere di tutti, e quindi sicuramente l'Italia, a partire dal bene rifugio per antonomasia che è quello della nostra abitazione, può diventare un luogo di innovazione straordinaria. Bisogna crederci e realizzare, perché le tecnologie già ci sono.
0: Grazie a Giuseppe Milano, segretario generale di Green Accord Onlus. Vi ricordiamo Vademecum Energetico Condominiale, opportunità per amministratori e comunità consapevoli, per Pacini Editore.
1: Grazie Luca e un saluto a tutti gli amici in ascolto.
0: Grazie a Giuseppe, noi ci fermiamo qui, sono le 9.30, torneremo dopo lo spazio musicale con Stefano Sparro e il maestro Luigi Piccardi. Intorno alle 10.30 torneremo a parlare del terremoto del Friuli e ci collegheremo con gli Alpini, l'Associazione Nazionale Alpini di Gemona, che tanto hanno fatto per il terremoto
2: e tanto continuano a fare, potremmo dire, Luca,
0: quando ci sono delle emergenze. E poi andremo in Kosovo, ci collegheremo con Monsignor Gianfranco Saba, arcivescovo ordinario militare per l'Italia, che è andato a trovare il contingente italiano che si trova in Kosovo per il mantenimento della pace. Stefano.
3: Pronti? Allora, per permettere il cambio della guardia, perché a quest'ora c'è il cambio della guardia, torniamo alla musica. Roy Orbison, siamo nel 1962.
4: Ma un testo interessante, perché appunto parla della pressione del lavoro sotto la guida di un superiore che chiama The Man, con la rassicurante conclusione del ritiro della paga a fine giornata, a fine mese, insomma
3: almeno quello. Comunque ascoltiamo Working for the Man, Roy Orbison. Hey now, you better listen to me.

0: 9.33, innanzitutto grazie a Luca Rossi dall'altra parte del vetro che si è avvicendato con il nostro Alberto Giovannetti. Questo era Roy Orbison, Working for the Man, anche qui ritmi molto allegri, molto rock and roll, però il tema come sempre insomma è tutt'altro che leggero come la musica vorrebbe farci credere. Comunque, caro maestro, ritorna alla formazione. Prof, sì, sì. Buongiorno, è ritornata con noi Felicia Toscano, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Bene, e poi abbiamo il nostro ospite, a lei maestro l'onore di accoglierlo.
2: Abbiamo un cantante, un cantautore, Gemini. Grazie
3: ciao,
2: per
3: ragazzi.
2: Essere qui.
0: Buongiorno, ben trovato. E allora, chiacchierata, per chi quei pochi che non ti conoscono.
2: Parla, chi è Gemini?
0: Chi è Gemini?
3: Gemini è un sognatore, sono un artista che fa musica da ormai più di 15 anni, ho scritto svariate canzoni e ho pubblicato a novembre dell'anno scorso un album che si intitola Universi. Poi delle altre varie cose parleremo insieme.
0: Senti, ecco, raccontaci un po' come è iniziato, questa domanda ormai che facciamo sempre, come è iniziato questo amore per la musica?
3: Ma il percorso musicale è iniziato un po' per gioco. Io ero ragazzino, suonavo la chitarra e quindi mi divertivo a suonare, a cantare insieme agli amici e poi un bel giorno ho iniziato a scrivere qualcosa, insomma a buttare giù qualche frase, diciamo.
0: Quindi è iniziato dal testo?
3: Sì. E da lì mi sono accorto che insomma ecco potevo scrivere. E allora questa cosa mi ha appassionato molto di più di andare magari in giro a fare le cover. Ho iniziato a scrivere canzoni, ho iniziato a suonare in giro e da lì poi non mi sono più fermato, eccomi qua.
0: Quindi prima il testo, poi la musica, dopo è nata?
3: Sì, all'inizio sì. Poi diciamo ecco col passare del tempo ho sperimentato anche magari musica senza testo oppure testo e musica insieme, diciamo con la chitarra sempre a portata di mano.
0: Fedele amica,
3: sì.
0: Chitarra acustica,
3: sì,
0: immagino.
3: Sì.
0: Ok, come c'ha un nome?
3: No, non do i nomi alla chitarra.
2: Chitarra, sì. È uno strumento, uno strumento di lavoro.
0: Strumento di lavoro, lavoro oggi. Per arrivare
3: certo.
0: Però è un lavoro che inizia per gioco, quindi quando le cose iniziano per gioco poi c'è il divertimento, ma poi
3: c'è la passione, sì.
0: C'è quella che è la cosa principale, insomma, quindi che rende tutto che non è più lavoro alla fine.
2: Io sentirei la prof un primo parere, visto che se l'hai studiato a fondo.
1: Gemini, che poi si chiama Antonio.
2: Esatto, al secolo Antonio.
1: Sono curiosa comunque di conoscere come mai la scelta, no, del tuo nome d'arte è Gemini.
3: Allora, il mio nome d'arte è semplice perché io poi sono dei gemelli come segno zodiacale, quindi, ma non solo, diciamo che all'inizio, proprio all'inizio ero ragazzino, insieme a mio fratello facevamo serate di piano bar. E quindi ci siamo chiamati Gemini anche per il significato del latino del nome, no? Quindi simili, uguali. E poi è rimasto questo.
1: Qui parliamo di canto dorato e i tuoi testi hanno sempre un aspetto positivo, danno sempre un messaggio positivo. Ti ispiri alle tue esperienze anche personali. Fuori onda parlavamo anche dei tuoi interessi, no? E la tua attenzione ai ragazzi, perché non solo ti occupi di musica, ma anche di educazione alle regole, no?
3: Sì, hai detto bene, educazione alle regole, perché poi alla fine siamo educatori, no? Non esiste più. Sì, mi occupo anche di calcio e ho...
2: Questo è l'altro lato di
0: ci interessava. E poi ne parliamo.
3: E già mi sono imbattuto in un discorso calcistico con il tassista stamattina, quindi...
1: No, anche perché ne parleremo in una delle sue canzoni.
0: Infatti, non spoileriamo.
1: No.
0: Allora io direi di andare subito alla musica. E come tradizione, l'autore penso che sia giusto che dia le chiavi di ascolto ai nostri ascoltatori proprio per poter apprezzare meglio il brano. Il brano in questione è La Volta Buona.
3: Eccolo.
0: Eccolo qui, vai subito.
3: La volta buona è un brano a cui sono profondamente legato perché parla della mia vita, appunto. Io alleno la squadra di calcio femminile del Frassati Anagni e ho iniziato 4 anni fa quando c'erano veramente, anzi quasi 5 anni fa, 4-5 ragazzine. Adesso abbiamo una bella realtà di tante ragazze, sia grandi che piccole. e, proprio a dimostrazione che lo sport e soprattutto il calcio, che ultimamente il calcio femminile insomma
0: ha fatto bei progressi
3: e la canzone parla proprio di questo, no? Di uno sport che fino a qualche anno fa era uno sport cioè pensavamo noi che fosse uno sport prettamente maschile, me compreso, non voglio
0: perché nel senso è soltanto diciamo per tradizione,
3: però invece abbiamo capito che non era così, ma come tutti gli altri sport di squadra tipo la pallavolo o il basket, dove le donne insomma ci portano bei risultati e sono sicuramente più costanti, questo l'ho potuto
0: dei maschietti,
3: sì,
0: vero?
3: Sì, sì. L'ho potuto sperimentare sul campo proprio.
1: E l'hai messo in musica?
3: Sì, l'ho messo in musica e questa canzone tra l'altro ha un bellissimo videoclip dove ha partecipato Alice Pignagnoli e Monica Bertini e Sandro Sabatini, che sono stati presenti in questo mio percorso.

0: C'è chi come Chiara oggi è un calciatore.
1: Cioè, guardarsi allo specchio senza avere un rimpianto. Io penso che questa sia una frase molto importante, forse che dovremmo un pochino ripeterci tutti quanti.
2: Sì, è la frase che spiega, diciamo, ecco il senso che ho voluto dare a questa canzone, no? Andare avanti con coraggio, avere
1: il coraggio.
2: Sì, di guardarsi allo specchio e di dire sì, l'ho fatto, ci ho provato.
1: Cioè si gioca di tutte le carte che hai, poi sì. Dopo se vinci o perdi non importa, l'importante è che però giochi.
2: Esatto.
1: Quella è la
2: esatto.
1: Cosa. Senti, dicevamo fuori onda, che effetto fa riascoltarsi?
2: Ma come vi dicevo, la radio è il mezzo che mi aiuta a riascoltare le mie canzoni, perché a casa non le ascolto naturalmente. Adesso mi concentro su... cioè ascoltarle ora qui in cuffia... me la sono goduta sinceramente.
1: Sei molto autocritico, cioè sei molto severo con te sul quando devi fare gli arrangiamenti, mixing, tutti
2: no
1: roba.
2: Ti dico no, perché non all'inizio quello che mi esce non dico mai no, questo è da buttare, diciamo, per me sono tutte idee poi da mettere in campo, no? Anche con il mio produttore, insomma, tutto quello che scriviamo riutilizziamo comunque. Poi certo magari una frase cambia, una parola, però autocritica sinceramente no, sono molto positivo e forse è questa la cosa che mi rende, diciamo, che mi fa andare avanti.
1: Quindi non sei, diciamo, troppo pignolo come tanti che si mettono lì, ascoltano la take, poi no, rifacciamola, qui non mi è piaciuto.
2: No, perché altrimenti non perdi una marea di tempo, quindi se la cosa funziona, funziona.
1: Molto basta, è quello che volevamo forse sentirci dire.
3: E parlavamo anche, no, delle idee, come si buttano giù, no? Tutte di getto, prese dalle esperienze della vita quotidiana, c'è molto di suo all'interno dei testi, quindi tutto ciò che ne parlavamo prima, no? Ma raccontalo
2: sì, sì,
3: tu.
2: Sì, ne parlavamo prima che, diciamo, ecco, sono testi molto autobiografici, no? Quindi, diciamo, quello che nel tempo mi è capitato nella vita, ho cercato sempre di rinchiuderlo dentro una valigia e quando è stato il momento di aprirla e di metterle in pubblico, perché poi una volta messe in pubblico le canzoni diventano anche degli altri.
1: Condivisione, quella che si chiama condivisione.
3: È il tuo diario.
2: Sì, esatto.
1: Senti, allora, nella tua carriera, insomma, diciamo,
4: sì, parliamo delle fonti di ispirazione, anche fonti... insomma, chi ti ha aiutato, insomma, anche i grossi personaggi della musica te l'hai conosciuto, insomma.
2: Sì, ho conosciuto molti personaggi, diciamo, sono stato fortunato nei primi anni che poi ho deciso di fare questo lavoro, e ho conosciuto Alberto Rocchetti, Mario Schilirò, e con Mario ancora oggi, insomma, ci vediamo. Ciao, sì, e sì. Siamo diventati amici, e lui Mario soprattutto mi ha aiutato in un momento molto difficile della mia vita, dandomi l'opportunità di dandomi un'etichetta discografica e quindi l'opportunità di continuare, diciamo, ecco, questo lavoro.
1: E come invece, ecco, cantanti di riferimento, che io immagino, perché tu hai detto scrivo il testo poi la musica, quindi parliamo in una parola cantautore.
2: Sì, cantanti di riferimento, beh, ce ne sono tanti, perché poi la musica italiana è stata sempre presente nella mia vita e, fin da quando ero bambino, perché i miei genitori erano pieni di dischi a casa, quindi dalla musica passavo dall'ascoltare musica italiana all'hard rock dei Deep Purple.
4: Spaziati, insomma, sì, senza problemi.
2: Però i testi della musica italiana, insomma, sono quelli che poi mi hanno caratterizzato, quindi Lucio Battisti, Lucio Dalla, Bennato, Vasco Rossi, De Gregori, insomma, tutti.
1: E cioè Pino Daniele,
2: Pino,
1: insomma,
2: Daniele,
1: insomma,
2: sì,
1: senza
2: sì,
1: dimenticare,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: veramente sì. La lista sarebbe lunga. E comunque tu l'hai pronunciato per prima, noi, guarda caso, ce l'abbiamo pronto. Cioè abbiamo un bel Lucio Battisti. Quindi
3: è una versione molto intimista la sua, mi piace moltissimo.
1: No, questa, adesso, quella abbiamo scelto adesso è la...
2: No, io ho...
3: Ancora tu.
2: Sì, ho sì. Voluto, diciamo, ho scelto proprio la versione di Battisti, perché... però l'ho... Sì, l'ho
4: lei, sì, se volete ascoltarla, insomma,
2: lei dice
4: sì.
2: Bene, perché l'abbiamo riarrangiata.
4: Tu sei studiato bene.
3: Io
1: studiato. Siamo noi che stiamo, dobbiamo giustificare.
4: Stiamo affanno noi.
2: No, l'ho riarrangiata sì. per The Band su Rai 1, che ho partecipato a The Band con Carlo Conti un po' d'anni fa, e a Carlo piacque molto questa versione di Ancora tu, perché tra l'altro Ancora tu è una delle sue canzoni preferite.
3: E io sono andata
2: sapevo.
3: A scovarla.
2: Ecco, l'hai trovata.
3: Ecco perché ci ha detto che è molto bello questo tuo rivisitazione, no?
2: Mi fa
3: però
2: piacere.
3: L'hai resa tua, come dicevamo.
1: Allora abbiamo detto adesso, purtroppo abbiamo l'originale, però...
2: No, per una, fortuna.
1: Però una cover per dopo ce la siamo tenuta.
2: Sì, sì, sì.
3: Ah, ok.
1: Poco ma abbiamo studiato stamattina. Allora, Lucio Battisti, Ancora tu.

0: riascoltare questi classici delle, sì, della musica italiana fa, piacere, fa sempre molto molto piacere. Prof, che dice?
1: Ancora tu
0: sì, sono ancora io, siamo qui. Bene, 8:53 in questo preciso momento. Allora c'è ancora
2: 9, forse 9.
0: No, no, scusate, 9:53, sto sul fuso orario UTC, perdonatemi, oggi proprio il secondo caffè.
2: L'ora solare.
0: Sì, va bene, lasciamo, non proseguiamo oltre, dai. Allora, dicevamo 9:53, 15 secondi nel frattempo, e allora ritorniamo a Gemini. Adesso, altro brano tratto dal nuovo album, questo Universi, quindi titolo, genesi del brano.
3: Universi è il brano che dà il titolo all'album, quindi il brano più importante. Parla d'amore, parla di un amore però fragile, di un amore reale. Infatti la canzone dice: pensa se scoppiasse il cielo, in quale universo sceglieremo per rinascere. Quindi diciamo le paure e le fragilità dell'amore.
1: Anche la distanza.
3: Sì, anche la distanza, esatto.
0: Quindi insomma, il probabile prossimo Big Bang, andiamo a forse riusciremo a scegliercelo, un nuovo universo, un nostro universo.
1: Sì, parla di un amore comunque che supera e cerca di superare le difficoltà, cercando un posto dove può ritrovarsi e vivere insieme in serenità.
0: Bene, e allora, grazie a Luca Rossi, ascoltiamo questo Universi.

0: ed era Universi Gemini. Prof, prima
1: sottotitolo del... Pensa se scoppiasse il cielo.
0: Pensa se scoppiasse
1: una bella metafora.
0: Guarda, in attesa del flash che manca proprio pochissimo, prof, tu avevi, ti vedo, sì, che hai una domanda che ci stai,
2: sì,
0: devo
2: fare. Volevo chiederti, Gemini, se siccome questa canzone parla d'amore, è un amore che è presente anche adesso nella tua vita o solo nel tuo cuore?
3: Diciamo che è un amore che, anche magari se non è più presente, c'è in qualche modo. Sono connessioni, diciamo, diverse da quelle dell'amore, quello, diciamo, tra virgolette, normale.
2: Ok.
0: Bene, già sentiamo le note della sigla e quindi lasciamo lo spazio alle notizie flash, ma ci ritroviamo subito dopo.

Le 10 in punto, Paola Simonetti al microfono. Resta in stallo il dialogo fra Stati Uniti e Iran, la cui proposta di pace presentata nelle ultime ore non ha soddisfatto il presidente USA Trump. Torna dunque lo spettro di una ripresa del conflitto. Dal canto loro le forze armate iraniane si sono dette pienamente preparate a qualsiasi nuova avventura o follia da parte degli americani, vedendo come probabile una nuova guerra. Nuovi massicci attacchi russi sull'Ucraina. Raid nella notte hanno colpito infrastrutture portuali della città di Izmail e un villaggio della regione di Kharkiv. 6 le persone ferite e danneggiati, diversi edifici residenziali. È morto Alex Zanardi, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi aveva 60 anni. È tutto, prossimo flash alle 11:00.

0: 10:01, stavolta l'orario l'ho detto bene, ho rimesso l'orologio,
1: il fuso soprattutto.
0: Vabbè, diffuso un bastoio dice oggi comunque. Allora, ricapitoliamo, siamo qui in compagnia di Gemini e della professoressa Felicia Toscano, che oggi è tornata a trovarci. Stiamo ascoltando questo, stiamo rivisitando un po' la carriera, diciamo le gesta musicali di Gemini, e lo facciamo anche con una cover che tu giustamente dicevi all'inizio della trasmissione. Cioè, sì, prima facevo le cover, facevo le canzoni degli altri, poi ho scoperto che farle da me tutto sommato mi dà più gusto. Però sì, è pur vero che, ecco, come dicevamo anche prima, la cover c'è, non è ancora tu, ma stavolta stiamo parlando di mio fratello è figlio unico. Stiamo con il grande Rino Gaetano.
2: Sì, sì, mio fratello è figlio unico, un brano che comunque parla di un uomo che non va, diciamo, indietro, non va dietro le mode, ma che pensa con la propria testa, e che però magari è emarginato perché proprio per questo motivo qui. Quindi Rino Gaetano ha scritto questa canzone, mio fratello, nel senso di un fratello, un essere umano, è figlio unico perché
0: non trova
2: spazio nel mondo proprio perché è diverso dagli altri. Quindi diciamo che è un brano che parla proprio dell'emarginazione in qualche modo,
0: o quantomeno, se vogliamo, possiamo definirlo tra virgolette un problema, quello di avere un'idea, cioè una propria idea che non è quella comune, cioè uno non conformista, cioè non si uniforma alla massa.
2: Esatto,
0: ma
2: sì,
0: diciamo
2: sì,
0: al suo pensiero critico
2: fuori dalle mode.
3: Sì, mi è piaciuto, ho visto come l'hai reinterpretata, l'hai lasciata molto simile all'originale, non ti sei distaccato, ma anche il video mi è piaciuto, era proprio inerente al testo, non hai stravolto con effetti scenografici, era molto anche intimista questa interpretazione.
2: L'abbiamo girato in una sala prove,
3: sì,
2: quindi è stato molto intimo, abbiamo acceso le lampade dentro la sala prove, e proprio per dare quest'idea di un brano che comunque ha fatto la storia della musica italiana, e non volevamo stravolgerlo, ecco.
3: Ho colto anche un senso di fragilità da parte tua nell'interpretarla, mi hai dato la sensazione proprio di sentire questo pensiero come tuo personale.
2: Sì, sì, perché poi nella vita anche io mi sono sentito un po' figlio unico, no? Perché poi quando pensi delle cose che magari, ecco, non sono inerenti a quello che pensa la massa, e allora ti senti un po' alle corde, ecco.
3: Sì, io riascoltandola, no? La frase del treno Taranto Ancona, io essendo tarantina mi ci sono ritrovata subito. Frosinone, prima parlavamo proprio del testo che ci appartiene.
2: Sì, sì, perché poi Rino è stato bravissimo a descrivere proprio i particolari, no?
3: Sì.
2: Quindi quello mi piace molto di lui.
3: Ascoltiamola.
0: E allora l'ascoltiamo. Sì. Mio fratello è figlio unico, nella cover di Gemini.

0: ed era Mio fratello è figlio unico nella reinterpretazione di Gemini al secolo Antonio Sambalotti, ricordiamolo. Giusto l'artista e il personaggio, ma ricordiamo.
1: Io ho una domanda per Antonio: quanto ti è utile fare il cover? Nel senso, cosa riscopri?
2: È utile perché quando, soprattutto, ecco, le ricanti, le interne.

0: fatte tantissime, ripreso da tantissimi artisti. Noi oggi, come sempre, se ci ascoltiamo l'originale, perché Sally?
1: Allora, Sally è un brano che parla di una donna che comunque ha patito troppo, come dice Vasco, e, però la cosa che più bella di questa canzone, quella che me l'ha fatta amare, è uno dei miei brani preferiti, è proprio quando si accendono le luci dei lampioni, che è come se lei riscoprisse la vita, no? Infatti dice si accendono le luci dei lampioni e poi dice forse non è stato tutto perso, forse qualcosa si è salvato, quindi questo senso positivo che anche quando cadi e tocchi il fondo, diciamo, si può sempre risalire.
2: E non si è mai persa, no?
1: Sì.
2: La luce che ti porta sulla retta via, no? Ti guida.
0: E comunque, ecco, diciamo, dopo il buio, ecco, tocca sempre sperare, la luce c'è, quindi forse sta a noi saperla aspettare tante volte, che nell'impazienza vorremmo tutto e subito, e poi sappiamo invece che la vita ha i suoi tempi, ha i suoi ritmi, però quando è il momento, ecco, essere pronti, un po' come, ecco, tornando al calcio, sì, sto in panchina, ma devi farti trovare pronto dal mister,
1: esatto,
0: che quando ti chiama in campo,
1: proprio lì... questo è il senso, diciamo. Sì.
2: E parliamo di Vasco Rossi.
0: E stiamo parlando stavolta di Vasco Rossi.
2: 1996.
0: Guarda, oggi la prof, meno male che abbiamo la prof. Vai, Luca.

senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Erinnerungen. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Senti che bel rumore.
1: Vasco Rossi, Selli.
2: Bellissima.
1: Non c'è niente da commentare.
3: No.
1: Bene, allora io direi di passare oltre e, come nostra abitudine, cambiamo genere. Andiamo verso il jazz, perché te lo dico dopo. Intanto ci ascoltiamo questo brano.

0: E allora quello che stiamo ascoltando è Ornette Coleman, il brano nello specifico è Ramblin'. Voi direte perché proprio Ornette Coleman? Bene, adesso ce lo facciamo spiegare da chi Ornette Coleman lo conosce molto bene, tant'è che lo ha messo al centro di un progetto dal titolo Ornettology. E abbiamo al telefono, ci ha raggiunto e ringraziamo per la disponibilità, Rosario Giuliani. Buongiorno, benvenuto a Sound Magazine.
1: Grazie, buongiorno a tutti voi e buon sabato.
0: Allora, Rosario, diciamo che il tuo compare in questo caso sarà Fabrizio Bosso, insomma un duo così da niente.
1: Con Fabrizio ci conosciamo da quasi 30 anni, insomma, e collaboriamo da veramente dalla fine degli anni 90 nel suo disco di esordio con la Red Records che si chiama Fast Five. Quindi abbiamo avuto tante possibilità di suonare insieme e continuiamo appunto ad avere progetti insieme che ci divertono e che ci fanno star bene. Insomma, Ornette Coleman è stato appunto uno di questi.
0: Bene, allora ci vuoi, ecco, a beneficio anche del pubblico, ecco, che magari non è molto avvezzo al jazz, ecco, i personaggi soprattutto, ecco, quelli importanti, ci vuoi fare un brevissimo proprio ritratto di Ornette Coleman? Quindi ricordiamolo, siamo nel decennale della scomparsa, e, ecco, i tratti caratteristici musicalmente parlando.
1: Allora, innanzitutto bisogna sempre fare una premessa, perché quando si parla di Ornette Coleman il pensiero va subito al free jazz, naturalmente, e quindi diciamo lui ha inventato insieme appunto Anthony Braxton, insieme a Don Cherry, anche lo stesso Eric Dolphy, una rivoluzione riguardo il jazz che è un po' da padrone in quel periodo, che era appunto l'hard bop e il bebop, e quindi diciamo hanno creato un modo proprio per ribellarsi dalle forme, dal senso armonico, e quindi hanno usato la stessa ritmica però essendo molto più liberi. Una cosa importante da dire riguardo appunto il musicista di Ornette Coleman, come compositore lui ha lasciato veramente tanta bella musica. Io credo che la sua forza è stata proprio lì, cioè nella bellezza della musica che ha lasciato, che tutti i musicisti, a partire da Pat Metheny e arrivare a Keith Jarrett, hanno suonato la musica di Ornette Coleman, anche musicisti che non sono vicini al suo mondo, però hanno suonato la sua musica, reinterpretandola proprio naturalmente. Quindi diciamo che Ornette è stato uno che ha trovato nel suo mondo compositivo una grande genialità che ha permesso poi a tutti noi, compreso noi naturalmente, me e Fabrizio Bosso, di trovare appunto degli stimoli per poter fare una nostra reinterpretazione.
0: Ecco, allora Rosario, una domanda che appunto nasce dall'uomo della strada, che la differenza tra il bebop e il free jazz, ecco, il free significa libero, libero da cosa?
1: Libero da forme. Allora, generalmente quando si parla di bebop, diciamo, le forme, se per intenderci, sono delle strutture, sono delle battute ben precise che danno un ordine su cui girare, no? Che ne so, mettiamo un brano, può avere 32 battute, o come un blues, per esempio, che ne ha 12 di battute. Per quando si guarda, si pensa alla battuta, è la distanza, diciamo, numerica dove vengono messe le note all'interno, no? Quindi diciamo che all'interno di un blues ci sono 12 battute. Ecco, quello che c'è nella musica free praticamente è un po' fuori da questi schemi, e soprattutto spesso sono pezzi che non hanno una progressione armonica, non hanno accordi, magari hanno soltanto un accordo, le improvvisazioni sono fatte un po' così, creando improvvisazione al momento e facendosi stimolare anche da delle parti armoniche nuove, non prettamente quelle prestabilite. Diciamo, ecco, per il free si intende questo, ma diciamo che quando è stato dato questo nome, credo che è stato dato più come rivoluzione a quello che stava accadendo, cioè la musica la faceva da padrona, era appunto l'hard bop in quel momento, era Miles con tutti i neri in quel momento, e appunto c'è stato un po' lo stesso sistema che è successo per la musica West Coast, no? Parlando appunto di Lee Konitz, Walmash, lo stesso Lenny Tristano, quando hanno creato, diciamo, tutto ciò che è stato creato al di fuori della musica forte di quel momento era appunto un modo per dire ok, ma esiste anche un altro mondo, che diventava anche un po' un aspetto politico sotto alcuni punti di vista.
0: Ottimo, chiaro. E allora, ecco, tutto questo perché domani, e quindi adesso andiamo all'appuntamento che ormai è diventata quasi una tradizione. Stiamo parlando del Festival Jazz Idea, domenica 3 maggio, questo appuntamento alle ore 18. Lo presenti tu, Rosario?
1: Sì, allora, naturalmente, come ho già premesso, io e Fabrizio Bosso abbiamo questo progetto ormai da tanti anni. Tra l'altro abbiamo registrato anche un disco che si chiama The Golden Circle per l'etichetta discografica Giando Music, però è uscito qualche anno fa questo disco, nel 2016 se non sbaglio, e abbiamo registrato appunto questa musica facendo un tributo a Ornette Coleman. Quello che abbiamo voluto fare è semplicemente una nostra reinterpretazione, anche perché io non sono un musicista di Free e non, cioè, sono un fan di Ornette Coleman, ma non sono come Ornette Coleman. E la stessa cosa Fabrizio ama molto Don Cherry, ma è un musicista totalmente differente. Quindi diciamo, noi abbiamo reinterpretato questa musica. Perché faccio questa premessa? Perché non vorrei che le persone pensano che noi andiamo a fare appunto l'imitazione dell'originale. Abbiamo dato una reinterpretazione, abbiamo dato questo mondo nostro giunto alla musica di Ornette, e lo andiamo appunto a fare alla sala accademica del Conservatorio di Santa Cecilia in Via De Greci, che è appunto il conservatorio dove poi tra l'altro io insegno. Il concerto sarà alle 18, ingresso libero, perché lo voglio appunto puntualizzare. Naturalmente suoneremo insieme a due altri fantastici musicisti, che sono Sasha Mashin alla batteria, batterista russo ormai residente a Roma, e al contrabbasso c'è Giulio Scianatico, un giovane ragazzo che si sta imponendo molto bene in questo momento proprio nel jazz italiano e non solo. Quindi andiamo a fare questo grande tributo a questo grande musicista, dove all'interno ci saranno altri brani originali che andiamo ad eseguire mettendo insieme appunto questo tributo a Ornette Coleman.
0: Benissimo, Rosario, allora grazie. Ricordiamo, domani, domenica 3 maggio alle ore 18, presso la sala all'auditorium sala accademica del Conservatorio di Santa Cecilia, Via dei Greci 18A, ingresso gratuito. Però raccomando sempre, perché visto che già ci sono stato diverse volte, ho potuto apprezzare con la bellezza di questo di questi eventi, cioè, lo riconoscete subito perché c'è già una gran fila alle 4:30 quindi armatevi per tempo, anche perché Via dei Greci facilmente raggiungibile dalla metro, sia metro A fermata a Flaminio, ovvero Spagna, circa metà di Via del Corso. Mi pare che abbiamo detto tutto, Rosario.
1: Sì, naturalmente l'unica cosa che voglio aggiungere, per chi non l'ha messo ancora visto, il conservatorio all'interno, la sala accademica è una degli auditori più belli che ci sono a Roma, secondo me, e c'è questo organo mastodontico alle spalle del palco. Insomma, è un posto incredibile anche soltanto da visitare. Quindi oltre alla musica c'è anche tanto storia all'interno del conservatorio, quindi insomma è un'occasione unica, visto che insomma le giornate sono belle, insomma non esiste soltanto il mare e il sole e passeggiare e fare shopping, ma esiste anche l'arte e la cultura, insomma, che va sostenuta. Quindi aspettiamo un grande pubblico.
0: Bene, Rosario, hai fatto bene a sottolinearlo. Allora, grazie e buona musica. Insomma, speriamo domani di vederci. Ecco, diciamo, l'intenzione di venirti a trovare c'è tutta.
1: Noi vi aspettiamo. Va bene.
0: Grazie, Rosario. Allora.
1: Grazie a voi per l'ospitalità. A presto e buon lavoro.

0: Bene,
1: quindi dal jazz rientriamo,
0: ritorniamo
1: al cantautorato.
0: Al cantautorato, sì, ci piace definirlo così. Allora, prossimo brano, siamo ancora, sì, abbiamo tempo, dai. E A mio agio con te, che detta così è un titolo che è una dichiarazione d'amore, la prof che dice...
2: Sì, è una comfort zone, è la cosa più bella, sentirsi a proprio agio.
3: Sì.
2: Dici qualcosa.
3: Allora,
2: insomma,
3: nel disco Universi ho voluto parlare d'amore, no? Naturalmente è tipo un concept, ma dall'amore, quello ecco che arriva all'improvviso, all'amore, come abbiamo detto, di Universi, invece all'amore quello che ti mette proprio a tuo agio, quindi quello che vivi tutti i giorni. È un amore sicuramente vero, reale, con tutte le sue fragilità, con tutte le sue cose, però è un amore che sta lì e ti fa sentire bene.
2: Quello che ti fa essere te stesso, senza costruzioni. Una mia curiosità, quando hai scritto questo brano, io leggendo il testo era molto sincero, l'ho percepito sincero, però quando si scrive spesso si tende anche a costruire, no, il testo a livello artistico. Quanto di costruito c'è in questo testo?
3: Allora, a me piace lavorare molto in gruppo, quindi un po' in tutto il disco io, Giordano Spagnol e Gerolamo Sacco abbiamo lavorato, abbiamo, come dicevo prima, messo delle idee e poi abbiamo deciso di vedere poi qual era quella definitiva. E A mio agio con te, ecco, è stata una canzone lavorata in gruppo proprio, perché comunque dall'esperienza di qualcuno, ma poi può diventare anche esperienza di altri, quindi a questo punto sì, è stato costruito artisticamente, sia in musica e sia anche nel cantato, perché il modo di cantare che ho utilizzato è diverso dagli altri, è un modo di cantare un pochino più intimo, se ci hai fatto caso, quindi...
2: Sì.
3: Quindi diciamo è quello che ti fa arrivare la canzone.
0: Bene, e allora ascoltiamo.

0: 10:31, a mio agio con te Gemini, dall'altra parte del vetro è ritornato Alberto Giovannetti, che ringraziamo. Ecco, siamo al tempo dei saluti, game over, però prima allora ci devi dire tutti i tuoi riferimenti social, i progetti, insomma.
1: Sì, allora,
0: cosa ci aspetta fra poco?
1: Su Instagram Gemini Official Page, se no il sito ufficiale www.geminiofficial.com, dove si possono trovare tutti i canali, quindi YouTube, Spotify, Facebook, TikTok, chi più ne ha più ne metta. Ne parlavamo prima dei social, quindi. E questo, e poi progetti futuri. Io già sto lavorando in studio per nuovi brani e sicuramente quest'estate ci sarà modo di suonare dal vivo. E sto continuando a promuovere l'album Universi con il radio, ma anche con esibizioni, quindi chi mi segue sui social sarà aggiornato su tutto.
0: Bellissimo. Allora, chiaramente poi quelle CD, insomma, tutti i brani sono scaricabili digitalmente dagli store.
1: Dagli store c'è anche il disco fisico.
0: CD o vinile?
1: Sì, sì. No, CD. Okay. Sono rimasto al CD.
0: Benissimo. E allora ci lasciamo con un ultimo firma di cantautore. Stiamo parlando di Francesco De Gregori.
1: Sì, Francesco De Gregori, il mio cantautore, diciamo, preferito, e tutti i brani, insomma, mi hanno un po' rappresentato. Io ho iniziato a suonare la chitarra, ho iniziato a suonare proprio tutti i brani di De Gregori. E questo brano lo posso annunciare?
0: Cioè, assolutamente sì.
1: La valigia dell'attore è un brano che ci rappresenta tutti noi artisti, perché diciamo da teatro in teatro, da piazza in piazza, nel camerino a guardarsi nello specchio e condividere, come abbiamo detto prima, la nostra arte con il pubblico che poi sta lì ad ascoltarci o a guardarci, quindi insomma è un brano che parla da solo.
0: Ma sì, molto rappresentativo, anche perché secondo me non un cantautore, ecco, in questo caso un artista, non condivide solo la propria arte, ma penso, appunto, essendo il testo un pezzo della propria vita, condividere la propria esperienza, sì, con gli, quindi specchiarsi negli occhi del pubblico, come dice il testo canzone. Bene, Gemini, ovvero Antonio, grazie. Quando
1: grazie
0: vuoi,
1: a voi,
2: qui siamo.
0: Qui siamo, vienici a trovare con nuove proposte, nuovi errori, saremo ben felici di condividerle.
1: Grazie a voi.
0: E allora noi intanto ci ascoltiamo La valigia dell'attore, Francesco De Gregori.

eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

Siamo pronti?

0: Ebbene, su queste note, ecco, caro Luca, riprendiamo il nostro cammino magazine della mattinata.
1: Grazie, grazie Stefano. Noi torniamo a parlare dei 50 anni, del 50° anniversario del terremoto del Friuli che cade, terremoto del 1976, il giorno sarà la prima scossa, il 6 di maggio. Saluto e ringrazio Ivo Del Negro, presidente della sezione Associazione Nazionale Alpini di Gemona del Friuli. Del Negro, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Sappiamo che lei, oltre che alpino, è stato anche sindaco di un territorio colpito poi dal terremoto, quindi persona capace di trasmetterci a distanza di tanto tempo gli umori di quel periodo. Ma a quel tempo gli alpini si sono rimboccate le maniche e hanno certamente creato comunità, hanno messo mano a quella che era il dramma dell'emergenza.
2: Gli alpini sono stati assieme a tanti altri volontari, ma quelli più organizzati, hanno preparato 11 campi di lavoro, sono stati tra il 76, 77 e 78 15.000 volontari alpini che si sono dati il cambio ogni 15 giorni e hanno operato in questi cantieri. Nella prima emergenza hanno cercato di riparare le case pensando che poi la gente sarebbe rientrata. Invece purtroppo il terremoto, la grande scossa che è venuta il 15 settembre, ha reso vano questo lavoro. Ma poi gli alpini sono tornati, hanno lavorato nel 77-78, hanno riparato case, hanno ricostruito tanti alloggi, soprattutto nelle zone più periferiche dove magari le imprese private avevano più difficoltà a fare gli appalti. Quindi veramente gli alpini sono stati presenti, soprattutto nella prima emergenza, hanno fatto capire alla gente che tanti sarebbero stati con loro e che avrebbero aiutato a ricostruire. Quindi è stata veramente una speranza per la gente la presenza degli alpini in quegli anni.
1: Presidente Del Negro, cosa ricorda lei del terremoto del 76?
2: Io ricordo tutto perché ero vice sindaco in quel periodo e quindi ho fatto tutta l'emergenza, quindi ero a casa mia e poi ho sistemato, diciamo, quelli del mio paese. C'erano due morti e uno mi è morto sulle ginocchia su una macchina a me, che non si riusciva ad andare né verso Gemona all'ospedale né verso San Daniele, e poi sistemata la famiglia nei prati come si faceva in quel periodo prima di mettere le tende, sono andato a Trasaghis, perché a Trasaghis che era il capoluogo del nostro comune, si capiva che c'era una situazione più peggiore, diciamo, ecco, e dopo un'ora e qualcosa di cammino in mezzo al crollo dei sassi lungo la strada sono arrivato a Trasaghis e ho visto veramente il disastro. Lì ci sono stati più di 20 morti, è stato proprio il centro più colpito da noi, quello del Trasaghis capoluogo, diciamo.
1: Presidente Del Negro, il dramma, la ricostruzione, la speranza, che cosa resta oggi di quel terremoto del 76?
2: Allora, per quanto riguarda gli alpini, abbiamo in previsione il 19, 20 e 21 giugno il raduno del Triveneto, che si fa ogni anno in qualche sezione del Veneto o del Trentino Alto Adige, e proprio per i 50 anni del terremoto è stato assegnato alla sezione di Gemona, quindi 19, 20 e 21 giugno, e assieme a quello torneranno quelli dei cantieri, le 63 sezioni del centro nord che hanno aiutato 50 anni fa torneranno. Poi noi come sezione di Gemona abbiamo preparato una medaglia per tutti coloro, i volontari che sono ancora viventi. Abbiamo scritto per tempo ancora a ottobre a tutte le sezioni, ci sono arrivati quasi tutti gli elenchi, quindi prepareremo una medaglia a ricordo proprio come momento di riconoscenza e di gratitudine nei confronti di quelli che ci hanno aiutato.
1: Quindi diciamo adunata degli alpini dal 19 al 21 giugno, potremmo dire.
2: Al 21 giugno, ma non sarà solo il Triveneto, saranno anche quelli che hanno lavorato nei cantieri come volontari, e soprattutto ci saranno anche gli altri reparti dell'esercito e specialità dell'esercito che hanno operato in Friuli, perché nei nostri tre comuni, ad esempio, Trasaghis, Osoppo e Bordano, non c'erano gli alpini, ma c'erano i bersaglieri della divisione Ariete, quindi sono intervenuti i marinai, i lagunari, il genio militare che ha lavorato per tutto l'inverno per demolire nei centri distrutti, portare via le macerie. È stato veramente un grande lavoro comune anche da parte dell'esercito, che a causa della guerra fredda e della cortina di ferro, come si diceva quella volta, gran parte dell'esercito italiano era schierato in Friuli, e questo per noi è stato sicuramente un bene, insomma.
1: Una sorta di rinascita sociale, presidente Del Negro.
2: Una sorta di rinascita sociale, e stanno facendo veramente tante cose per ricordare questi cinquantenni, perché c'è quella famosa frase che era presente, scritta sui muri sbrecciati del terremoto, è scritto: il Friuli ringrazia e non dimentica, e noi in questi 50 anni non abbiamo mai dimenticato l'aiuto che ci è stato dato. Domani ci saranno tutte le Caritas, ad esempio noi nel nostro comune avevamo la Caritas di Perugia, e tornerà il 6 maggio il cardinale Gualtiero Bassetti, che era vescovo di Perugia, è stato anche 10 anni fa da noi in cimitero a fare la Santa Messa davanti al cippo che ricorda tutte le vittime, e c'erano 500 persone nel cimitero ad ascoltare la messa del cardinale Bassetti, che adesso si è ritirato, però mi ha garantito che mercoledì 6 lui sarà da noi di nuovo a fare, perché il cardinale Bassetti, voglio dire anche questo, ha operato parecchi mesi a buia dopo il terremoto, era rettore del seminario di Firenze, e a Firenze il cardinale Florit era friulano, era di Fagagna, era un nostro cittadino, diciamo, un nostro correligionario, sì, un nostro della nostra regione, insomma, e quindi ha lavorato. E poi nel seminario di Firenze hanno ospitato due famiglie di buio per un anno.
1: Presidente Del Negro, noi la ringraziamo per questo ricordo. Immagino che lei sia molto impegnato anche come presidente dell'Associazione Nazionale Alpini di Gemona nei prossimi giorni, per ricordare che questo dramma in qualche modo ha dato poi nel corso degli anni anche una sorta di guida di gestione dei territori, del territorio friulano in particolare.
2: È che purtroppo è stato un esempio, perché non era mai successo nelle calamità naturali precedenti che la cosa andasse avanti così bene come da noi. Il merito è stato prima di tutto del Parlamento, del Governo e poi della Regione, che ha saputo, che ha avuto il coraggio di assumere l'autonomia per gestire la ricostruzione attraverso i sindaci. Quindi veramente è stato proprio un'unità di popolo che ha reso, e anche naturalmente merito della popolazione friulana, perché la popolazione friulana ha nel cuore la propria casa, quindi hanno fatto case anche più grandi pensando ai figli, ai nipoti, alla gente che è all'estero, insomma, quindi c'è stato veramente un concorso veramente positivo di persone, di tutto il popolo friulano che ha lavorato per la ricostruzione.
1: Grazie a Ivo Del Negro, presidente dell'Associazione Nazionale Alpini di Gemona del Friuli, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, un po' di musica e poi un altro ospite, andremo in Kosovo.
0: Bene, io ritornerei un po' al jazz, lo farei con John Handy, sassofonista americano, il brano Hard Work.

0: 10.50, amici ascoltatori, questa è ancora Vatican, la Radio Vaticana con Sound Magazine. Tra l'altro prima parlavamo dei 50 anni del terremoto in Friuli. Al 335 12 43 722 ci ha scritto un ascoltatore, Marco. Caro Luca, buongiorno, ricordo bene quel tragico evento vissuto tramite lo sconcerto e la trepidazione del cuore della mia insegnante, una suora, una donna straordinaria originaria di Udine. Grazie Marco per questo ricordo, ma ci torneremo anche nei prossimi giorni sul 50° anniversario del terremoto del Friuli. Ma intanto io ringrazio e saluto Monsignor Gianfranco Saba, arcivescovo ordinario militare per l'Italia. Monsignor Saba, grazie per essere con noi.
1: Grazie a lei, buongiorno.
0: Lei è tornato da un viaggio in Kosovo, nei Balcani, da pochi giorni, dove ha incontrato i militari italiani.
1: Certo, ho celebrato la Pasqua con i militari italiani e anche con militari di altre nazionalità.
0: Come sta avanzando il processo di pace in Kosovo?
1: Dunque, intanto il processo di pace in Kosovo può essere letto come una realtà positiva, ma in continua evoluzione, seppur segnata ancora da difficoltà significative. Sicuramente si riscontrano le ferite del passato e occorre rimarginarle rapidamente, quindi richiedono tempo, pazienza e impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti.
0: Qual è il ruolo della Chiesa locale al servizio della comunità kosovara e naturalmente al servizio della pace?
1: Dunque, il ruolo della Chiesa è sempre quello che ci ricorda la Lumen Gentium, condividere le gioie e le speranze, ma anche le afflizioni e i dolori, ecco, essendo presenza di prossimità, come ci ricorda Papa Leone XIV, stare dentro le vene della storia con questo spirito. I militari italiani, i militari che sono anche un'espressione dell'ordinariato militare, della Chiesa ordinariato militare, dialogano e collaborano con le diverse realtà ecclesiali del Kosovo, sia quelle cattoliche che altre fedi e altre appartenenze. In particolare ho potuto salutare le suore di Madre Teresa, le suore basiliane, la comunità di Peia, il monastero, la comunità italiana che opera da lungo tempo, Casa Umbria, nel territorio.
0: Monsignor Saba, dobbiamo anche dire che i militari italiani presenti in Kosovo fanno anche un grande servizio alla comunità locale con un impegno sociale non indifferente.
1: Esatto, la loro presenza è veramente a servizio della ricostruzione di un tessuto, nel rispetto dell'identità culturale e locale, promuovendo la missione NATO nel ruolo specifico di favorire una presenza discreta e rispettosa nei contesti pastorali, caritativi, nei contesti educativi, con servizi di mediazione per e con la popolazione locale.
0: Popolazione locale che certamente guarda con grande fiducia a questo tipo di compito dei militari italiani. Ecco, i cappellani militari che ruolo hanno in Casa Italia, là dove è presente il contingente italiano?
1: Il cappellano militare è una presenza che intanto anima la comunità ecclesiale, portando la luce del Vangelo, annunciando la luce del Vangelo, celebrando l'Eucaristia, amministrando i sacramenti, ma anche una presenza di attuazione concreta di quell'umanesimo cristiano tanto invocato, affinché la comunità europea si e costruisca non come una comunità semplicemente economica, ma come una comunità di popoli e di culture unite.
0: Monsignor Saba, per concludere, lei è tornato dal Kosovo con quale spirito, con quale esperienza?
1: Beh, sono ritornato arricchito ed edificato nel vedere un servizio svolto dai nostri militari italiani con un contributo che gode l'apprezzamento di tante figure, sia istituzionali che della comunità, con persone rispettose delle diverse sensibilità etniche, e quindi sono ritornato persuaso che la missione dell'ordinariato militare può contribuire ai processi di pace, ai processi di promozione di quella integrazione e di quell'amicizia sociale nel costruire la città dell'uomo non sull'amore di se stesso, ma sull'amore di Dio, come ci insegna Papa Leone XIV.
0: E quindi potremmo concludere dicendo che possiamo credere ancora nella pace davanti a esperienze del genere?
1: Assolutamente, anzi, credo che siano esperienze talvolta poco note, perché si associa militare guerra, cappellano militare ad ambiente non proprio alla missione del presbitero, invece sono quelle vene della storia dentro le quali occorre abitare in modo discreto, ma anche molto generativo e creativo.
0: Grazie.
1: Scelte coraggiose, come ci invita il Santo Padre.
0: Grazie, grazie a Monsignor Gianfranco Saba, arcivescovo ordinario militare per l'Italia. Buon lavoro, Monsignor Saba, grazie.
1: Grazie a lei, ricambio.
0: Noi veniamo ancora, torniamo in studio. Stefano, abbiamo pochi minuti dall'edizione flash delle 11 del giornale radio della Radio Vaticana, del radiogiornale della Radio Vaticana. Poi torneremo per i saluti.
2: Torniamo per i saluti. Allora, nel frattempo auguriamo a tutti la buona giornata con questo brano del 1977.
3: Lovely Day, Bill Withers.

Sono le 11, Paola Simonetti in studio. Gruppi armati hanno preso il controllo di una base militare chiave nel nord del Mali dopo una serie di attacchi lo scorso fine settimana contro la giunta al potere. Grave la situazione di insicurezza nel paese africano. Esecuzione in Iran per due persone accusate di aver agito come spie per conto del governo israeliano. Secondo quanto riferito dalla magistratura della Repubblica Islamica, i due avevano inviato dati e informazioni sensibili. Cresce di ora in ora il numero delle persone arrestate a Istanbul a margine delle celebrazioni del 1° maggio. Secondo associazioni locali sarebbero almeno 550 nel contesto delle manifestazioni di piazza. In Italia taglio delle accise in due tempi per 3 settimane, come previsto dal decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Alla riduzione fino al 10 maggio si aggiunge quella sino al 22 maggio. Si tratta per ora di 20 centesimi in meno sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.

0: 11:01, le ormai le inconfondibili note di Miami Nights. Isca Abrate, ovvero gli Alternative Frequencies.
1: Ringraziamo sempre Mentino Music di Claudio Scozzafava per ciò che ci propone, insomma, ciò che ci fa usare.
0: Soprattutto sì, ecco, che veramente fornisce, che sembra una stupidaggine, ma la sigla, secondo me, è una delle parti più importanti della trasmissione. Sì, cioè quello proprio.
1: La identifica,
0: stabilisce i momenti, i ritmi, i tempi, eccetera, eccetera. Luca, non so se tu sei d'accordo.
2: D'accordissimo con voi. Siamo ai saluti finali, sono le 11:02. Naturalmente grazie a chi ci ha scritto, agli ascoltatori, grazie, ci sono i saluti per Stefano e per Luigi da parte di tanti ascoltatori. Salutiamo
0: Alberto Giovannetti,
2: collaborazione tecnica questa mattina dallo studio 9 della Radio Vaticana. L'appuntamento resta per sabato prossimo con Sound Magazine della Radio Vaticana. Buona settimana a voi amici ascoltatori, naturalmente voi tornerete poi con i programmi musicali, l'informazione torna alle 11:59 qui sulla Radio Vaticana. Da Luca Collodi è veramente tutto,
0: da Stefano Sparro
1: e Gigi Picardi,
0: buona domenica,
2: ciao. Buona Radio Vaticana,
1: ciao.

0: passare da una Cappella Sistina completamente scura a un Michelangelo colorato è stato uno shock generale.
1: La sconfitta delle tenebre, io lì ho visto per la prima volta la sconfitta delle tenebre di fronte alla luce.
2: Ebbe un effetto scioccante più o meno paragonabile a quello che dovette avere lo scoprimento del giudizio negli anni di Michelangelo.
3: Sono stati 4 anni di emozioni che si rinnovavano giorno per giorno.
4: Pietrangeli, ma lo stesso con la Luci, Mancinelli erano dei giganti.
5: Ho tenuto in mano Michelangelo e poi l'ho guardato faccia a faccia, in compagnia di chi ha vissuto il restauro del secolo degli anni 90, quell'intervento incredibile che ha riscritto la storia dell'arte. Provo a portarti con me per far rivivere anche a te un'esperienza incredibile.

Sono Paolo Ondarza e questo è il podcast I Segreti del Giudizio, cronaca della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo, realizzato in collaborazione con i Musei Vaticani.

0: nessuno avrebbe mai immaginato i colori che si celavano sotto questi strati neri in Sistina. E quindi questo inequivocabilmente ha comportato una rilettura di tutta la pittura del Cinquecento e anche di quello che è venuto dopo.
1: L'emozione del capo restauratore Paolo Violini si tocca con mano. E non solo perché siamo sui ponteggi accanto al Giudizio Universale di Michelangelo, ma perché mentre osserviamo il capolavoro a distanza tanto ravvicinata, sta ricordando quando, più o meno 30 anni fa, qui, giovanissimo 25enne, muoveva i suoi primi passi nel cantiere del restauro del secolo. Quell'intervento riscrisse la storia dell'arte e riportò alla luce l'imprevedibile cromia di Michelangelo, che una patina scura aveva nascosto per secoli. È il colore che sta tornando alla luce sotto ai miei occhi, mentre i restauratori rimuovono il sottile velo biancastro che si è formato negli ultimi anni. Lo fanno con carta giapponese e acqua distillata.
2: È semplicemente acqua distillata.
1: Tra gli anni 80 e 90, sotto la direzione di Carlo Pietrangeli, Gianluigi Colalucci è stato autore della grande impresa. Paolo Violini era lì, da poco entrato ai Musei Vaticani. Lo ascolto con grande emozione mentre condivide con me i suoi ricordi. Ad un passo dalla poderosa figura di San Paolo.
0: Ero presente quando i colori di Michelangelo uscivano fuori da una coltre indistinta di bruno, quasi nero, in alcune parti era veramente un nero. E quindi nessuno poteva realmente immaginare quello che giorno per giorno sarebbe uscito fuori. Era una scoperta continua. Sono stati 4 anni di emozioni che si rinnovavano giorno per giorno. Un giro di boa nella storia della conservazione in assoluto.
1: Cerco di immaginare l'emozione di Violini nel momento in cui, durante questa manutenzione straordinaria, ha ripulito il Cristo Giudice, rinnovando di fatto quel gesto che ha visto compiere 30 anni fa dal maestro Colalucci.
0: Ripercorrere anche la gestualità di Colalucci 30 anni fa, anche un po' emozionato.
3: Insomma. Di fronte a un maestro ancora che lavora, di fronte agli occhi.
0: Eh sì. Quella figura emoziona. Vedendo i dettagli dell'affresco ritornano in mente situazioni, persone. Momenti. Sì. È una cosa anche bella. Sì.

0: Luigi Colalucci, giovane ragazzo, giovane garzone, e da tutta l'esperienza di quegli anni. Io stessa ero l'ultima dei stagisti negli anni Ottanta, ed essendo donna erano molto contenti di farmi accedere ai ponteggi. Con galanteria sono salita tante volte, appunto, anche se ero una stagista esterna, e oggi mi ritrovo comunque a dovermene occupare.
1: Cosa vuol dire tutto questo percorso per lei?
0: Allora, per me Pietrangeli, ma lo stesso Colalucci, Mancinelli erano dei giganti. Oggi, veramente, non lo dico per falsa modestia, oggi ritrovandomi in qualche modo al loro posto dico aiuto, ma sarò in grado di fare le scelte che loro così saggiamente hanno fatto. È chiaro che abbiamo tanti anni di esperienza e anche tanta evoluzione nel mondo del restauro, grazie anche a quel genere di restauri. Oggi l'eccellenza internazionale e la leadership del nostro laboratorio Restauro Pitture, del nostro gabinetto di ricerche scientifiche, del nostro ufficio del conservatore è indiscusso. Questo mi fa sentire chiaramente molto privilegiata e orgogliosa come direttore.
2: Ci volle coraggio per sfidare le critiche, anche feroci, che in quegli anni davvero non mancarono. Ve lo conferma Fabrizio Biferali, curatore del reparto per le arti dei secoli XV e XVI dei Musei Vaticani.
3: Tutto l'intervento svolto da Colalucci e dalla sua equipe in Sistina ebbe un effetto scioccante, più o meno paragonabile a quello che dovette avere lo scoprimento del giudizio negli anni di Michelangelo. Per una parte della storiografia della critica artistica questo fu per certi versi inaccettabile, e ci fu una grande polemica che alla fine venne meno, perché tutti si resero conto che Michelangelo vero era quello che aveva poi scoperto Colalucci.

0: Perdonami se ancora una volta torno con il pensiero a Biagio Biagetti, il fondatore del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani negli anni 30. Mi dirai che sono un po' fissato, e forse è anche vero, ma credimi, ho la chiara percezione che a farsi vivo nella mia vita ogni volta sia lui, e non io a volerlo rievocare. Ecco, dicevo, Biagetti, negli anni 30, aveva già colto ciò che il restauro di Colalucci rivelò poi nei 90. Nel libro che gli ho dedicato ho intitolato un capitolo L'intuizione del secolo. Ti spiego perché. Ascolta cosa disse Biagio Biagetti in una sua relazione alla Pontificia Accademia Romana di Archeologia nel 1936.
1: Non mi sarà difficile dimostrare l'intonazione policroma della Sistina. Noi la vediamo come attraverso un vetro affumicato, che ne sminuisce il rigore degli accordi, la luminosità degli impasti e la potenza della modellazione.
0: Hai sentito? Biagetti aveva intuito il vero colore della Sistina che noi abbiamo potuto vedere solo 60 anni dopo. Aveva capito che era stato oscurato dall'alterazione di una velatura di una colla animale applicata, scrive, in occasione di qualche restauro del Settecento. Quella colla inizialmente rendeva la superficie pittorica più lucida e vibrante, ma poi finì per catturare polvere e fumo. Biagetti se ne era già accorto negli anni 30, ma non intervenne perché i mezzi a sua disposizione non erano così sofisticati. Un intervento poco ponderato avrebbe potuto mettere a rischio il giudizio universale. Ecco, questo fare un passo indietro mi ha sempre tanto colpito in lui. Qui mi si palesa quella staffetta intergenerazionale che da Michelangelo passa per Biagetti e arriva fino a Colalucci. Capisci cosa dico? Bisognava attendere gli anni 90 perché quel GRS, Gabinetto Ricerche Scientifiche, fondato ai tempi di Biagetti nel 1936, potesse acquisire le conoscenze indispensabili a far lavorare i restauratori senza correre alcun rischio. Me lo conferma l'attuale responsabile del GRS, Fabio Morresi, quando mi accoglie nel suo laboratorio, dove tra microscopi, lampade a infrarossi e

0: ultraviolette, strumentazioni tecniche di ultimissima generazione, mi colpisce un barattolo in vetro. Contiene dell'ovatta di un colore tendente al marroncino. È quella utilizzata da Colalucci per pulire la superficie dell'affresco di Michelangelo.
1: Passare da una Cappella Sistina completamente scura a un Michelangelo colorato è stato uno shock generale.
2: Biagetti aveva capito che c'era, oltre quella coltre nera, qualcos'altro, ma non si intervenne allora, perché non si poteva.
1: Faccio un esempio per tutti. Noi a breve inizieremo il restauro delle seconde logge di Raffaello. Restauro che può essere possibile adesso, perché adesso c'è la tecnologia per poterlo affrontare, cioè la pulitura laser. Quindi è verissimo quello che tu dici, cioè come l'approccio scientifico definisce anche il protocollo di intervento e quindi definisce anche se è fattibile oppure no. Questo denota una onestà professionale enorme, cioè, enorme.
2: Non voler necessariamente legare quella scoperta al proprio nome.
1: Assolutamente sì.
0: L'umiltà è una caratteristica dei grandi. Questo mi appare evidente in Viaggetti. Ma aspetta, Morresi mi vuole mostrare qualcosa.
1: Adesso te la faccio vedere una.
3: Sì,
1: con me.
3: Sì, vengo?
1: Sì.
0: Dal suo ufficio ci dirigiamo in una stanza piena di strumenti di indagine. Apre un armadio.
2: Sono tasselli, cosa sono?
1: Dammi la mano.
2: Che cosa hai in mano?
1: SV, Sistina Volta, scena 29, campione 14. Hai in mano un pezzetto della volta di Michelangelo, della Cappella Sistina.
0: Hai sentito anche tu? Nella mia mano, in questo momento, c'è l'immenso Michelangelo. Morresi mi ha messo in mano una sezione stratigrafica dell'affresco. È inglobata in una resina per essere osservata al microscopio.
1: Vedi tutti gli strati, perciò parti dall'intonaco e arrivi al colore e poi a tutte le sostanze che sono state sovrammesse sopra. Vedi anche la tecnica.
2: Incredibile, attraverso l'analisi scientifica si riesce a ricostruire la tecnica esecutiva di Michelangelo.
1: E torniamo al discorso dell'emozione.
0: Fabio Morresi rievoca con me l'emozione di 30 anni fa.
1: Tu immagina che esattamente 2 mesi dopo che io avevo mosso i primi passi qua dentro, mi mandano a 20 metri d'altezza a fare un prelievo sulla volta. L'emozione. La stessa emozione che, sono sincero, trovo adesso alle porte della pensione ritoccando il giudizio.
0: Sono molto emozionato anch'io. E per l'emozione stavo dimenticando che poco fa in Cappella Sistina Paolo Violini mi ha fatto il nome di un altro testimone del restauro del secolo. È Filippo Petrignani. È entrato ai Musei Vaticani a 22 anni, nell'84, lavorando nell'archivio fotografico dei restauri. Colalucci lo volle sui ponteggi e Petrignani è passato alla storia per aver portato il primo computer in un cantiere di restauro. Pensa che per farlo scorrere sul ponteggio della volta della Sistina furono ideate delle rotaie poggiate alle pareti sui fori pontai usati da Michelangelo per il suo ponteggio. E in uno di questi fori sono state trovate 3 carte da gioco del 1700, lasciate lì forse da qualche garzone. Da non credere. Ti dicevo, questa postazione informatica rudimentale serviva a raccogliere i dati della tecnica esecutiva dell'affresco che si stava studiando. Chiedo di incontrare Filippo Petrignani.
4: È stata un'esperienza che ancora oggi mi fa accapponare la pelle. Lei deve immaginare questo ponteggio che doveva arrivare fino a 16 metri di altezza e erano diversi piani, soprattutto non c'erano le scale che ci sono adesso su questi ponteggi moderni.
2: Ci si arrampicava
4: con delle scalette. Sono arrivato all'ultimo piano e guardando l'affresco vedo le lunette tutte scure. Da una parte c'era il volto di una donna verso il giudizio, illuminato, era completamente colorata. La mia prima impressione è stata quella di girarmi per cercare dove fosse la luce che colpiva. Io ho immaginato
2: un fascio di luce
4: che illuminava quella cosa,
2: che emergeva dal buio,
4: che emergeva dal nero, nero assoluto. Mi viene incontro il restauratore. Giorgio, scusa, ma mi togli una curiosità subito. Ma da dove viene questa luce? Sta sto riflettore che colpisce. Giorgio mi guarda stupito e mi dice: Filippo, ma non hai capito niente allora? Quella è una zona pulita e il resto è tutto da restaurare ancora. E io sono rimasto senza fiato. Poi praticamente ho vissuto quasi 8 anni sui ponteggi con i restauratori. L'ho visto rinascere. Ho visto rinascere Michelangelo. Loro mi mancano perché è passato tanto tempo. Ero il più giovane e loro mi dicevano: tu sarai la nostra memoria storica.
0: Filippo Petrignani ricorda come fosse oggi i gesti compiuti sui ponteggi da Gianluigi Colalucci.
4: Colalucci aveva il cronometro. Prima pulivano con una spugna naturale d'acqua distillata. Poi veniva applicata a pennello questa miscela solvente, faceva partire il cronometro e dopo 3 minuti la rimuoveva con un'altra spugna e acqua distillata. E dal nero si vedeva la luce, era la sconfitta delle tenebre. Io lì ho visto per la prima volta la sconfitta delle tenebre di fronte alla luce.
0: Io ho in mano il libro di Gianluigi Colalucci, Io e Michelangelo, fatti, persone, sorprese, scoperte del cantiere del restauro della Sistina. Colalucci sceglie di dar voce a un diario di bordo, chiamiamolo così,
4: di Bruno Baratti,
0: che allora era il più giovane restauratore. Lei è presente in questa descrizione con il suo soprannome?
4: Lì sul ponteggio ero chiamato Poldino.
0: Poldino non regge più e dice: mamma mia, che roba, mai visto niente di simile, continua a ripetere. Praticamente noi lo vediamo come quando lui l'ha finito di dipingere, roba esatto. Da matti, da non credere.
4: Esatto. E noi siamo stati gli ultimi a vedere Michelangelo come lo vedevano tutti, siamo stati i primi a rivederlo. E noi avevamo studiato Michelangelo come una specie di Caravaggio
0: oscuro.
4: Un proto Caravaggio.
0: Esatto.
4: Invece non c'entrava assolutamente niente, perché era invece lo stesso colore di Pontormo, di Rosso Fiorentino, questi maestri del colore del Rinascimento.
0: È salito in questi giorni sui ponteggi?
4: Sono salito, sono tornato e mi sono ricordato di una frase che mi aveva detto il professor Pietrangeli, direttore dei Musei Vaticani. Mm-hmm. Mi dice: Petrignani, lei ha la possibilità di avere la fortuna che ho avuto io. Io nel 1937, ci raccontava il professor Pietrangeli, sono salito a vedere il restauro di consolidamento che fece Biagio Biagetti. E lei, Petrignani, mi disse: lei ha la possibilità, essendo così giovane, chissà, tra 30-40 anni di poter tornare a vedere Michelangelo da vicino. E infatti così è successo.
0: Così è successo. E a me vengono i brividi. Il cerchio sembra chiudersi. Biagetti, studiato attraverso quei diari privati, stilati con tanta dovizia di particolari, quasi avesse il desiderio che un giorno qualcuno li leggesse, mantenendo viva la sua memoria. Biagetti mi ha riconsegnato da chi, in qualche modo, lo ha conosciuto e che oggi, a sua volta, mi affida i suoi ricordi. Quanto è importante la memoria. La storia è fatta di persone e si costruisce raccontando e tramandando il presente. Ordinario, talvolta straordinario. È con questa intenzione che voglio raccontarti i dettagli e i risultati della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale, eseguita tra febbraio e marzo 2026. Se vorrai continuare ad ascoltarmi, proverò a farlo nel prossimo episodio.
3: Avete ascoltato I Segreti del Giudizio, un podcast scritto e realizzato da Paolo Ondarza con la collaborazione dei Musei Vaticani. Supervisione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Le interviste ai turisti sono di Martina Cettola. La voce di Biagio Biagetti è di Marco Bellizzi.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene da parte di tutti i redattori del programma Afrofonia. E con voi oggi al microfono Filomeno Lopez e abbiamo dall'altra parte niente meno che il nostro caro Don Alberto, insomma, che salutiamo e che vi saluta anche tutti voi, che comunque sono quelle persone che ci consentono di fare un bel programma, insomma, perché quando se la tecnica non funziona oggi nulla, insomma, comunque può andare bene. E oggi siamo qua per fare un ripasso storico, pastorale, teologico e liturgico sul viaggio di Papa Leone XIV in Africa come pellegrino della pace, che lo ha portato in 4 paesi ben scelti, dimensioni eccetera, come vedremo poi, e prima Algeria, poi il Camerun, poi Angola e poi in Guinea Equatoriale. Un percorso scelto solo per caso? Di tutto questo poi vorremmo poi parlare subito dopo con il nostro ospite di oggi, che non ha bisogno di altre presentazioni, che è il dottor Jean Léonard Touadi, che c'è al telefono e che saluto.
4: Sì, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
3: Ok, allora noi torneremo subito poi con Jean Léonard, che ci farà un po' uno excursus storico e pastorale ed orientativa di questo viaggio, subito dopo questa breve pausa musicale.

0: Eccoci Gian Leonardo. Allora, noi pensiamo che il Papa in genere non viaggia così per caso, le sue scelte hanno dietro qualcosa di storico, pastorale, che probabilmente poi in questi giorni, per chi non è abituato a ragionare teologicamente sul continente africano, difficilmente può cogliere, e che non è il tuo caso. Cosa pensi, cosa ci puoi dire di questa scelta e traiettoria che il Papa ha fatto in questo suo primo, soprattutto perché ha voluto come primo posto da viaggiare il continente africano?
1: Ma infatti, quando si dice che la Chiesa nostra è una Chiesa cattolica, questo vuol dire che ha il suo centro a Roma, ma la Chiesa, il suo messaggio, la fede che trasmette e anche la fede del popolo di Dio si estende a tutti i continenti del mondo. E l'Africa, sotto questo punto di vista, sta dimostrando essere per la Chiesa cattolica uno dei punti geografici più fecondi. Si analizza molto il dato statistico della crescita della Chiesa in Africa. Sicuramente nei prossimi decenni la Chiesa cattolica crescerà ancora di più, superando i 300 milioni di fedeli, ma non abbastanza invece la qualità di questa Chiesa in termini liturgici, in termini teologici, in termini di dottrina sociale della Chiesa, che viene coniugata giorno per giorno nelle periferie, nei quartieri degradati, nei segmenti più vulnerabili della popolazione. Sotto questo punto di vista, la Chiesa in Africa è davvero un cantiere aperto della fede, possiamo chiamarlo così, dove il regno di Dio giorno per giorno, settimana dopo settimana, in mezzo a sofferenze, però anche a grandi gioie e speranza, la Chiesa sta camminando.
0: Ecco, diciamo così, il primo posto, che è quello dell'Algeria. Bene, molta gente ha fatto solo evidenza del fatto che il Papa è figlio spirituale di Sant'Agostino, quindi era normale che volesse andare prima in Algeria. Però per te, che sei dentro il dibattito teologico africano, penso che ci sia altre dimensioni, perché comunque, se noi prendiamo la Africa Terrarum di Papa Paolo VI, ci ricorda che il cristianesimo che noi abbiamo oggi non è quello di XV secolo a questa parte, che è un'altra storia, è un'altra epoca, ma questo cristianesimo nasce come esperienza dei padri del deserto, prima in Egitto, nel secondo secolo dopo la morte e risurrezione di Cristo, e quarto in Etiopia. E tra tanti questi padri del deserto c'è anche Sant'Agostino. Quindi a volte si dice la cosa ma non si racconta la storia, e noi abbiamo la percezione che sono gli altri che hanno portato il cristianesimo nel continente africano. E da partire da questo punto, come tu puoi leggere veramente questo suo volere andare lì, proprio in Algeria?
1: Io lo vedo così: il fatto che lui sia agostiniano è un fatto felice, evidentemente, però ho visto in questo un ritorno alle radici, un ritorno alle radici della Chiesa. E per noi africani, che a volte veniamo criticati dalle altre religioni come appartenenti a una fede che viene da fuori, a una fede che viene dalla colonizzazione, penso che la visita a Annaba e quindi la figura di Agostino e quello che questa figura ha dato alla Chiesa in termini anche dottrinale, per noi significa renderci conto, prendere coscienza e viverla in quanto tale, il fatto che la Chiesa africana è una chiesa patristica. Cioè, noi nei primi secoli abbiamo già, noi con quello che tu hai citato, con la scuola di Alessandria, con l'importanza appunto dell'Algeria, Ippona, rivendichiamo il fatto che siamo parte della nascita di questa grande esperienza religiosa e spirituale che è la Chiesa Cattolica, e questo ci dà anche una responsabilità, nel senso che essere tra nei primordi di questa grande esperienza della Chiesa e della fede cattolica dà agli africani non solo titolarità storica, ma anche una responsabilità nel portare avanti questa cosa in maniera autentica, ma sempre collegata all'universalità di questa Chiesa.
0: Sì, e questo, guarda, che dice, ci riporta anche a quello che è stato il suo primo viaggio verso la Turchia, che poi tutti hanno visto e hanno rilevato di più il fatto che era un qualcosa già preso da Papa Francesco, e quindi che lui è andato solo. Però io penso che se lo guardiamo sempre in questa prospettiva storico-teologico, noi vediamo che era per celebrare i 700 anni del Concilio di Nicea, e il Concilio di Nicea era un dibattito tra due africani prima di tutto, cioè Arius e Clemente d'Alessandria. Quindi non vedo che questo viaggio è ancora di più nella continuità anche di ciò che lui voleva poi percorrere.
1: Sì, è nella continuità, e per l'Africa un messaggio estremamente potente, perché nonostante la terza fase di evangelizzazione, quella coloniale, abbia in qualche modo edulcorato il messaggio, colonizzando gli africani prima di ricevere il messaggio del kerigma di Gesù, questa terza colonizzazione non può far dimenticare le ondate di cristianizzazione fatte dai portoghesi sulla costa atlantica, non può far dimenticare soprattutto l'opera fattivo, teologico, dottrinale degli africani nei primi secoli del cristianesimo. Come dicevo, appartenenza però anche responsabilità da parte della Chiesa africana. Questo è un punto, a mio avviso, che nei seminari, negli istituti teologici, ma in generale nella catechesi, deve essere molto approfondito da parte dei cristiani, dei cattolici africani.
0: E da questo allora andiamo al secondo, che diciamo così il posto dove sono di tutti i tuoi padri teologi, insomma, i vari Jean-Marc Ayrault, Engelbert Humperdinck, insomma tutta una tradizione filosofica e teologica molto ricca, che ho scoperto amaramente in questo viaggio, nei racconti delle persone, che quasi è passato come se questa dimensione non esistesse. Insomma, a te come ti sembra? Perché soprattutto Camerun, ok, come tu lo leggi, e da punto di vista anche della celebrazione, la liturgia, no? Che è stata lì forse la più dinamica, la più inculturata. Cosa questo significa?
1: E parlando del Camerun, ci sono vari aspetti che sono stati enunciati. Mi dispiace che molti non hanno sottolineato l'importanza del Camerun come laboratorio di sì. idee teologiche, di sì. idee pastorali, di idee liturgiche.
0: Sì.
1: Se voi andate nella cattedrale di Yaoundé, troverete in fondo all'altare un grande Cristo disegnato da padre Engelbert Humperdinck.
0: Sì, sì.
1: E per tutti noi è stato un motivo di grande interesse vedere che la fede poteva essere espressa dal punto di vista liturgica, anche dal punto di vista liturgico, anche attraverso immagini, disegni, espressioni artistiche profondamente africane. Yaoundé è stato per tantissimi decenni il luogo della elaborazione di quello che potevamo, che stiamo ancora facendo come strada per sempre più africanizzare questa fede e renderla, come dire, traducibile e conoscibile nella lingua, nelle espressioni antropologiche, nelle espressioni valoriali dei popoli africani. E quindi citare all'occasione della visita del Camerun personalità come Mweng, personalità come padre Hebga, che tanto hanno fatto per l'inculturazione, ma soprattutto quando il Papa in Camerun parla di disuguaglianze sociali e di tensioni politiche, sì, come sì, dimenticare Jean-Marc Ayrault? Come
0: sì,
1: dimenticare Jean-Marc Ayrault?
0: Sì, sì. No, no, no, in effetti questo, guarda, mi vengo, sono felice che vediamo questa parte così. Però in effetti anche se tu vedi poi in Camerun è stato l'unico posto dove anche ha incontrato l'universo universitario.
1: Sì, ha incontrato i giovani in questa università cattolica, tra l'altro voluta fortemente dai nomi che stiamo citando, da Edgar, da Jean-Marc Ayrault, e lì ha detto ai dirigenti di ascoltare il grido del loro popolo. E quindi che cosa ricorda? Il grido dell'uomo africano.
0: Il grido dell'uomo africano.
1: Quando il Papa dice ascoltate il grido del popolo, noi siamo lì. Una fede che non solo si balla e si danza nella lingua locale, ma una fede che comincia a inserire dei cammini di liberazione per il popolo dal punto di vista sociale ed economico, e quindi ridistribuzione della ricchezza, trasparenza nella gestione, chiamando i giovani a scoprire di essere artigiani di pace e di riconciliazione.
0: In effetti già nel suo incontro con le autorità, dove ha tracciato le cose, mi sono subito ricordato anche il titolo stesso, prendendo la Jean-Marc Ayrault, l'Africa come una pentola, no? Che bolle, ma che può essere direzionata.
1: Esatto, l'Africa come una pentola che bolle, per me è stata una cosa assolutamente innovativa dal punto di vista della proposta epistemologica. E Jean-Marc Ayrault è anche colui che ha scritto questo libro molto interessante, Restituire la storia agli africani, cioè smettere di vedere questo continente come un continente dove le realtà sono mummificate, ma vederli nel loro divenire, ossia affrontare le realtà africane in quello che vivono e sperimentano quotidianamente, il popolo dal basso, come lui diceva, basso, l'Africa vernacolare, quella che parla le lingue locali, che nella loro resistenza compiono delle azioni di innovazione. Lui mette questa cosa molto bella, resistenza e innovazione. Se la Chiesa riscoprirà questo, mettendoci dentro questo lievito del Vangelo, questi nuclei di resistenza e di innovazione possono essere davvero un cammino di speranza.
0: Sì, eccoci. Allora, adesso una breve pausa musicale e poi riprendiamo con i due ultimi paesi.

0: Ecco, dal Camerun andiamo all'Angola. Cosa ci puoi dire?
1: Intanto ti ringrazio perché mi hai riportato nel mio Congo con questa bellissima canzone dell'offerta, la offerta danzante con le mamme, i giovani che portano le offerte all'altare.
0: Bene, l'Angola... in effetti era solo per far vedere che i due polli della teologia e quindi la liturgia erano il Congo e Camerun. No?
1: Esatto.
0: Che sono stati completamente obnubilati in queste tutte le trasmissioni che ho sentito almeno finora.
1: L'Angola, qui mi permette di dire anche qui una cosa molto importante, ossia il carattere molto antico, radicato della Chiesa, soprattutto nell'antico regno del Congo con la K. Ricordavamo io e te che nella Basilica di Santa Maria Maggiore c'è un principe del Congo che vi è sepolto, morto mentre viaggiava dal Congo verso il Vaticano. E la cosa più importante di questa visita, molte cose sono state, ma soprattutto il santuario di Muxima, che è un altro luogo di pellegrinaggio carico di storia della tratta dei neri, che è una visita che ha avuto una dimensione simbolica molto forte, e il Papa ha chiamato, ha fatto però una cosa abbastanza paradossale, ha detto è un luogo segnato dalla gioia e dalla sofferenza. E quindi ha chiesto a tutti di entrare in una dimensione di raccoglimento per le sofferenze, però anche di riconciliazione che riguarda il presente. Ha parlato molto dello scandalo delle ricchezze che non approfittano a tutti e quindi di questa polarizzazione tra ricchezza e povertà, chiamando i dirigenti africani a sfruttare i beni naturali a beneficio di tutti, no? Gli elite che si arricchiscono senza redistribuire, però ha stigmatizzato in Angola anche le forme di autoritarismo e, come dicevamo, di ingiustizia sociale. Ecco, è stato un messaggio molto forte, senza stigmatizzare, senza violenza, però dicendo in maniera molto chiara quello che è l'attenzione che dobbiamo avere per popolazioni intere che vivono nella povertà in mezzo a tante ricchezze.
0: E tra i suoi discorsi, l'unico posto in effetti mi ha colpito dove ha usato la parola il pericolo della alienazione è stato proprio in Angola. Secondo te perché?
1: Ma perché non devo insegnarlo a te che viene da un paese portoghese? Una delle caratteristiche negative, trattante, della colonizzazione portoghese era questa volontà pervicace di annientare le culture locali, non solo biologicamente cancellare la razza nera attraverso questa politica di meticciato biasimevole sotto tanti punti di vista, ma è stata schiacciante anche dal punto di vista dell'identità locale, che purtroppo per i portoghesi è riuscito a mantenersi
0: E
1: in una logica che viene sottolineato da molti scrittori africani, cioè la capacità della cultura africana di resistere alla schiavitù, di resistere alla colonizzazione e di mantenere la propria originalità. Sicuramente l'alienazione è qualcosa che dobbiamo combattere. Quando oggi sentiamo un presidente africano che si vanta che l'inglese parlato in Kenya è più bello di quello parlato in Nigeria, è davvero il fatto che noi ancora ci riconosciamo uomini africani in quanto sposiamo in maniera più eccellente la cultura occidentale e la cultura europea.
0: E l'ultima tappa è stato Guinea Equatoriale.
1: La Guinea Equatoriale, come sappiamo, è un paese che è ricco come l'Angola, uno dei più grandi produttori di petrolio, però è anche un paese dove regna la stessa dinastia da almeno 50 anni. È stato un paese molto simbolico per quello che è avvenuto. Ecco, io ricordo solo la visita del Papa nel carcere, ha parlato molto dell'esclusione, che è il nuovo volto dell'ingiustizia sociale, ha parlato del fossato tra una piccola minoranza di 1% della popolazione
0: e l'immensa maggiorità.
1: E quindi anche lì potentissima l'immagine di quei carcerati che cantavano e ballavano, e per me quella pioggia che arriva mentre questi cantavano e ballavano è stata una benedizione e un motivo di grande speranza.
0: Sì, ma dal punto di vista delle animazioni liturgiche, sia Angola che dal punto di vista, abbiamo adesso un problema di linea che fra poco quindi ritorniamo, stavamo parlando quindi della visita di Papa Leone XIV, la prima visita al continente africano come pellegrino della pace, che l'ha portato, come sapete, in Algeria, poi Camerun, poi Angola e poi la Guinea Equatoriale. E con il dottor Jean-Léonard Touadi stiamo un po' cercando di offrirvi delle letture che finora non si sono mai fatte, cioè dal punto di vista storico, pastorale, teologiche e soprattutto liturgiche, ma anche geopolitiche, da un'altra prospettiva, perché bisogna sempre andare dall'altra parte e tentare di leggere queste cose, situarle. Ovviamente chi non conosce la storia di tutte le riflessioni filosofiche, teologiche, liturgiche che in questi anni sono maturati in questi paesi, è normale che poi non possa seguire bene la cosa, il meglio adesso, mentre ancora mettiamo un po' di musica e poi torniamo fra poco.

0: Eccoci, ecco, abbiamo in qualche modo potuto recuperare, ormai è giusto il tempo solo di poter, diciamo così, salutarci per dirci un po' in 2 così minuti che cosa quello che ci stavi completando, già Leonardo.
1: No, stavo dicendo che quella pioggia dei giovani che accolgono il Papa danzando, che chiedono dignità e libertà. E questo è una cosa che può riassumere in realtà tutto il viaggio del pontefice in Africa: dignità e libertà. E la libertà non è qualcosa di astratto in Africa. La libertà inizia anzitutto con la libertà dalle necessità più elementari: l'acqua, il cibo, la casa, la salute. Ecco, sono messaggi che noi continueremo a meditare per tanto tempo ancora, perché il viaggio è stato talmente ricco che sedimenterà, continuerà a essere sedimentato nei cuori e nella mente degli africani, e penso che il Papa ha seminato e ha seminato molto bene in questo primo viaggio in Africa.
0: Se dovessi dare un consiglio dal punto di vista del dibattito teologico e liturgico per migliorare tra Angola e Guinea Equatoriale?
1: Ma il consiglio che posso dare, ovviamente non si possono dare consigli in pochi minuti, ma all'Angola che sta in un cammino di riconciliazione, penso che bisogna aprirsi all'altro, all'alterità. Penso che bisogna pensare che le ricchezze, le immense ricchezze di questi paesi vanno redistribuite, e per quanto riguarda la Guinea Equatoriale, non pensarsi come un paese isolato dalle dinamiche che stanno attraversando il continente. E quindi ha bisogno la Guinea Equatoriale dell'irruzione del nuovo attraverso i suoi giovani. Tu parli spesso dei giovani del Sahel, ma anche la Guinea ha bisogno che i suoi giovani si alzino e chiedano, come hanno chiesto, dignità e libertà.
0: Non ci resta solo che ringraziarti e dire a tutti quanti, allora l'ultima, chiudere con la parola di Sant'Agostino, che ama et fac quod vis, quindi che e poi che alla sera di ogni vita l'unica cosa che conta è aver amato. Grazie Gian Leonardo.
1: Grazie a voi per l'ascolto e l'invito.
0: Allì!

0: Bentrovati da Paola Simonetti. Proseguono gli attacchi israeliani in Libano, distrutte circa 50 infrastrutture di Hezbollah in una serie di raid nel sud del paese, lo ha reso noto lo stesso comando dell'esercito israeliano. La ONG Medici Senza Frontiere è costretta a chiudere definitivamente il proprio ospedale nello stato di Jonglei in Sud Sudan dopo i danni subiti da un raid e da ripetuti vandalismi, la chiusura dopo 31 anni di assistenza medica. Un profondo dolore per la morte di Alex Zanardi, sportivo di eccelse qualità, dimostrato straordinaria personalità, lo ha espresso il presidente della Repubblica Italiano Mattarella dopo la notizia oggi della scomparsa del simbolo del paralimpismo. L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'UE e il 25,7% della Germania. I dati a un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi e il prezzo ai massimi dallo scorso 14 aprile. È tutto, prossimo flash alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera del Regina Coeli e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa preghiera e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo il Regina Coeli e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo la Vergine Maria di Loreto per tutti coloro che si affidano alla sua materna intercessione, particolarmente ammalati e sofferenti, pellegrini, associati al santuario della Santa Casa e benefattori vivi e defunti.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.

0: preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria.

0: Nel quarto mistero contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci.

0: Nel quinto mistero contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Salve Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, santa. A te ricorriamo e gridiamo.
0: A te sospiriamo
1: gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
0: Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della grazia divina.
0: Prega per noi.
1: Madre della speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
0: Prega per noi. Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Facciamo insieme la preghiera alla pagina 13. Preghiera per rinnovare il nostro sì a Dio. Pagina 13. Insieme. O Maria, Vergine Lauretana, il mondo ha nostalgia di te. La nostra piccola e memoria eloquente di valori perduti ma ancora sognati. Le prove pietre silenziosamente parlano e gridano che Dio è la vera ricchezza. La semplicità insegna e dolcemente ricorda che l'umiltà è la terra della vera grandezza. O Maria, Vergine Lauretana, il silenzio della tua casa custodisce un sì che ci appartiene, al quale noi tutti apparteniamo. È il sì che ha interrotto la catena dei nostri no. È il sì che è diventato corpo del Figlio di Dio, Salvatore del mondo ieri, oggi e sempre. O Maria, Vergine Lauretana, mentre passano i secoli e i millenni, noi ci appoggiamo al tuo cuore di madre per intonare nel nostro povero cuore la melodia del tuo sì, che ci riempie di eterno e ci rende pellegrini felici verso la santa casa dei figli di Dio. Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, pregi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Su tutti voi qui presenti, sulle vostre persone care, sulle vostre case, e per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto il Regina Coeli e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

occhi chiusi, ti stringi

0: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming. Il quotidiano che legge il mondo attraverso gli occhi della Chiesa. Vai su www.osservatoreromano.va.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Tra chiese e abbazie medievali, un cammino dove bellezza del paesaggio e misticismo si intrecciano. Il Sentiero dei Monaci, gestito dall'ente Parco Naturale Portofino, è un percorso ricco di spiritualità, quella che eremiti, pellegrini e monaci hanno cercato e trovato in uno scenario straordinario che ancora oggi attira per la sua bellezza, il Monte di Portofino. Un viaggio nel tempo, immersi nella natura, raggiungendo luoghi sacri affascinanti, come la chiesa millenaria di Ruta di Camogli, San Nicolò di Capodimonte, l'abbazia di San Fruttuoso e l'abbazia della Cervara, sui passi di chi ha custodito ambiente e tradizioni per secoli. E ci colleghiamo in questo momento con Giancarla Serra, che è consigliere dell'Associazione per il Monte di Portofino Onlus. A Giancarla chiediamo di introdurci il Sentiero dei Monaci raccontandocene la storia.
5: Buongiorno a tutti. Abbiamo creato un percorso in questo luogo che avesse come tappi cinque luoghi monastici medievali del Monte di Portofino, che sono dei luoghi non molto conosciuti. Per sottolineare questo aspetto storico che diciamo nel tourbillon turistico a volte viene un po' sottovalutato. Questi luoghi hanno come matrice comune, diciamo, la rivitalizzazione del monachesimo del secolo del 1300 e sono molto particolari perché il territorio che li ospita è molto particolare. Infatti per gli ascoltatori volevo fare una premessa descrivendo un attimo questo luogo, che è il promontorio di Portofino, che è una specie di sperone di roccia protesa sul mare che ha resistito per la sua natura geologica all'erosione della costa. Per fare un esempio, i romani con la loro via consolare per procedere verso le parti più periferiche dell'impero e segnatamente verso Ventimiglia, tagliarono fuori il promontorio e in qualche modo definiscono una caratteristica che è imprescindibile di questo luogo. Diciamo, le caratteristiche, i contro, diciamo così, sono un luogo molto isolato, ripido, roccioso, con poco spazio e con praticamente strade non carrettabili, non dico carrabili, ma anche nel Medioevo non percorribili con dei carretti, quindi spostamenti fatti tutti con animali o persone. I pro invece sono una bellezza incredibile: questo promontorio è proteso sul mare, quindi ha questo sfondo blu di cielo e di acqua, ha un clima meraviglioso, ha moltissima acqua e questo naturalmente è una cosa veramente fondamentale, e in questa bellezza l'uomo del Medioevo, che era ancora capace di stupirsi, percepiva la rappresentazione del trascendente, ed è questa la ragione per cui uomini di Dio si innamorarono di alcuni punti e, declinando questa meraviglia della natura con delle condizioni positive per il loro insediamento, crearono questi cinque luoghi che sono le cinque tappe del nostro sentiero. Li citerei.
4: Ecco, sì, sono... grazie. Le chiederei proprio quali sono appunto questi punti che il sentiero collega.
5: Esatto. Allora, il primo è l'abbazia di San Gerolamo della Cervara, che è un monumento molto bello, molto importante, partendo diciamo da Levante verso Ponente. Il secondo è l'eremo di Sant'Antonio di Gnasca, con fedeltà alla sua natura eremitica, quindi un luogo molto semplice. Poi, se procediamo, abbiamo un altro bellissimo, bellissima abbazia, che è la celeberrima abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte, che tra l'altro è molto antica e precedente al 1300. Poi abbiamo la cosiddetta chiesa dei Marinai, che è una piccola comunità monastica che si chiama San Nicolò, e poi in ultimo la cosiddetta millenaria, che è invece già sul passo della strada consolare, quindi diciamo si collega a un contesto più abitato, che è la vecchia chiesa di San Michele Arcangelo, che probabilmente anche questa ha origini del periodo longobardo.
4: Ecco, qual è il valore storico e artistico di questi punti che lei ha appena citato.
5: Noi ci siamo un po' focalizzati sulle origini di ciascuno, perché per fortuna esistevano studi, e effettivamente i valori sono un po' connessi con l'intenzione di queste comunità, del progetto, dell'idea che avevano della loro presenza sul territorio. Quindi San Girolamo della Cervara è un monumento di grandissimo valore architettonico, molto austero, con diciamo una costituzione un po' benedettina, con il chiostro, la chiesa, ed era una comunità abbastanza ben connessa con l'aristocrazia genovese e con le altre comunità di collegamento monastiche. Era un luogo molto prestigioso, mentre per esempio per contrasto l'Eremo era invece un luogo molto semplice, dove una piccolissima comunità monastica non aveva velleità monumentali, ma semplicemente di incidere sul territorio dando una mano con frantoi, strutture diciamo di lavorazione agricola, quindi una piccola comunità rurale fedele diciamo alle origini eremitiche di questo luogo, che non sono state, come dire, storicamente provate, ma che sono molto probabili. San Fruttuoso fa un po' il paio con la Cervara, e forse aveva anche l'aspetto organizzativo della comunità, ma sicuramente ha avuto abati diciamo connessi con l'aristocrazia ligure, molto tra virgolette internazionale, nel senso molto proiettato verso le città importanti dei dintorni, e una comunità estremamente forte. Le altre due chiese invece, un po' più come l'Eremo, più dedicate, Santa Ruta, che è una chiesa bellissima, la millenaria, molto antica, però di carattere rurale, abbastanza moderata nelle dimensioni, e la comunità era quasi una comunità parrocchiale, perché quella zona invece è abbastanza abitata. E invece San Nicolò, che sopra Camogli, era il classico posto dove questa piccola comunità di San Rufo provvedeva a sostenere la popolazione anche in senso morale. Infatti poi è diventata proprio il luogo dove i marinai, prima di partire, andavano a pregare per raccomandare diciamo la propria sicurezza a Dio.
4: Ecco, e dato che lei ha già toccato la conformazione, come questo sentiero si lega al territorio ligure, a questo punto passerei chiedendole come l'ente Parco di Portofino, ma anche la vostra associazione per il Monte di Portofino Ollus, insomma, come vi prendete cura di questo cammino?
5: Ma stiamo un po' riprendendolo in mano. Allora, l'ente Parco naturalmente lo mantiene, tornando un po' al discorso dell'inizio, che questo è un territorio difficile, qualche volta ci sono dei problemi perché c'è una parte che è sopra la Cervara che è un po' franosa, quindi le manutenzioni sono un po' costose, eccetera, eccetera. Però principalmente persone che camminano in buona salute è perfettamente percorribile. Noi stiamo cercando di promuoverlo perché riteniamo che sia questi punti che ho descritto, sia i percorsi, siano veramente di valore, perché poi ritorno tra un percorso all'altro c'è una grandissima bellezza naturalistica, e diciamo l'80% del percorso è perfettamente diciamo utilizzabile e speriamo utilizzato.
4: E quindi, ribadendo l'invito ai nostri ascoltatori a visitare, a camminare il sentiero dei monaci, ci lasciamo con Giancarla Serra, chiedendole di indicarci un brano musicale da far ascoltare, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che sarà proprio un camminatore, una persona che ha percorso questo cammino.
5: Se posso dire, mi piacerebbe anche un canto a cappella, perché ha la vibrazione che in questo luogo ha la natura e la luce, che sono veramente

0: E adesso ci colleghiamo proprio con Giacomo Friedman, che è un camminatore del Sentiero dei Monaci e anche gestore dell'eremo di Sant'Antonio in Niasca.
1: Sicuramente l'esperienza molto bella, ovviamente, per l'ambientazione, quindi per dove si cammina, nel senso che il promontorio di Portofino è abbastanza un unicum, perché comunque unisce il bosco, quindi il percorso anche sentieristico, con sempre a fianco la vastità del mare, no? Per cui è molto difficile incontrare dei cammini quasi montani così attaccati al mare, per cui sicuramente gli scorci sul mare sono molto belli. E il percorso è anche bello dal punto di vista storico, nel senso che appunto è un percorso che non solo unisce le bellezze, diciamo, della biodiversità di questo promontorio. Io faccio sempre l'esempio, non so, dalla Germania al Marocco, cioè nel senso che comunque una flora continentale come le castagni così vicini al mare è difficile trovarli, ha invece piante tipiche della macchia mediterranea. Quindi questi percorsi attraversano boschi e vedute anche sul mare, quindi si passa da boschi di leci, castagni a macchia mediterranea. Quindi questo è la bellezza, diciamo, naturalistica, ma si riesce ad ammirare e a percepire anche la storia e soprattutto la storia religiosa di questo posto, perché questo sentiero unisce i 5 insediamenti monastici medievali che erano presenti nel promontorio di Portofino.
0: Tu hai un'attività, ecco, l'eremo?
1: Noi siamo i gestori dell'eremo di Niasca, appunto, per quello che riguarda questo posto, diciamo un po' la storia. Noi siamo i gestori di questo rifugio, che nasce appunto sulle rovine medievali di questo eremo, appunto, dove questi tre frates, che poi in realtà quello che si vede adesso, ci sono poche tracce dell'eremo medievale, perché poi dopo l'età napoleonica è stato distrutto, come sapete, Napoleone che abolì tutti gli ordini monastici, per cui quello che si vede adesso è un mulino del 1830 voluto da Barone Baratta, che possedeva questa terre, per cui all'interno, diciamo che lui ha negli affreschi fuori, in alcune cose, ha ricordato l'origine monastica, perché infatti c'era Sant'Antonio Abate, e questo eremo appunto era dedicato a Sant'Antonio Abate, prima anacoreta cristiano. Per cui quello che c'è adesso è un rifugio ristoro che cerca di mantenere più o meno il legame con la storia, quindi di una semplicità sia nel tipo di cibi che si danno, cucinati tutti da noi, nel ricordo anche addirittura della cucina di Strettissimo Magro, di Padre delle Piane, che era il priore della chiesa di San Nicolò, e sia soprattutto anche nel tipo di ospitalità, in alcune regole, nel senso del silenzio dopo una certa ora, e nel rispetto di chi poi il giorno dopo alzarsi e camminare.
0: Quindi, ecco, diciamo, per concludere, anche, diciamo, magari i camminatori, chi appunto passa poi e fa questo cammino, magari ha la possibilità appunto di fermarsi presso di voi, presso la vostra struttura, che mi pare di aver capito è anche un po' in controtendenza rispetto all'immagine che uno ha di Portofino, appunto magari over tourism, lusso. Qua invece mi sembra più un ristoro autentico, ecco, in tutti i sensi, anche proprio dell'animo.
1: Sì, assolutamente, nel senso che Portofino negli ultimi decenni è diventato quello che è. Il nostro posto ricorda un po' la storia globale di Portofino, sì, dagli albori, e anche abbastanza recente, dove famiglie intere vivevano qua, soprattutto lavorando con i mulini, la presenza di acqua molto importante, e coltivando la terra e anche usando le ricchezze, diciamo, i doni del mare, ecco. Sicuramente il Sentiero dei Monaci prevede la tappa passare da qua, quindi chi passa può dormire, può ristorarsi, può mangiare qualcosa. È un sentiero che consiglierei di fare in più giorni, e quindi oltre a noi ci sono altri pochi posti però di ospitalità simili, quindi l'agri-rifugio dei Molini e altri, il BBQ Lodge a San Rocco, quindi ci sono dei posti dove si può pernottare e riposarsi, perché un cammino preferibilmente si può sviluppare in un paio di giorni, ecco, diciamo, un paio di giorni è meglio prendersi il tempo per godere degli scorci, dei panorami. Non so come verrà sviluppato questo sentiero, nel senso che è possibile che anche l'ultimo tratto, diciamo, o il primo, per intenderci, se si parte da Levante da Ponente, però il tratto che unisce noi, la nostra realtà Sant'Antonio, diciamo, l'Eremo di Sant'Antonio alla Cervara, non è accessibilissimo, cioè non è un buon sentiero, per cui la Cervara si può visitare anche, diciamo, passando dalla strada via mare e vederla dal basso, oppure andare a vedere, anche perché è aperta solo, mi pare, una domenica al mese, per cui per andare a visitarla bisogna capire proprio il periodo migliore. E invece andando verso, diciamo, di nuovo Levante, quindi da noi, partendo da noi per intenderci dall'Eremo di Sant'Antonio, andando verso San Fruttuoso e poi soprattutto da San Fruttuoso a San Rocco, cioè nel senso a San Nicolò di Capodimonte, quindi la zona di Punta Chiappa, lì ci si può scegliere un paio di vie, ecco, diciamo. La camminata sul mare è un po' più lunga, con più scorci e un po' più impegnativa. Se invece si passa dal centro del parco, pietre strette, ci sono anche dei punti bellissimi, passando da Toca, semaforo nuovo, è un po' meno impegnativa, ecco, diciamo. Quindi come consiglio è comunque non venire in ciabatte,
0: Ecco,
1: nel senso che
0: quello,
1: comunque
0: sì.
1: bisogna avere l'abbigliamento adatto, soprattutto le scarpe adatte, portarsi un po' d'acqua, perché è possibile camminare per un po', poi ci sono d'estate, soprattutto ci sono i punti esposti, e scegliere il percorso che è più adatto, ecco, per unire tutti questi siti monastici e queste chiese, perché è la parte di, ripeto, diciamo, che unisce San Fruttuoso a Punta Chiappa via mare, è un po' più lunga, impegnativa, con un po' di saliscendi. Qua è tutto un saliscendi,
0: Eh
1: Liguria, per
0: sì.
1: cui non è così impegnativa, ma bisogna studiare solo un attimo e prevedere che si possa fare un po' avanti e indietro. C'è
0: Ottimo.
1: l'opzione per chi volesse evitare qualche tappa via terra, per chi non è un camminatore a metà, nel senso, però è anche bello sfruttare il servizio di battelli che ci sono, diciamo, fra Portofino, Camogli, insomma, nel promontorio di Portofino, che può, per evitare alcuni punti, o comunque farsi un giro anche via, vedere questo buon promontorio anche via mare.
0: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna settimana prossima. Da Edoardo Giribaldi a tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

Sono le 13, Paola Simonetti al microfono. Profonda gratitudine è stata espressa dal Papa nell'udienza alla Papal Foundation, organizzazione che da 38 anni sostiene progetti a favore dei poveri nel mondo. Un impegno, ha aggiunto il Pontefice, che contribuisce a favorire la pace a livello regionale e locale. L'Iran resisterà all'America divoratrice del mondo, lo ha dichiarato un alto funzionario del Ministero degli Esteri iraniano, sottolineando che prosperità e progresso della regione dipendono dal ritiro degli Stati Uniti dal Golfo. Le forze israeliane hanno emesso un nuovo avviso di evacuazione per i residenti del sud del Libano, in particolare di 9 città, la disposizione in vista di nuovi attacchi su postazioni Hezbollah. Esperti dell'ONU hanno espresso preoccupazione per le denunce relative a persone vittime di sparizione forzata in Nicaragua. L'ipotesi è quella che siano morte durante la detenzione in condizioni potenzialmente assimilabili alla tortura. È tutto, l'informazione torna alle 14.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È il mio gradito ospite in collegamento da Napoli, Mario Montella, pianista, jazzista, compositore. Grazie per essere con noi, Mario.
2: Buongiorno a tutti, grazie a voi per avermi ospitato.
1: Perché di recente uscita Elsewhere, nuovo album del Mario Montella Trio, è pubblicato da Abit Records. Come nasce questo album, Mario, e in che senso altrove?
2: Il nostro album è inteso come un album basato principalmente sull'improvvisazione. E infatti noi crediamo come trio all'interplay e all'improvvisazione musicale, anche se abbiamo dei brani che hanno una struttura, che seguono un po' la forma di standard jazz, in realtà all'interno di questi contenitori abbiamo poi lo sviluppo improvvisativo che è messo al primo posto. Poi vedremo anche dagli ascolti, ci saranno dei brani addirittura totalmente improvvisati, che cosa che avviene sia in fase di registrazione in studio sia in fase di live. Anzi, con il live, grazie al pubblico, poi si creano dei meccanismi improvvisativi che rendono ancora più unico il nostro percorso sonoro in questo senso.
1: Mario, un primissimo ascolto, cosa proponiamo?
2: Come primo ascolto, il primo brano dell'album, che è Italy.

0: In collegamento con Mario Montella, pianista, jazzista, compositore, per ascoltare e presentare questa novità di Abit Records, ovvero Mario Montella Trio Elsewhere. Andiamo un po' più in profondità, Mario. Cosa raccontano di fatto le sette tracce che danno vita all'album? Hai parlato di concept album, ma se ti va di approfondire, insomma, qui siamo.
1: Certo, allora, innanzitutto, come dicevo già prima, è un viaggio verso luoghi, in questo caso il primo brano è Italy ed è un viaggio verso il nostro territorio, verso le nostre origini, lì dove diciamo il jazz è stato vissuto ed è continua a essere vissuto come una musica che viene da fuori, da oltreoceanica, che però ha subito la principalmente anche le nostre contaminazioni, la nostra contaminazione italiana che a mio avviso ha comunque dato un apporto notevole a questa musica che è stata comunque interpretata e vissuta e suonata in tanti modi da tantissimi, tra l'altro anche artisti italiani e quindi diciamo è anche un po' un omaggio a come la musica jazz viene vissuta in Italia e come viene rielaborata ed unificata alla nostra tradizione. Quindi diciamo immagino questo primo brano come un brano caratterizzato dai colori degli anni 60, dai sapori, dagli odori, anche se parliamo di musica dell'Italia, quindi dalla cinematografia italiana, da tutto ciò che fa parte delle nostre origini, il rapporto con questa musica oltreoceanica a tutti gli effetti. Quindi diciamo la contaminazione a tutti gli effetti mescolata alla nostra italianità. La seconda traccia invece del brano dell'album è in Lunar. Lunar dà invece un'atmosfera un po' più rarefatta. Ecco, qui si pone il primo contrasto nel concept album. Dalla territorialità del primo brano passiamo a un'atmosfera più rarefatta, un'atmosfera lunare. Oltre ad essere un omaggio a un brano, uno standard famoso che è Solar, in antitesi, in questo caso Lunar, abbiamo comunque un'atmosfera molto più rarefatta in cui il viaggio si fa più etereo. Quando noi partiamo e partiamo durante un viaggio che sia in aereo o in auto, abbiamo sempre quell'atmosfera. All'inizio siamo ancora molto attaccati alla nostre origini. Man mano che andiamo avanti sentiamo che i pensieri si dissolvono, iniziamo a divagare un po' con i pensieri, e in questo caso si crea questa atmosfera più lunare. Nel caso nostro, nell'album, abbiamo questo tipo di atmosfera che viene contenuta all'interno di questa ballad, ovviamente anche questa strutturata come uno standard jazz, ma suonata totalmente improvvisata all'interno di questo contenuto che è la struttura. Più avanti, invece, come terzo brano, incontriamo proprio la musica oltreoceanica, tutto ciò che accade. Proviamo in America a tutti gli effetti. Noi abbiamo praticamente immaginato di essere a Las Vegas, quindi con le sonorità, con le luci, le atmosfere, il momento della giocata nel casinò di Las Vegas, tutto ciò che per noi rappresenta in quel momento il jazz a tutti gli effetti, cercando di mantenerlo più originale possibile. E quindi anche da un punto di vista tradizionale abbiamo provato ad immaginare un tema, una melodia che fosse più vicina a tutti gli effetti alla tradizione americana, non come Italy invece che mantiene una melodia più italiana, fra virgolette. In questo caso abbiamo provato poi a immaginare il jazz, come noi lo intendiamo, ovviamente. Quindi si fa questo viaggio continuo, dopo l'atmosfera rarefatta di Lunar, passiamo proprio, siamo in America, anche se non ci sono mai stato, non ci siamo mai stati, forse il batterista sì, ma devo chiederglielo, io non ci sono mai stato. Abbiamo immaginato che insomma a Las Vegas si suonasse questo tipo di musica. Poi avviene una cosa molto particolare perché abbiamo un brano totalmente improvvisato. Noi abbiamo registrato quest'album da Stefano Amerio da Arte Suono, che a mio avviso è il top fra i migliori assolutamente. Sale di incisione, soprattutto per il jazz, Stefano Amerio è formidabile, è un professionista di altissimo livello che ci ha fatto sentire a casa dal primo momento, devo dire la verità. E si è creata anche lì un'atmosfera mistica, mistica che ci ha consentito poi di fatto di improvvisare totalmente come se ci fosse un pubblico pieno di una sala di concerti, da concerti, Habemus Papam, che è il brano che poi è uno spartiacque del nostro album. Da questo momento in poi si cambia un pochino il viaggio verso i luoghi. Diventa un viaggio effettivamente più interiore, perché si passa subito da Bluesy, poi Ballad of Fairies and Witches, anzi prima Ballad of Fairies and Witches, poi Bluesy e poi My Laura, che in effetti è una dedica a tutti gli effetti. E a questo punto l'atmosfera si fa più rarefatta, ascoltiamo Lunar.

0: Ed era Lunar, Mario Montella Trio, dall'album Elsewhere, pubblicato da A-Beat Records. Siamo in collegamento con Mario Montella per presentare questa novità discografica. Mario, parliamo di te, quindi dici qualcosa sul tuo percorso formativo o sulle tue influenze pianistiche e musicali più in generale. Io ci sento un po' di Bill Evans sotto, però può essere che mi sbaglio, insomma.
1: No, assolutamente Bill Evans è un padre musicale a tutti gli effetti, così come lo è Keith Jarrett, così come lo è Chet Baker, così come lo sono Miles Davis, insomma, e tanti altri, come lo sono tanti, come loro sono padri, come per tanti altri musicisti. Questo sicuramente. E io sono di origine un musicista classico, nel senso che sono diplomato al conservatorio, ho intrapreso gli studi da bambino verso i 8-9 anni, studiando musica classica a tutti gli effetti, però sono sempre stato affascinato, e lo sono tuttora, alla musica oltreoceanica, la chiamiamo così, la musica jazz. Quindi ho sempre fatto ascolti contemporanei di jazz, dopodiché ho deciso a un certo punto di studiarlo, di studiare il jazz, anche se all'inizio ricordo che quando prendevo anche le prime lezioni di jazz, o addirittura provavo a studiare dai manuali come Mark Levine, all'inizio mi sentivo quasi come se in un senso di colpa, mi ricordo all'inizio, perché come se stessi tradendo la musica classica. Questa è una sensazione, una confidenza che faccio a titolo narrativo più che altro. Poi dopo ovviamente mi sono reso conto che invece è una cosa buona avere entrambe gli studi alle spalle, quindi piano piano poi mi sono aperto verso questo, allo studio matto e disperato invece di questo del jazz, all'ascolto e a tutto. Quindi questa è la mia formazione generale, quindi è fatta dalla musica classica principalmente, che continua ad esserci, e dallo studio contemporaneamente anche della musica jazz.
0: Un ricordo della tua prima improvvisazione? Quale sensazione avresti?
1: La mia prima improvvisazione, ricordo subito che c'è stato un approccio diretto con la musica improvvisata, perché mio padre ovviamente mi ha instradato, lui suona orecchio, ma con lui, diciamo, ho mosso le prime note improvvisate, che lui suonava qualcosa e io lo accompagnavo con le note però più esterne del pianoforte, e lì ho avuto una sensazione di... per la prima volta di improvvisare, perché sentivo proprio che le note venivano da sole, come se ci fosse una linea esterna al di fuori che guidasse quelle note, che non ero io. Questa è stata la prima volta, poi ne è passato di tempo. Non so cosa.
0: Altro ascolto da Elsewhere, cosa selezioniamo, Mario?
1: Adesso ascoltiamo un brano che per me è stato molto importante, perché è stato il brano che ha deciso poi di completare l'album, che ha completato l'album, anche se non è l'ultima traccia, ma è una traccia fondamentale, che è Ballad of Fairies and Witches. Questa è una ballad pensata in una notte immaginata in una foresta nord europea, fra fate, fra streghe e fuochi fatui.

0: Avete ascoltato Ballad of Fairies and Witches, Mario Montella Trio, dall'album Elsewhere pubblicato da Ebit Records. Siamo appunto in compagnia di Mario Montella per presentare questa novità discografica. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E andiamo a parlare del tuo trio, che cosa vi lega, com'è il vostro interplay, cioè sentirlo sul disco è eccellente, quindi nulla da dire, però
1: Grazie.
0: sentiamo dall'interno com'è la situazione.
1: Allora, noi siamo rimasti contenti del nostro album. Siamo rimasti contenti perché innanzitutto è nata, noi siamo amici, ci siamo conosciuti suonando insieme, quindi suonando anche con altri musicisti nel tempo. Ognuno di noi ovviamente ha avuto con Giuseppe D'Alessandro e Gianfranco Coppola, Giuseppe D'Alessandro alla batteria, Gianfranco Coppola al contrabbasso.
0: Salutiamo.
1: Abbiamo avuto un incontro musicale. In realtà io conoscevo già Gianfranco Coppola, il contrabbassista, con il quale già avevamo suonato in altre situazioni, finché poi un giorno ho detto: ma facciamo una prova, vorrei farti ascoltare questi brani che ho. E lui ha subito pensato a Giuseppe D'Alessandro come un improvvisatore. È vero, a tutti gli effetti, in effetti così è stato, perché quando ci siamo incontrati è nato subito un interplay improvvisativo. I brani sono stati suonati 3 volte, in 3 modi assolutamente diversi l'uno dall'altro, e questo ci ha fatto capire che c'erano delle idee, delle particelle da cui partire, improvvisative molto importanti. Quindi diciamo, non c'è stato mai dubbio sul trio. Il trio è quello, siamo noi, quella sonorità che esce grazie all'intervento e all'interplay di Gianfranco Coppola al contrabbasso, Giuseppe D'Alessandro alla batteria e me al pianoforte. E secondo me quella cosa lì non può essere alterata. Finché abbiamo deciso di fare questo concept album, quindi questo album, siamo andati nella miglior sala, come dicevo prima, di incisione da Audi, abbiamo fatto questo viaggio lungo. Dopo averlo registrato, poi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Mario Caccia della Beat Record, che ha creduto in noi e che ci ha a tutti gli effetti prodotto e fatto tutto. Insomma, quindi siamo felici di questo progetto e speriamo di fare subito altri. Speriamo sempre con Mario Caccia e con la Beat, in modo tale che ci siamo trovati benissimo.
0: Cosa ascoltiamo adesso, Mario?
1: Allora, adesso ascoltiamo Blue Sea.

0: Ed era Blue Sea, Mario Montella Trio dall'album Elsewhere, che stiamo presentando in compagnia di Mario Montella, album pubblicato, quindi novità discografica, pubblicata dalla Abit Records di Mario Caccia. Interessante appunto la quarta traccia, hai accennato prima appunto ad Habemus Papam, ma a questo punto, visto che ci siamo, presentiamola ben bene. Perché Habemus Papam?
1: Habemus Papam perché è frutto ovviamente del nostro viaggio. Innanzitutto è un brano completamente, come dicevo prima, improvvisato, e poi, come sempre dicevo prima, abbiamo intrapreso questo viaggio sia interiore ma sia realmente fatto per andare a registrare da Stefano Amelio ad Udine, da Napoli ad Udine, quindi è stato un bel viaggio di circa 8 ore. E durante questo viaggio c'era il conclave per la proclamazione di Papa Leone XIV, quindi abbiamo voluto anche omaggiare la nostra, diciamo, rinascita, anzi nascita discografica, con la proclamazione del Papa di Leone XIV. Quindi a tutti gli effetti è stato un omaggio, sinceramente. E quale migliore occasione per non chiamarla proprio così, come Habemus Papam? Quindi è un brano completamente improvvisato, è un brano che nasce da nulla, non avevamo neanche un minimo di idea, a differenza degli altri brani che hanno comunque una radice tematica e uno sviluppo scritti, all'interno dei quali poi noi improvvisiamo. In questo caso non avevamo nulla, infatti il brano nasce proprio con delle note di archetto sul contrabbasso, Gianfranco Coppola inizia a suonare e poi tutto il resto non sarebbe riproducibile. Ovviamente noi suoneremo questo Habemus Papam ma anche live, così come abbiamo già fatto, e ovviamente premetto che non sarà mai uguale a quello che abbiamo registrato, anzi lì vengono fuori anche delle altre cose, perché c'è l'aiuto del pubblico. Il pubblico in questi casi è fondamentale, perché crea praticamente un'ulteriore energia che si va ad accumulare a quella nostra, quindi si crea sempre qualcosa di diverso e affascinantissimo, che poi riascoltandolo quando si registra dice: ma eravamo noi a suonare? Ed è molto particolare come...
0: Direi di ascoltarcelo a questo punto, quindi Habemus Papam, Mario Montella Trio dall'album Elsewhere.

0: Ed era Habemus Papam, Mario Montella Trio, album Elsewhere, che stiamo presentando in sua compagnia, album pubblicato dalla Abit Records. Mario, secondo te esiste un jazz napoletano?
1: Sicuramente il jazz è un po' è anche napoletano, sicuramente ci sono molte influenze della musica napoletana, il jazz quando arriva a Napoli, ma in Napoli però è sempre un po' come una bolla. Napoli, la musica a Napoli, anche come proprio Napoli città, è intesa, io la immagino sempre come questa bolla all'interno della quale avvengono cose che tendenzialmente rimangono a Napoli per un certo periodo di tempo, finché poi qualcosa non esce fuori in maniera internazionale. Però sì,
0: fin dai tempi lontani, la scuola napoletana, insomma, tanto per intendere.
1: Esatto. Cioè, a Napoli sicuramente c'è tanta contaminazione, tutto quello che poi Napoli è comunque una città portuale, quindi diciamo da sempre, anche storicamente, tutto quello che arrivava a Napoli, noi siamo conoscitori del mondo dalla nostra piccola, dal nostro punto di vista. Quindi sicuramente il jazz è anche un po' napoletano, già a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, quando venivano gli americani a Napoli, insomma, si suonavano nei locali napoletani. Avuto anche Chet Baker, cioè, abbiamo avuto tanti musicisti che sono venuti a Napoli, hanno suonato con musicisti napoletani, quindi ci sono stati molti scambi. Ovviamente la musica napoletana fa un po' difficoltà ad uscire inizialmente, questo l'ho notato, però poi quando esce il prodotto effettivamente buono si fa conoscere a livello internazionale. Però sì, sicuramente esiste una contaminazione con la musica napoletana, anche se uno non la vuole esprimere a tutti gli effetti. Anch'io ad esempio a volte, sentendo l'album, sento delle contaminazioni napoletane. Quindi, mi accorgo ad esempio in Blue Sea c'è una cosa un po' più latineggiante che tendenzialmente sarebbe attribuibile alla musica napoletana.
0: Quanto è importante il contatto col pubblico per Mario Montella e per i suoi sodali, ovvero Gianfranco Coppola e Giuseppe D'Alessandro? Quindi live, quanto è importante per voi?
1: Il rapporto con il pubblico è fondamentale. Noi che improvvisiamo e proviamo, crediamo nella libera improvvisazione, soprattutto per noi è fondamentale, perché sentiamo l'energia del pubblico. Quando noi sediamo i nostri strumenti avvertiamo il pubblico come un unicum, non come abbiamo la sensazione di essere aiutati nel nostro esperimento musicale, proprio da questo unicum che è rappresentato dal pubblico. Quindi se non c'è pubblico, se non ci vengono ad ascoltare, abbiamo un problema. Abbiamo bisogno sempre del pianone, no? Scherzi a parte, però abbiamo sicuramente, il pubblico ha una valenza fondamentale ed è importantissimo per noi, assolutamente.
0: Siamo quasi in chiusura, Mario. Com'è possibile reperire l'album, ma soprattutto cosa c'è all'orizzonte per te, per il trio, progetti a lunga e breve scadenza? E diamo anche riferimenti internet e social, se possibile.
1: Sì, allora, noi siamo presenti su tutte le piattaforme, innanzitutto d'ascolto, come Spotify, Amazon Music, YouTube Music, siamo ovunque con il nostro album Elsewhere, quindi potete ascoltarci tranquillamente ovunque, siamo su tutti i canali, anche social, trovate Mario Montella Trio su Instagram, Mario Montella della mia pagina su Facebook, c'è anche su TikTok, quindi voglio dire siamo ovunque, potete ascoltarci ovunque. Per ora attualmente stiamo programmando, diciamo, una piccola tournée italiana, se riusciamo, quindi per portare il nostro album anche un po', ricollegandoci al discorso di prima, fuori da Napoli, in modo tale da promuoverlo il più possibile. Quindi vi aspettiamo sicuramente nei posti che poi a breve vi diremo, e quindi seguiteci sui nostri canali social.
0: Mario, con quale brano salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Salutiamo con Mai Laura. Mai Laura, che è un brano, è una dedica a mia moglie, ovviamente, e finisce così il nostro album, quindi termina con questa ballad.

0: con l'album Elsewhere del Mario Montella Trio. Ricordiamo la lineup: Mario Montella pianoforte, Gianfranco Coppola contrabbasso, Giuseppe D'Alessandro batteria. Album pubblicato dalla A-Beat Records. Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Mario Montella,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, il Papa e dipendenti CEI, servire la Chiesa come evangelizzatori, non spettatori, Medio Oriente, Trump al congresso americano con l'Iran, ostilità finite, nuova proposta di pace di Teheran, si rifiutano, pronti a fronteggiare qualsiasi mossa, muore a 60 anni lo sportivo Alex Zanardi, simbolo dello sport paralimpico. Trovate all'ascolto da Michele Raviar. Servizio, appartenenza e missione sono i tre aspetti fondamentali che deve tenere a mente chi opera nella Chiesa. Leone XIV lo ha ricordato ai dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana, ricevuti in udienza stamane insieme ai loro familiari. Il servizio è di Isabella Piro.
2: Un servizio che aiuta le chiese locali ad annunciare il Vangelo in Italia e nel mondo. Papa Leone definisce così l'operato dei dipendenti della CEI, un lavoro che, spiega, non è una funzione ma una partecipazione attiva alla vita della Chiesa, corpo di Cristo. Il suo centro non sono gli uffici o i programmi, ma è il Signore nel quale ogni attività trova senso. Perché la Chiesa, prosegue il Papa, non si può servire da spettatori, ma solo con l'amore di chi le appartiene in un vincolo di fede e comunione. Centrale poi il richiamo alla missione. La Chiesa esiste per annunciare Cristo, afferma Papa Leone, ed in un'epoca di profondi cambiamenti occorre costruire ponti e legami.
3: Il Signore ci chiede di non chiuderci in noi stessi e di non avere paura, ma piuttosto di spenderci generosamente perché il Vangelo possa raggiungere e illuminare anche oggi ogni donna e ogni uomo con le sue fatiche, domande e speranze, affinché tutti siano salvati e giungano alla conoscenza della verità.
1: Profonda gratitudine è stata espressa dal Papa nell'udienza alla Papal Foundation, che da 38 anni sostiene progetti a favore dei poveri in diverse parti del mondo, facendosi partecipe della missione evangelizzatrice della Chiesa. Un impegno, spiega Leone, che contribuisce a favorire la pace a livello regionale e locale. Benedetta Capelli.
4: Una generosità che diventa prossimità, aiuto, sostegno, ma soprattutto riflesso concreto della bontà e della misericordia di Dio. Così Papa Leone nel suo discorso in inglese alla Papal Foundation, all'organizzazione caritativa americana che in questo 2026 ha stanziato 15 milioni di dollari a sostegno di 144 progetti in 75 paesi su indicazione del Vaticano. Il pontefice esprime gratitudine avendone toccato con mano l'operato nella diocesi di Chiclayo in Perù e ricorda che l'attività della fondazione è una missione evangelizzatrice e contribuisce a favorire la pace a livello regionale e locale. San Paolo VI ha scritto che il nuovo nome della pace è sviluppo. Con ciò intendeva dire che la vera armonia non è semplicemente l'assenza di conflitti, ma deriva dalla promozione attiva di uno sviluppo umano, integrale, autentico. Molti sacerdoti consacrati, continua il pontefice, hanno potuto ricevere un'istruzione superiore presso le Università Pontificie di Roma grazie alla Papal Foundation.
1: Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'Arcidiocesi metropolitana della Madre di Dio a Mosca, presentata da Monsignor Paolo Pezzi. Ha provveduto poi a nominare Monsignor Nicolai Dubinin, vescovo ausiliare e amministratore apostolico della sede vacante della medesima circoscrizione ecclesiastica. E questo pomeriggio alle ore 17 Papa Leone XIV presiederà l'ordinazione episcopale dei quattro vescovi ausiliari di Roma nominati lo scorso 25 febbraio, tutti provenienti dal clero romano. E tutti parroci sono Stefano Sparapani, Alessandro Zenobbi, Andrea Carlevale e Marco Valenti. Apriamo la pagina internazionale. La riapertura della navigazione nello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e il rinvio dei colloqui sul nucleare sono questi i punti salienti dell'ultima proposta trasmessa dall'Iran agli Stati Uniti attraverso i mediatori pakistani e sulla quale il presidente americano Trump si è detto non soddisfatto, tornando poi a minacciare Cuba. Ci dice di più Francesco De Remigis.
5: Dopo aver inviato una lettera al Congresso degli Stati Uniti dichiarando finite le ostilità con la Repubblica Islamica, Donald Trump sposta l'asse sui Caraibi, sanzioni statunitensi ampliate contro l'Havana, poi sulla via del ritorno dall'Iran, spiega il presidente, potremmo far fermare una delle nostre navi a 100 metri dalla costa di Cuba. Teheran si mostra intanto scettica sulla volontà americana di negoziare la pace in Medio Oriente, pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile filtra dalla Repubblica Islamica, che attraverso i mediatori pakistani ha presentato nuove condizioni condizioni per un accordo con gli USA. Tra le richieste, che Washington riconosca il diritto dell'Iran ad arricchire l'uranio per scopi pacifici, resta la belligeranza dell'esercito israeliano contro Hezbollah nel Libano meridionale, almeno 5 morti negli ultimi raid nel sud e inviti alla popolazione a evacuare da 9 città. Nelle crescenti ostilità registrate nei confronti della comunità cristiana, proprio nel paese dei Cedri, ma anche in Israele, a Gaza e in Cisgiordania, si inserisce l'episodio più recente: una suora francese aggredita nell'area del Monte Sion a Gerusalemme, condanna unanime dai paesi europei, ma anche dalle autorità israeliane.
1: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato che aumenterà del 25% i dazi verso le auto prodotte nell'Unione Europea che non avrebbe rispettato gli accordi commerciali presi. La misura sarà giudicata inaccettabile dal Parlamento Europeo. Trump inoltre ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalle basi in Germania. I dati pubblicati da Eurostat questa settimana registrano un rallentamento della crescita dell'Eurozona. A pesare sull'economia è la guerra in Medio Oriente e la conseguenza crisi energetica. Marco Guerra ne ha parlato con l'economista Carlo Altomonte.
6: Ma dicono cose non sorprendenti, cioè da un lato che lo shock energetico e anche logistico sui trasporti della crisi nel Medio Oriente si riverbera sull'Europa, in particolare sui paesi più esposti, quindi quelli con più mix energetico fossile e più orientamento industriale. Però la seconda cosa che ci raccontano è che non siamo in uno scenario di recessione.
7: C'è però il timore che si prolunghi questa situazione. In Medio Oriente c'è l'allarme per i carburanti, ecco, quanto può reggere l'Europa da questo punto di vista?
6: Dobbiamo distinguere tra settori in cui la capacità di raffinazione è molto concentrata in Medio Oriente, pensiamo ai carburanti del settore aereo o anche ai fertilizzanti, e settori invece dove la capacità produttiva a livello globale è un po' più diversificata, pensiamo alle benzine, ai diesel, pensiamo nel primo caso al rischio di blocchi. L'offerta è significativo, mentre nel secondo caso è solo un tema di prezzo.
1: Ricorre domani la 30ª giornata dei bambini vittime della violenza, dello sfruttamento e dell'indifferenza contro la pedofilia. Al microfono di Luca Collodi ascoltiamo Don Fortunato Di Noto, fondatore di Meter.
8: Ci stiamo organizzando per la visita per noi dovuta, necessaria e affettuosa alla tomba di Papa Francesco, perché domani, ecco, celebreremo la 30ª giornata Bambini Vittime a Piazza San Pietro, così come abbiamo fatto sempre.
9: Una giornata nata nel 1996.
8: Sono passati 30 anni di impegno. Per noi non è una manifestazione, ma è un evento che nasce dal profondo sud. Già negli anni 90 avevamo scoperto la pedopornografia e abbiamo iniziato a segnalare, denunciare, offrire un'opportunità di impegno.
9: La questione della pedopornografia è tutt'altro che risolta.
8: No, assolutamente, è peggiorata. Noi qui stiamo vivendo dei drammi, il report Meter ne delinea la trasversalità ma anche la gravità del fenomeno, e stiamo parlando di milioni e milioni di bambini che ogni anno vengono indotti anche dalle strutture pedocriminali, e credo che dobbiamo fare molto di più.
1: In chiusura di giornale ricordiamo Alex Zanardi, ex pilota, atleta paralimpico, vincitore di ori e argenti, è morto nella serata di ieri. Eugenio Morrali ripercorre la sua figura, la figura del grande campione di handbike, partendo proprio dalla sua voce.
10: L'ispirazione può essere trovata in tante persone che guardiamo, che sono capaci di farsi coraggio, di superare delle difficoltà, studiando i loro problemi, cercando di averne ragione con pazienza, con impegno.
11: Il suo sorriso, la sua energia e soprattutto quella che Papa Francesco in una lettera aveva definito la sua lezione di umanità. Tutto questo resterà, continuerà a dare forza a chi l'aveva perduta, proprio come gli scrisse il pontefice dopo il grave incidente che aveva colpito l'atleta nel 2020. Anni prima, nel 2001, un altro incidente e l'amputazione delle gambe aveva imposto uno stop al campione, ma lui non si è lasciato fermare e ha continuato a vincere ori, argenti e a superare ostacoli. Tiziano Monti, uno degli atleti che ha trovato ispirazione in Zanardi, lo ricorda così.
12: Se non lo avessi conosciuto, forse non sarei mai salito su un handbike. Innanzitutto l'impatto che ho avuto visivo con lui, sono stati i suoi occhi pieni di vita, pieni di energia positiva, quel sorriso illuminante, pieno di voglia di fare, di vivere.
11: Si ferma il suo respiro, non il suo esempio. Un esempio che, come ha scritto il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, va oltre lo sport.
1: Ed è tutto per questa edizione. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Raviari studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
0: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

quante ne avrà fatta parte. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città, e i francesi ci rispettano.

successo di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla più. E tra volte

sto qui e aspetto parte, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di rete.

0: storia di Graham Greene. Letto da Rosario Tronolone.
1: Mi aveva detto. Erano quasi state le ultime parole che avessi sentito da lei prima che entrasse sgocciolante nell'anticamera dopo il suo appuntamento.
2: Non devi essere così sgomento. L'amore non finisce soltanto perché non possiamo vederci.
1: Aveva già preso la sua decisione, quantunque io non l'abbia saputo fino al giorno successivo, quando il telefono non mi presentò più null'altro che la silenziosa bocca spalancata di qualcuno trovato morto. Aveva detto:
2: mio caro, la gente continua pure ad amare Dio per tutta la vita, senza vederlo.
3: Questo non è il nostro genere d'amore.
2: A volte penso che non esista di nessun altro genere.
1: Ritengo che avrei dovuto intuire che essa era già sotto l'influenza di un estraneo. Non aveva mai parlato così quando ci trovavamo insieme le prime volte. Avevamo deciso così allegramente di eliminare Dio dal nostro mondo. Mentre facevo luce attentamente con la lampadina per illuminarle il cammino attraverso l'andito devastato, essa mi aveva ridetto:
2: ogni cosa dovrà andare a posto, se abbiamo abbastanza amore.
3: Io non posso dartene di più. Te lo sei preso tutto.
2: Non lo sai. Non lo sai.

0: il vetro delle finestre si stritolava sotto i nostri piedi. Soltanto la vecchia vetrata vittoriana sopra la porta aveva resistito. Il vetro si faceva bianco dove si polverizzava, come il ghiaccio che i ragazzi hanno sbriciolato sotto i piedi nei campi allagati o lungo i margini delle vie. Mi disse di nuovo:
1: non ti sgomentare.
0: Sapevo che non alludeva a quelle nuove strane armi che tuttora, dopo 5 ore, continuavano a ronzare dal sud come api.

0: Era la prima notte di quelle che più tardi furono chiamate le V1, nel giugno 1944. Avevamo perso l'abitudine degli attacchi aerei. Se si esclude il breve periodo del febbraio 1944, non vi era stato più nulla dopo che il Blitz si era andato sgonfiando con gli ultimi grandi attacchi del 1941. Quando le sirene ululararono e giunsero i primi razzi, ritenemmo che alcuni aeroplani fossero riusciti a rompere la nostra difesa notturna. Provammo un senso di ribellione quando il cessato allarme non era ancora suonato dopo un'ora. Un primo razzo passò basso sopra il camion e lo scambiamo per un aeroplano incendiato e quel suo strano, profondo ronzio per il rumore di una macchina incontrollata. Ne giunse un secondo, poi un terzo. Allora cambiammo idea riguardo alle nostre difese. Ma continuarono ora dopo ora, anche dopo che l'alba aveva cominciato a spuntare, finché anche noi non ci capacitammo che quello era qualcosa di nuovo. La morte non aveva importanza in quei tempi. Nei primi giorni io solevo persino invocare che venisse. Annientamento sfracellatore che avrebbe per sempre abolito quel doversi alzare, quel dover seguire la traccia delle lampadine fino alla parte opposta del camion, come la lampadina posteriore di un'auto che lentamente si allontani. Mi sono domandato qualche volta se dopo tutto l'eternità non esistesse che come un eterno prolungamento della morte. E quello era il momento che avrei scelto, che ancora sceglierei, se lei fosse in vita. Il momento di assoluta fiducia, il momento in cui era impossibile bisticciare, perché era impossibile pensare. Uno dei razzi venne a scoppiare sul camion e potemmo sentire i vetri frantumarsi più giù, sul lato di mezzogiorno. Forse dovremmo scendere nel rifugio.
1: Ci sarà la tua padrona di casa. Non mi sento di affrontare la gente.
0: Può darsi sia via. Andrò giù a vedere.
1: No, non andare, ti prego. Non andare.
0: Non starò che un momento.
1: Sbrigati.
0: Mentre correvo giù per le scale, udii arrivare il successivo razzo. E poi quell'improvviso silenzio di attesa di quando il meccanismo si arrestava. Non avevamo ancora avuto tempo di imparare che quello era il momento del rischio. Il momento di uscire dalla zona dei vetri e di buttarsi a terra. Non sentii alcuna esplosione e mi svegliai dopo 5 secondi o 5 minuti in un mondo mutato. Credevo di essere ancora in piedi ed ero perplesso causa il buio. Mi sembrava che qualcuno mi premesse un pugno ghiacciato sulla gote e sentii nella bocca il salso del sangue. Il cervello per alcuni istanti rimase svuotato di ogni cosa, all'infuori di un senso di stanchezza, come se avessi fatto un lungo viaggio. Non avevo alcuna memoria di Sara ed ero completamente franco di ansietà, gelosie, incertezze e odi. La mia mente era un foglio bianco sul quale qualcuno era stato in procinto di scrivere un messaggio di felicità. Ero sicuro che quando mi sarebbe tornata la memoria quello scrivere sarebbe continuato e sarei stato felice. Ma quando la memoria tornò, non fu così. Mi accorsi in primo luogo che giacevo supino e che ciò che oscillava sopra di me, escludendo la luce, era il portone di casa. Qualche altro rottame l'aveva arrestato e sospeso qualche centimetro sopra il mio corpo. Quantunque lo strano fu che, dopo, mi ritrovai contuso dalle spalle fino alle ginocchia, come dire, dalla sua ombra. Il pugno che mi premeva la gota era la maniglia di porcellana delle porte e mi aveva rotto un paio di denti. Dopo di ciò mi ricordai naturalmente di Sara e Henry e della mia paura che l'amore finisse. Uscii da sotto il portone e mi spolverai. Gridai verso il sottosuolo, ma non vi era nessuno. Attraverso l'ingresso frantumato potei scorgere la grigia luce mattutina ed ebbi il senso d'un grande vuoto che si stendesse oltre l'atrio rovinato. Scoprii che un albero che aveva ostruito la luce aveva semplicemente cessato di esistere. Non vi era nemmeno la traccia di un tronco caduto. Lontano, lontano, la squadra delle guardie mandava fischi. Andai su. Il primo piano aveva perduto le sue balaustre ed era coperto, alto un piede, di intonaco. Ma la casa, stando al canone di quei giorni, non aveva sofferto gran danno. Erano stati i nostri vicini a ricevere lo scoppio in pieno. La porta della mia stanza era aperta e venendo giù per il corridoio potei vedere Sara. Era scesa dal letto ed era accovacciata sul pavimento. Dalla paura, ritengo. Aveva l'aria ridicolmente giovane, come una bambina.
2: Siamo scampati per un pelo.
0: Essa si volse di scatto e mi guardò con terrore.
1: Oddio, ma sei vivo?
2: Sembri delusa.
0: Non mi ero accorto che la mia vestaglia era a brandelli e tutta coperta di stucco. I miei capelli ne erano resi bianchi e vi era del sangue sulla mia bocca e sulle gote.
2: Non vale la pena che tu te ne vada. Ci dovrà essere il cessato allarme a momenti.
1: Devo andarmene.
2: Due bombe non cadono nello stesso punto.
1: Sei ferito?
2: Ho perso due denti, ecco tutto.
1: Vieni qui, lascia che ti lavi il viso.
0: Lavò il mio viso lentamente e accuratamente.
2: Cosa stavi facendo sul pavimento?
1: Pregavo.
2: Chi?
1: Qualunque essere potesse esistere.
2: Sarebbe stato più pratico scendere giù.
1: Ma l'ho fatto.
2: Non ti ho sentita.
1: Non vi era nessuno. Non ti ho potuto vedere finché non ho scosso il tuo braccio che si stendeva fuori, da sotto la porta. Ho creduto che tu fossi morto.
2: Avresti potuto avvicinarti e provare.
1: L'ho fatto. Non ho potuto alzare il portone.
2: C'era posto per smuovermi. Il portone non mi tratteneva. Mi sarei svegliato.
1: Ma non capisco. Ero certa che tu fossi morto.
2: Non c'era di che pregare allora. Non ti pare? All'infuori che per un miracolo.
1: Quando ci si sente totalmente disperati, si può pregare per chiedere il miracolo. Accadono ai miseri. E io ero misera.
2: Rimani fino al cessato allarme. Essa scosse la testa e uscì di filato dalla stanza. La seguii giù per le scale e cominciai contro il mio volere a tormentarla. Ti vedrò questo pomeriggio.
1: No, non posso.
2: Un momento qualsiasi, domani.
1: Henry sta per tornare.
2: Henry. Quel nome rintronava attraverso la nostra relazione, gettando un'ombra su ogni sentimento di felicità, di divertimento, di gaiezza, col suo memento che l'amore muore e l'affetto e l'abitudine vincono la prova. Non devi sgomentarti tanto, aveva detto. L'amore non muore. E quasi 2 anni erano passati prima di quell'incontro nell'atrio e di quel suo

0: Prendevo sonniferi la sera per farmi addormentare rapidamente, ma non ne trovavo mai che mi tenessero addormentato fino all'alba. Soltanto i razzi erano una distrazione durante il giorno. Per pochi secondi, tra il silenzio e lo scoppio, la mia mente si vuotava di Sara. 3 settimane passarono e le immagini erano chiare e frequenti quanto prima, e non sembrava che vi fosse nessuna ragione perché smettessero mai, e io cominciai con tutta serietà a pensare al suicidio. Avevo persino deciso la data. Avevo accumulato i miei sonniferi con quello che era quasi un senso di speranza. Non avevo, dopo tutto, bisogno di continuare in questo modo indefinitamente, mi andavo dicendo. Poi era arrivata quella data e la commedia continuava sempre. E io non mi ero ucciso. Non era stato per vigliaccheria, era stato un ricordo a fermarmi. Il ricordo dell'espressione di delusione sul viso di Sara quando era entrato nella stanza dopo che era caduta la VUM. Non aveva sperato in cuor suo che io morissi, in modo che la sua nuova avventura le desse meno noia alla coscienza, dato che un'elementare coscienza l'aveva. Se mi fossi ucciso ora, non avrebbe dovuto preoccuparsi più affatto per me. E certamente, dopo 4 anni di relazione, vi sarebbero stati momenti di preoccupazione anche per l'altro che mi sostituiva. E io non intendevo darle questa soddisfazione. Se avessi saputo come fare, avrei accresciuto le sue preoccupazioni fino all'estremo e la mia impotenza mi irritava. Come lo odiavo. Naturalmente l'odio ha una fine, né più né meno dell'amore. Dopo 6 mesi mi accorsi di non aver punto pensato a Sara per tutta una giornata e che ero stato felice. Non poteva essere stata completamente la fine dell'odio, perché subito andai ad una cartoleria per comprare una cartolina illustrata e scriverci un messaggio giubilante che potesse, chissà mai, causare un momento di pena. Ma dopo aver scritto il suo indirizzo, avevo perso il desiderio di ferire e buttato via la cartolina per strada. Era strano che l'odio fosse divampato di nuovo con l'incontro di Henry. Ricordo di aver pensato, quando stavo per aprire il rapporto successivo del signor Parkis, se anche l'amore potesse ridivampare così. Il signor Parkis aveva fatto bene il suo lavoro. La Cipri aveva lavorato, l'appartamento era stato identificato, l'ultimo piano al numero 16 di Cedar Road. Inquilini, una certa signorina Smithy e suo fratello Richard. E tutto il mio latente snobismo fu risvegliato dal nome, quella Y e quella E finale. Pensai, si è abbassata fino ad uno Smithy in Cedar Road.
1: Devo suonare il campanello, entrare, affrontarlo come un marito offeso?
2: Sono contrario a ciò, signor Mendrix. Sapete, a meno che voleste stabilire una prova, complicherebbe la cosa in tribunale.
1: Oh, la cosa non arriverà mai in tribunale.
2: Una transazione amichevole.
1: Manca di interesse. Non si può veramente mettere il campo a rumore per un uomo che si chiama Smithy. Mi piacerebbe soltanto vederlo, ecco tutto.
2: Ma la cosa più sicura sarebbe assumere la parte di controllore del gas.
1: Non posso travestirmi sotto un berretto a visiera.
2: Condivido il vostro parere, signor Bendrix. È una cosa che cerco di evitare. E vorrei che anche mio figlio l'evitasse quando sarà il suo momento. Voleva un gelato, ma ho detto di no. Non con questo tempo. Ogni professione ha la propria dignità.
1: Consentireste a prestarmi vostro figlio?
2: Se poteste assicurarmi che non vi sarà nulla di spiacevole.
1: Dirò che si sente male. Avremo sbagliato indirizzo. Non possono fare a meno di lasciarlo stare a sedere per un momento.
2: Il ragazzo ne è capace. E nessuno può resistere a Lance.
1: Si chiama Lance?
2: Da Sir Lancelot, signor Bendrix. Lancillotto della tavola rotonda.
1: Mi stupisce. Veramente quello fu un episodio piuttosto spiacevole.
2: Ma trovò il sacro Graal.
1: Quello fu Galahad. Lancillotto era l'amante di Ginevra.
2: Io non lo sapevo.
0: Il giorno seguente, per ripicca contro suo padre, offrì un gelato al ragazzo nella High Street prima di andare a Cedar Road.
1: Henry Miles dava un cocktail, così aveva riportato il signor Parkes, e la via era libera. Mi consegnò il ragazzo, dopo avergli dato una strappata per raddrizzargli i vestiti. Il ragazzo indossava i suoi abiti migliori in onore della sua prima comparsa in scena con un cliente, mentre io indossavo i miei peggiori. Una parte del gelato di fragola cadde dal suo cucchiaio e gli macchiò l'abito. Rimasi zitto finché l'ultima goccia non fu consumata. Poi dissi: «Un altro?» Mangiò il secondo gelato senza mai affrettarsi, leccando accuratamente il cucchiaino come se togliesse delle impronte digitali. Poi attraversammo il Cammon a Cedar Road, dandoci la mano come padre e figlio. Tanto io che Sara siamo tutti e due senza figli, pensai. Non sarebbe stato più intelligente esserci sposati, aver avuto dei bambini e vivere tranquillamente insieme in una dolce e monotona pace, piuttosto che in questa furtiva vicenda di lussurie, gelosie e rapporti di Parkes. Suonai il campanello all'ultimo piano di Cedar Road. Ritenni che fosse stata la signorina Smithy ad aprire la porta, una donna di mezz'età con gli stanchi capelli grigi dei bazar di beneficenza. Non osai guardare il ragazzo, ma dal modo in cui la signorina Smithy lo fissava fui rassicurato che sosteneva la sua parte silenziosamente ed efficacemente. Mi domandai quante volte Sara fosse passata attraverso quella porticina, in quella piccola anticamera ingombra di roba. Eccomi nella casa di X. Probabilmente quel cappello marrone floscio all'attaccapanni apparteneva a lui. Le dita del mio successore giravano ogni giorno la maniglia di quella porta che ora s'apriva verso la fiamma gialla della stufa a gas. Lampade con ventoline rosa che ardevano nel grigiastro pomeriggio nevoso e uno spiccinio di fodere da mobili ricambiabili di cretonne. La porta dell'anticamera si aprì ed eccoti X. Ebbi l'impressione, nella penombra della stanza, di un uomo con un bel viso da attore, viso che si contemplava troppo spesso negli specchi, un'ombra di volgarità. E pensai mestamente, senza soddisfazione, che avrei desiderato che Sara avesse avuto miglior gusto. Poi egli si introdusse nella luce delle lampade e quella voglia paonazza, screpolata, di fragola, che si estendeva dal di sopra dello zigomo fino alla punta del mento, apparve quasi come un segno di distinzione. Avevo malignato. Non poteva ritrarre nessuna soddisfazione nel riguardarsela. Egli mi strinse la mano con gli occhi sul ragazzo. Notai l'aridità e il calore delle sue mani. Era troppo potente per la stanza. Non andava con quel creton. Beh, l'uomo l'avevo visto. Non rimaneva nulla per cui rimanere, all'infuori di tutte le altre domande che dalla vista di lui erano state destate. Dove si erano incontrati? Era stata lei a fare la prima mossa? Cosa aveva visto in lui? Per quanto tempo? Quanto spesso? Certe parole che lei gli aveva scritto le sapevo a memoria. Non ho bisogno di scriverti né di parlarti. So che sto soltanto cominciando ad amare, ma già provo il desiderio di abbandonare ogni cosa, ogni persona, salvo te. Poteva essere un ministro, non conformista. La signorina Smithy aveva detto che lavorava la domenica. Ma com'era orrendamente bizzarro che un uomo simile potesse essere l'amante di Sara. Ciò mi diminuì di colpo l'importanza di lei. La sua avventura d'amore divenne una buffonata. Lei stessa avrebbe potuto essere adoperata come un aneddoto comico al mio prossimo invito a pranzo. Per un momento mi sentii liberato da lei.
2: È stato proprio facilissimo. C'era un tale affollamento e la signora Miles ha creduto che fosse uno dei suoi amici del ministero, mentre il signor Miles credeva che fosse un amico di lei.
1: È stato un cocktail riuscito.
2: Riuscitissimo, direi. Ma la signora Miles non aveva l'aria di star granché bene. Ha preso una gran brutta tosse. Sapevo dalla domestica come indirizzarmi alla camera. Se qualcuno mi avesse scorto avrei detto che cercavo il gabinetto, ma nessuno mi vide. Era lì, sulla sua scrivania. È proprio dell'umana natura, signor Bendrix, che se tenete un diario lo facciate per ricordare le cose. Altrimenti perché tenerlo?
1: Avete dato un'occhiata a questo?
2: Mi sono assicurato del suo carattere e da una certa annotazione ho ritenuto che esso non fosse del tipo prudente.
1: Non è di quest'anno, è vecchio di 2 anni.
0: Il diario era scritto su un grosso libro di conti. Quella familiare, ardita calligrafia era attraversata dalle righe rosse e celesti. Non vi erano annotazioni giornaliere e io fui in grado di rassicurare Parkes.
1: Comprende parecchi anni.
2: Ritengo che qualcosa gliel'abbia fatto tirar fuori per rileggerlo.
1: Sono contento di aver questo. Molto contento. Sapete, credo davvero che possiamo concludere il nostro affare ora.
2: E spero che siate rimasto soddisfatto, signor Bendrix.
1: Soddisfattissimo.
2: E che vogliate anche scriverlo al signor Savage. Riceve i rapporti sfavorevoli dai clienti, ma quelli buoni non vengono scritti mai. Più un cliente è soddisfatto e più desidera dimenticare. Bandirci addirittura dal pensiero. E non si può troppo rimproverarglielo.
1: Io scriverò.
2: E grazie, signor Bendrix, per essere stato gentile col mio ragazzo. Sa, era un po' scombussolato, ma so che cos'è. È difficile stabilire il limite dei gelati con un ragazzo come Lance. Me li tiro fuori quasi senza aprir bocca.
0: Anelavo di leggere, ma Parky si indugiava. Forse non si fidava veramente che io mi ricordassi di lui e voleva imprimermi più saldamente nella memoria quei suoi occhi dolenti di cane, quei suoi baffi stenti.
2: Ho pensato, signor Bendrix, che mi sarebbe stato caro lasciarvi un ricordino e poi che forse è cosa che non vorreste ricevere.
1: Le nostre conversazioni mi hanno sempre fatto piacere.
2: Sono cominciate con così sfavorevole auspicio, con quello stupido errore.
1: L'avete mai detto a vostro figlio?
2: Sì, signore. Ma solo qualche giorno dopo il successo della cipria sul campanello. Quello mitigò il colpo. Ma se veramente non vi dispiacesse un ricordo...
1: Certo che non mi dispiacerebbe, Parkes.
2: Ho qui qualcosa che potrebbe essere di interesse e di utilità. C'è una vera e propria storia in questo portacenere. Ricorderete il caso Bolton?
1: No, non posso dire di ricordarmelo.
2: Fece gran chiasso a suo tempo. Questo portacenere era sul comodino.
1: Ah, dovete aver messo insieme un vero piccolo museo.
2: Avrei dovuto darlo al signor Savage. Oh, ma sono contento di non averlo fatto ora.
1: Terrò questo ricordo come un tesoro.
2: Se soltanto i portacenere potessero parlare.
0: Ma anche Parkes, con questo pensiero, aveva esaurito le sue parole. Un'ultima stretta di mano, un po' appiccicosa, forse era stata in contatto con quella di Lance, ed eccotelo partito. Non era uno di coloro che ci si aspetta di rivedere. Poi apersi il diario di Sara. Pensai di cercare per prima quella giornata del giugno 44 in cui tutto era finito, e quando avessi scoperto la ragione, rimanevano tante altre date dalle quali apprendere esattamente, paragonandole col diario mio, come era stato che il suo amore era andato spegnendosi. Volevo trattare quel diario come il documento di un caso, uno dei casi di Parkes, sarebbe stato trattato, ma non avevo quel grado di calma, perché quello che trovai aprendo il diario non era ciò che mi aspettavo. Odio, sospetto, invidia mi avevano traviato così lontano che lessi le sue parole come la dichiarazione d'amore di un estraneo. Mi ero aspettato parecchie prove contro di lei, non l'avevo forse colta spesso in flagrante menzogna. E ora, lì, in quello scritto al quale potevo credere, come non potevo credere alla sua voce, vi era la risposta completa. Furono le ultime due pagine che lessi per prime, e che rilessi di nuovo alla fine, per essere sicuro. È una strana cosa, scoprire di essere amati.
3: Rosario Tronnolone ha presentato Fine di una storia, dal libro omonimo di Graham Greene, edito in Italia da Mondadori. Personaggi e interpreti della quarta puntata: Sara Eleonora Mazzoni, Parkes Gaetano Lizio, tecnico del suono Roberto Colangeli, realizzazione di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.

Le tre, l'informazione della Radio Vaticana. Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'Arcidiocesi metropolitana della Madre di Dio a Mosca, presentata da Monsignor Paolo Pezzi, che lascia a 66 anni, ma dopo 19 anni di episcopato in una sede che copre gran parte della Federazione Russa. Un forte richiamo alla missione in un tempo di trasformazioni profonde è stato rivolto da Papa Leone alla Chiesa italiana nel suo discorso ai dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana. Addio ad Alex Zanardi, il campione che non ha mai mollato. L'ex pilota aveva 59 anni, nel 2001 aveva perso le gambe in un incidente in pista e si era trasformato in un atleta paralimpico. Trump avverte l'Iran, probabile una nuova guerra nel Golfo. Teheran replica, Washington non si sente vincolata ad accordi o promesse.

0: Le 4, l'informazione della Radio Vaticana, il Papa accetta le dimissioni dell'Arcivescovo di Mosca. Monsignor Paolo Pezzi lascia 66 anni dopo 19 anni di episcopato in una sede che copre gran parte della Federazione Russa. L'Iran sta riducendo la produzione di petrolio a causa delle crescenti difficoltà di stoccaggio provocate dal blocco americano nello stretto di Hormuz. I dazi Washington dalla prossima settimana metterà il 25% sui veicoli prodotti nell'Unione Europea. Bruxelles reagisce, tuteleremo i nostri interessi. Presidio al Ministero degli Esteri italiano per il rilascio di alcuni attivisti della flottiglia arrestati dagli israeliani. Gli attivisti chiedono azioni giudiziarie internazionali.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani. La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
1: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
2: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
3: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
4: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
5: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
6: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
7: Buona giornata, ragazzi.
8: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: In diretta alla Radio Vaticana, in attesa della celebrazione che si svolgerà intorno alle ore 17, Papa Leone XIV presiderà l'ordinazione episcopale dei quattro vescovi ausiliari di Roma nominati lo scorso 25 febbraio. La celebrazione avverrà nella cattedrale di Roma, la Basilica di San Giovanni in Laterano. I quattro vescovi sono tutti provenienti dal clero romano e tutti parroci, sono Stefano Sparapani, Alessandro Zenobbi, Andrea Carnevale e Marco Valenti. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Tommaso Liguori, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Michele e buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Tommaso vi guiderà nella celebrazione e prima di capire un attimo anche e spiegare che cosa è un'ordinazione episcopale e che cosa significa soprattutto quando è il Papa a presiedere l'ordinazione nella sua diocesi, leggiamo un attimo quelle che sono le biografie di questi quattro nuovi presuli che saranno appunto vescovi ausiliari e collaboreranno quindi con il cardinale vicario e con il Papa. Stefano Sparapani è nato a Roma il 24 luglio 1956, ha conseguito il diploma di geometra e frequentato l'Opera Regina Apostolorum, un'associazione cattolica interparrocchiale. Si è iscritto alla facoltà di filosofia della Pontificia Università Lateranense di Roma e successivamente è entrato nell'Almo Collegio Capranica proseguendo gli studi per la specializzazione in teologia morale presso l'Accademia Alfonsiana di Roma. È stato ordinato sacerdote per la diocesi di Roma il 4 ottobre 1991, ha ricoperto gli incarichi di vicario parrocchiale e parroco a Corviale, dal 2010 è parroco di San Basilio, dal 2015 è padre spirituale all'Almo Collegio Capranica e dal 2025 è vicario episcopale per il settore nord dell'Urbe. Il Papa gli ha assegnato la sede titolare di Bisenzio. Alessandro Zenobbi è invece nato il 10 novembre 1969 a Roma, ha frequentato il Pontificio Seminario Romano Maggiore, è stato ordinato sacerdote per la diocesi di Roma il 28 aprile 1996, ha ricoperto gli incarichi di vicario parrocchiale e parroco di San Policarpo, dal 2017 è parroco di Santa Lucia e dal 2025 vicario episcopale per il settore ovest dell'Urbe. Il Papa in questo caso gli ha assegnato la sede titolare di Biccari. Andrea Carnevale è nato a Roma nel 1971, l'8 aprile, e ha frequentato il Pontificio Seminario Romano Maggiore, è stato ordinato sacerdote per la diocesi di Roma il 3 maggio del 98 e ha ricoperto gli incarichi di vicario parrocchiale a Santa Galla alla Garbatella, vicario parrocchiale a Sant'Ireneo a Centocelle, assieme assistente del Pontificio Seminario Romano Maggiore, parroco di Santa Maria di Loreto a Castelverde e Lunghezza. In questo periodo è stato anche eletto prefetto dai sacerdoti della prefettura di appartenenza. Dal 2025 parroco di San Giovanni Battista De Rossi nella zona dell'Appio Latino, la sua sede titolare è Atella. Infine, Monsignor Marco Valenti, classe 1961, nato il 28 febbraio, a Cantalupo in Sabina, provincia di Rieti e diocesi di Sabina Poggio Merteto, ha frequentato il Pontificio Seminario Romano Minore e in seguito quello maggiore. Ha ottenuto il baccalaureato in filosofia nella Pontificia Università Lateranense di Roma e quello di teologia nella Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ha conseguito poi la licenza in teologia e la laurea in storia dell'arte presso la facoltà di lettere alla Sapienza, poi sacerdote per la diocesi di Roma nell'86, vicario parrocchiale di Santa Maria Goretti, vicario parrocchiale di Santa Maria Maddalena de Pazzi, vicario parrocchiale della Gran Madre di Dio, parroco di San Giuseppe Artigiano, parroco di San Saturnino dal 2010 al 2024 e poi parroco della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo. La sua sede titolare è Atella. Allora, come minimo comune denominatore di queste biografie ricche, come abbiamo appena ascoltato, il fatto che sono tutti sacerdoti appartenenti al clero di Roma, anche romani, 3 su 4 sono romani, un altro è per formazione. Tommaso, che profili possiamo ricavare da queste biografie?
1: Beh, sono dei profili importanti, stiamo parlando di una diocesi che ha 334 parrocchie, che ha più di 30 prefetture, sono profili importanti e ai quali il Santo Padre ha voluto affidare i vari settori della diocesi, quindi quattro settori della diocesi di Roma. Quindi a Sparapani è stato assegnato il settore ovest, a Monsignor Zenobbi è stato assegnato il settore est, a Carnevale il settore sud, mentre a Valenti è stato assegnato il settore nord. Io di questi quattro nuovi vescovi conosco bene Don Marco Valenti, io lo chiamo così perché è stato mio parroco per 14 anni a San Saturnino Martire, per cui sono stato a contatto con lui per tantissimo tempo, ha preso il posto di Don Marco Vianello, di Don Ottavio Petroni, che è stato uno storico parroco della parrocchia di San Saturnino. Una sensibilità molto particolare per la Caritas, per i poveri, Valenti, e un grande amore per l'arte, infatti è un appassionato di storia dell'arte, e quindi sono sicuramente dei profili importanti, e fa piacere che il Santo Padre abbia voluto attingere questi quattro sacerdoti tra gli oltre 1880 sacerdoti della diocesi di Roma, abbia scelto quattro sacerdoti romani.
0: Sacerdoti romani che spesso hanno esercitato il loro ministero in contesti di periferia. Abbiamo citato Corviale, abbiamo citato San Basilio, c'è quindi una sorta di continuità con questa esigenza anche per la Chiesa di Roma di andare nelle periferie.
1: Certo, lo abbiamo visto anche recentemente nelle prime visite pastorali del Santo Padre. Papa Leone ha voluto visitare, le parrocchie delle periferie più estreme, anche delle parrocchie con delle difficoltà evidenti, quindi in questo senso il Santo Padre ha voluto mostrare una continuità e una sensibilità a quelli che possono essere dei quartieri della nostra città, della grande città di Roma, che hanno dei problemi particolari. E quindi delle realtà parrocchiali che però hanno dimostrato grande forza e soprattutto grande attenzione. Mi riferisco per esempio al recupero dei giovani, l'attenzione per le persone anziane e attenzione per i poveri, e quindi questo è un messaggio interessante, importante, fondamentale, direi.
0: E anche quando è andato a visitare la parrocchia del centro, perché ne ha visitata una per ognuno di questi dei settori che abbiamo citato, è andato al Sacro Cuore della stazione Termini, quindi come diceva anche Papa Francesco, la più periferica delle parrocchie centrali, perché vicino alla stazione, vicino all'ostello della Caritas, insomma vicino a tante realtà di
1: certo. E poi ha fatto visita a una chiesa che poi è vicina all'ordine salesiano, per cui chi meglio dei salesiani, che sono sparsi un po' in tutto il mondo, e se pensiamo anche alla grande attività pastorale del santo, no? di Don Bosco, che è stato un santo vicino ai giovani, e quindi anche in questo Papa Leone ha mostrato una grande sensibilità andando a visitare quella parrocchia e rendendo felici naturalmente tutto l'ordine salesiano.
0: Il 19 febbraio il Papa ha incontrato i suoi preti, il clero di Roma, e tra i vari passaggi ha affermato che in un territorio di grandi dimensioni come quello romano occorre vincere la tentazione dell'autoreferenzialità che genera sovraffaticamento e dispersione, per lavorare sempre più insieme, specialmente tra parrocchie limitrofe, mettendo in comune i carismi e le potenzialità, programmando insieme ed evitando di sovrapporre le iniziative. E anche questo è il ruolo di un vescovo ausiliare, cioè favorire il coordinamento e una maggiore diffusione appunto della pastorale declinata in tutti i suoi aspetti.
1: Certo, il ruolo dei vescovi ausiliari secondo me è fondamentale, è importantissimo in una città, in una diocesi come quella di Roma. Il cardinale Reina si deve affidare a queste figure per diciamo mantenere i contatti con i vari settori della città di Roma. Roma è divisa in 5 settori e secondo me il compito pastorale di questi vescovi sarà fondamentale, proprio per cercare di tenere unita la diocesi e per cercare anche di trovare una linea comune nella guida pastorale della diocesi di Roma. Quindi secondo me in una struttura gerarchica della Chiesa, perché la Chiesa da quando è nata è struttura gerarchica, sicuramente la nomina e affidare i vari settori a queste figure è soltanto un elemento di unione che secondo me fa bene alla Chiesa, perché appunto non separa ma unisce e quindi guida tutti nella stessa direzione.
0: Questo è più o meno per quanto riguarda il ruolo dei vescovi ausiliari e le biografie di quanti saranno ordinati dal Papa. Ora, linea alla regia per qualche minuto con un brano musicale, poi entreremo proprio nel dettaglio della liturgia e della celebrazione che andremo a seguire.
1: Volentieri.

0: Sempre in attesa di collegarci con la Basilica di San Giovanni in Laterano per l'ordinazione episcopale dei quattro nuovi vescovi ausiliari di Roma da parte di Papa Leone. Allora, Tommaso, che ricordiamo guiderà la radiocronaca della celebrazione, che cos'è, diciamo, qual è la storia di questo, di questa liturgia che ci apprestiamo a seguire?
1: Allora, innanzitutto dobbiamo dire che l'Episcopato è uno dei ministeri che è citato nel Nuovo Testamento, in particolare nelle lettere di Paolo. C'è una lettera interessantissima di Paolo, molto importante, che è la prima lettera a Timoteo, al capitolo 3, dove San Paolo ci dà e ci descrive quello che dovrebbero essere le caratteristiche, diciamo, di un vescovo. Bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato, che soltanto una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale. Insomma, nella scrittura troviamo già i riferimenti di questa struttura gerarchica della Chiesa. Attraverso le lettere di Paolo cioè si nota quella realtà che poi più tardi si chiamerà successione apostolica, ma si nota anche quello che è il carattere sacramentale dell'episcopato, perché l'origine sacramentale dell'episcopato, così come quello del presbiterato e del diaconato, si trova proprio nella scrittura. Oggi, tra l'altro, la prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli ci parlerà della nomina dei primi sette diaconi, quindi l'origine sacramentale appunto proprio direttamente nella scrittura. Diciamo che poi la figura del vescovo ha assunto una importanza maggiore con il passare del tempo, con una delle figure più importanti dei padri della Chiesa, che è Sant'Ignazio di Antiochia, perché lui ha riflettuto a lungo sul ruolo e la figura del vescovo nella comunità cristiana ed è stato il primo teorico dell'episcopato monarchico nella Chiesa, che lui chiamò per primo Chiesa Cattolica. Ignazio di Antiochia è stato il primo a chiamare la Chiesa Cattolica e lui è stato il primo ad auspicare che la Chiesa fosse presieduta da un vescovo, esercitando la sua autorità sui presbiteri e sui diaconi. Se poi invece proseguiamo nel tempo e arriviamo a cavallo tra il secondo e il terzo secolo, c'è un testo interessantissimo che gli studiosi attribuiscono ad uno pseudo Ippolito. Adesso non sto a spiegare la storia di Ippolito perché è complicatissima, però c'è questo testo interessantissimo che si chiama Traditio Apostolica, perché si trova, è un testo liturgico per gli studiosi della liturgia, è importante perché nei paragrafi 2, 3 e 4 c'è l'ordinazione del vescovo nel secondo e nel terzo secolo, quindi si sa come veniva ordinato il vescovo. Il vescovo veniva scelto dal popolo, acclamato dal popolo, e poi c'era una preghiera di ordinazione, l'imposizione delle mani, quindi questo gesto dell'imposizione delle mani
0: che è rimasto,
1: esatto, che tra l'altro ha un'origine biblica, anche nell'Antico Testamento c'è l'imposizione delle mani, Giacobbe, Mosè, su Giosuè, e l'imposizione delle mani come trasmissione dello spirito e la trasmissione dell'autorità. E cosa importante è che questa nomina del vescovo avveniva nel giorno di domenica. Ed è interessante questo testo perché poi il vescovo, una volta che è stato ordinato, si presenta al popolo che lo ha scelto e c'è questo saluto: il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Questa frase che noi sentiamo ripetere tutte le domeniche a messa è una frase che trae origine da questo documento liturgico del secondo e del terzo secolo.
0: E poi come si è evoluta nel corso dei secoli, perché a un certo punto arriva anche l'autorità papale.
1: Sì, certo. Allora, diciamo che oggi il rito dell'ordinazione del vescovo è stata revisionato ovviamente dal Concilio Vaticano II, perché il Concilio Vaticano II ha revisionato tutti i riti di ordinazione, quindi anche il rito di ordinazione del vescovo è stato autorizzato da San Paolo VI nel 1968, è stato poi fatto una prima edizione tipica in italiano nel 1989, la seconda nel 1992, che è quella attuale. L'ordinazione segue, diciamo, un po' l'andamento della celebrazione, quindi si inizierà con la liturgia della parola, perché questa non manca mai dopo il Concilio Vaticano II in nessun rito, neanche nella liturgia delle ore c'è cioè, una lettura breve. E poi inizia la cosiddetta liturgia dell'ordinazione, che è molto interessante, ricchissima di gesti, perché dopo la presentazione degli eletti, l'omelia, inizia la liturgia vera e propria con l'ordinazione, quindi con l'imposizione delle mani, con la preghiera di ordinazione dei vescovi che viene fatta tenendo il Vangelo sulla testa dei vescovi, il Vangelo tenuto da una parte e dall'altra da due diaconi, perché poi i vescovi saranno coloro che dovranno trasmettere il Vangelo, avranno un compito missionario, saranno i pastori della propria diocesi, del proprio popolo. E poi ci sono i riti esplicativi, che sono cinque, che partono e che prevedono l'unzione con l'olio crismale, quell'olio che viene usato anche per il battesimo, per la cresima, per l'ordinazione dei presbiteri. In questo caso il presbitero, l'unzione del presbitero avviene sulle mani, perché saranno le mani che consacreranno il pane e il vino, invece nel vescovo l'unzione avviene sul capo, perché vuol ricordare appunto che il vescovo è l'unto come Cristo. E poi ci sarà la consegna dell'anello, ci sarà la consegna del Vangelo, la consegna della mitra, che ha anche questo un significato interessante, poi durante la telecronaca cercherò di spiegarlo, e naturalmente la consegna del pastorale. Ricordo tra l'altro che anticamente, quando scoppiò il problema delle investiture nell'XI secolo, e quindi il conflitto tra l'imperatore e il papa, l'imperatore consegnava ai vescovi e anche agli abati l'anello e il pastorale. Quindi diciamo è una tradizione diciamo secolare, e ci vorrebbe tanto tempo per spiegarla, però il rito è ricchissimo ed è molto bello, secondo me uno dei più belli insieme a quelli della dedicazione dell'altare di una chiesa.
0: Ovviamente i vescovi sono nominati dal papa tutti quanti.
1: Assolutamente.
0: Che significato ha invece che il papa presiede personalmente all'ordinazione episcopale, alla celebrazione?
1: Beh, in questo caso il fatto che sia il Santo Padre, Papa Leone XIV, a presiedere questo rito di ordinazione è perché il Papa è il Vescovo di Roma e quindi sta nominando i suoi vescovi ausiliari della sua diocesi. Quindi questo dà un valore ancora maggiore al gesto che il Santo Padre sta per compiere.
0: Il Santo Padre, che lo ricordiamo, ha anche ordinato 8 nuovi sacerdoti per la diocesi di Roma a San Pietro lo scorso 26 aprile, quindi diciamo un anno dall'inizio del suo pontificato. È chiara l'attenzione alla sua diocesi.
1: Certo, e poi non dimentichiamo che domenica è stato anche il giorno abbiamo pregato tutti per le vocazioni, anche a San Giovanni Laterano è stata fatta una bellissima diciamo liturgia della parola con una preghiera particolare per le vocazioni, perché sappiamo che questo è un problema importante che investe molti paesi, che investe un po' tutto il mondo occidentale. In questo momento le vocazioni riguardano, o meglio, sono più favorevoli da altre parti rispetto al continente, diciamo, al continente europeo.
0: Ed è, lo ribadiamo, particolarmente significativo che le ordinazioni di vescovi e di sacerdoti siano, di sacerdoti non sono sicuro al 100%, se non tutti quanti, ma sono appartenenti alla città di Roma, al territorio nel quale loro devono eserciteranno poi quello che è il loro ministero.
1: È importante il gesto del Papa, che ha voluto ordinare i suoi sacerdoti, i sacerdoti della sua diocesi, quindi il Santo Padre ha presieduto il rito dell'ordinazione.
0: Abbiamo ricordato che l'8 maggio sarà un anno dall'inizio del pontificato di Papa Leone XIV, e cogliamo anche l'occasione per ricordare che il Papa visiterà Pompei proprio venerdì prossimo per proprio celebrare un anno
1: dal suo pontificato,
0: insomma una data significativa e un primo traguardo, insomma.
1: Certo.
0: Allora, un altro contributo da parte della regia e poi ci avviciniamo all'inizio di questa celebrazione.

arrivano le immagini dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, quindi tra qualche minuto inizierà la celebrazione di Papa Leone XIV, che ordinerà 4 nuovi vescovi ausiliari nella diocesi di Roma. La linea quindi passa a Tommaso Liguori per la radiocronaca. Un saluto da Michele Raviare e anche da Damiano Caprio in regia.

Gentili ascoltatori, buon sabato pomeriggio da Tommaso Liguori. Tra poco avrà inizio nell'Arcibasilica di San Giovanni Laterano la celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre Papa Leone XIV con il rito di ordinazione dei nuovi 4 vescovi ausiliari della Diocesi di Roma che sono stati nominati lo scorso 25 di febbraio. Saranno ordinati i vescovi Monsignor Stefano Sparapani, Monsignor Alessandro Zenobbi, Monsignor Andrea Carrevale e infine Monsignor Marco Valenti, ai quali il Santo Padre ha assegnato rispettivamente i settori ovest, est, sud e il settore nord. Sarà una celebrazione particolarmente ricca, sarà utilizzato il rito approvato dopo il Concilio Vaticano II da San Paolo VI il 18 giugno del 1968. La versione italiana della seconda edizione tipica del Pontificale Romano è entrato in vigore il 25 novembre del 1992 con la prima domenica di Avvento. Praticamente la celebrazione avrà inizio con i riti di introduzione e la liturgia della parola. Poi avrà inizio invece la liturgia dell'ordinazione con la presentazione dei 4 eletti. Il Santo Padre poi terrà la sua omelia e da quel momento poi si entrerà diciamo nel cuore della celebrazione con gli impegni degli eletti, con la formulazione delle domande da parte del Santo Padre, la litania dei santi, l'imposizione delle mani, la preghiera di ordinazione vera e propria e poi i riti esplicativi che saranno caratterizzati da 5 momenti particolari: l'unzione del capo, la consegna del libro del Vangelo, poi la consegna dell'anello, l'imposizione della mitra e infine la consegna del pastorale. E poi la celebrazione proseguirà con la professione di fede e la liturgia eucaristica. Un saluto va anche a tutte le emittenti collegate con Radio Vaticana e Vatican News. E la celebrazione ha avuto inizio con il canto d'ingresso, celebrazione che inizia appunto con i riti di introduzione che termineranno con la preghiera colletta. Attraverso la celebrazione possiamo sperimentare l'unità con Cristo e con i fratelli. La celebrazione, lo ricordo, è una manifestazione dell'unità, vuole portare all'unità con Cristo e con i fratelli. Lo scopo pertanto dei riti di introduzione, che nelle antiche fonti liturgiche non erano presenti, è quello di rendere possibile creare questo clima di unità. Lo scopo della processione è che i fedeli riuniti formino una comunità e si dispongano ad ascoltare con fede la parola di Dio e poi a celebrare degnamente il memoriale della nostra salvezza, l'Eucaristia. La processione è accompagnata dal canto d'ingresso, un canto d'ingresso che ha la funzione di dare inizio alla celebrazione, proprio di favorire questa unità dei fedeli e di creare un clima di comunione, introdurre l'assemblea tutta al mistero del tempo liturgico e accompagnare anche la processione verso l'altare. La Chiesa sposa in questo momento accoglie il suo sposo Cristo, che si rende presente in mezzo ai fedeli attraverso il ministro, con la parola proclamata e poi naturalmente l'Eucaristia. Per questo l'assemblea si è alzata in piedi e canta di gioia, proprio per esprimere questo momento. La processione poi, oltre a questo scopo funzionale, vuole anche ricordare l'ingresso di Gesù a Gerusalemme quando passò in mezzo alla folla. La processione in pratica è un po' una trasposizione del prologo di Giovanni. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. La croce che è portata dal crocifero è il segno che Gesù apre il cammino della nostra vita, mentre il profumo dell'incenso, salendo dal turibolo del turiferaio, rappresenta la nostra preghiera che si innalza verso il cielo e richiama la liturgia celeste così ben descritta nell'Apocalisse di San Giovanni. Gesù è la luce del mondo ben rappresentata dalle fiammelle dei ceri che con i ceruferari accompagnano la croce. I ceri rappresentano la figura di Gesù Cristo consumato nella gloria del Padre. Egli è la fiaccola sempre ardente e luminosa davanti alla maestà di Dio, lampada che arde e che risplende. Il cero è in pratica il simbolo più espressivo della presenza del divino, così come il rovito ardente che bruciava senza consumarsi, come ci ricorda l'episodio del libro dell'Esodo.

Il Santo Padre è salito all'altare come Cristo è salito al Monte Tabor, al Monte delle Beatitudini. Ha baciato l'altare a nome di tutta l'assemblea perché baciandolo si porta alla bocca la grazia che viene da questo che è il luogo della mensa. Per questo l'altare è rivestito da una tovaglia di lino bianco, perché rappresenta l'umanità purissima del nostro Salvatore che sopra di esso diventerà agnello immolato per la nostra salvezza. E poi procede all'incensazione a nome di tutta l'assemblea, perché l'altare è il simbolo di Cristo, è un gesto che nasce anticamente e tra l'altro non nella liturgia romana. L'altare è il luogo della mensa del Signore, la simulazione di Cristo, pietra angolare. L'incenso rappresenta la preghiera del popolo che sale verso Dio, ma è anche il segno di adorazione del Signore. Infatti, lo ricordiamo, fu uno dei doni dei magi al bambino insieme all'oro e alla mirra. Dopo l'incensazione, il Santo Padre si recherà alla sede e la celebrazione proseguirà con il saluto liturgico, il segno della croce. Stiamo entrando in relazione con Dio che ci ha svelato il suo amore nell'assurdità della croce e nella sua identità trinitaria. Quindi noi lo salutiamo con il segno della croce, perché è un segno che rimanda al nostro battesimo, al momento in cui sulla porta della chiesa siamo stati segnati da piccoli sulla fronte del sacerdote, da parte del sacerdote, dai nostri genitori, dai nostri padrini. Il battesimo è il sacramento che ci ha introdotto nella comunità cristiana.

0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Dopo l'inno di gloria, adesso la celebrazione proseguirà con la preghiera colletta, un'orazione propria del Presidente che riunisce tutte le nostre intenzioni ed esprime il carattere della celebrazione.
1: Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto, portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,

0: E adesso inizia la liturgia della parola. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, capitolo 6, versetti 1-7. Scelsero sette uomini pieni di Spirito Santo.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente.

E adesso l'Assemblea risponde alla prima lettura con il canto del Salmo 32. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo.

0: La liturgia della parola prosegue adesso con la proclamazione della seconda lettura tratta dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 2, versetti 4-9. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sio una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso». Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpa eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

Culmine della liturgia della parola è la proclamazione del Vangelo. Rispetto alle altre letture, la proclamazione del Vangelo ha una preparazione più solenne. Con il canto del versetto, infatti, tutti si alzano in piedi per significare la speranza della resurrezione. Papa Gregorio Magno, in una lettera del 589 d.C., ci fa sapere che il canto dell'Alleluia nella Messa era da tempo abituale durante il tempo pasquale e che lui lo aveva esteso ad altri tempi dell'anno, salvo la Quaresima, nelle ferie di penitenza e nell'ufficio dei defunti. Il canto che stiamo ascoltando serve a preparare la lettura. Nel versetto che segue, tratto dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6, c'è il cuore del tema che sarà proclamato. «Io sono la via, la verità e la vita», dice il Signore. «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». San Girolamo, in Occidente, fu il primo ad accennare al fatto che doveva essere il diacono a proclamare come ministro il Vangelo. Poi, nel VII-VIII secolo, apparve una certa solennità nel rito. Il diacono infatti si dirigeva verso il Santo Padre, baciava i piedi del Papa, chiedeva e riceveva la benedizione. Poi baciava a sua volta il Vangelo intronizzato sull'altare e si recava quindi a Lambone per la sua proclamazione. Vedete adesso il diacono che si avvicina per ricevere la benedizione del Santo Padre. La processione a Lambone è preceduta dai ministri che portano il turibolo fumigante e i ceri accesi, mentre il diacono, o in questo caso il diacono, se no potrebbe essere anche il sacerdote, seguono con l'evangelario un po' elevato, una volta raggiunto l'altare ovviamente, questo proprio in segno di riverenza verso il Vangelo. La processione trionfale che caratterizza questa fase della celebrazione, soprattutto quella che accompagna poi l'evangelario dall'altare verso Lambone, è proprio un vero e proprio ingresso di Cristo nella sua parola. I tre segni di croce che saranno poi effettuati sulla fronte, le labbra e il cuore da parte di tutti esprimono il desiderio che la parola di Cristo ispiri i nostri pensieri, le nostre parole e i nostri affetti. In passato il diacono in realtà baciava il libro del Vangelo prima di prelevarlo dall'altare e non dopo. E dopo la proclamazione era baciato da tutti i membri del clero cui veniva presentato. Il Papa lo baciava addirittura ancor prima che fosse intronizzato.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa

Ecco una delle particolarità del rito. Come vedete, l'evangeliario non viene portato al Santo Padre, ma viene riposto nuovamente intronizzato sull'altare. E questo avverrà fino a quando non sarà posto sul capo dei quattro vescovi ordinandi. Quindi in questo caso l'evangeliario non viene portato alla venerazione, al bacio del Santo Padre, ma appunto riposto sull'altare. Questa è una particolarità del rito. E adesso ha inizio la liturgia dell'ordinazione, perché l'assemblea rimane in piedi e si canta l'inno Veni Creator, che è un inno liturgico dedicato allo Spirito Santo e attribuito a San Rabano Mauro, arcivescovo di Magonza del IX secolo. Dopo questo inno, poi uno dei presbiteri assistenti degli eletti, dei quattro eletti, si rivolgerà al Santo Padre chiedendo che siano ordinati vescovi quattro presbiteri. Il Santo Padre risponderà volentieri e dopo la risposta dell'assemblea la celebrazione proseguirà con l'omelia di Papa Leone.

0: Beatissimo Padre, la Santa Chiesa Cattolica chiede che siano ordinati i vescovi, i presbiteri Stefano Sparapani, Alessandro Zenobi, Andrea Carlevale e Marco Valenti.
1: Molto volentieri.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: E adesso ascoltiamo l'omelia del Santo Padre, Papa Leone XIV.

Cari fratelli e sorelle, stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente. Questa è la gioia che sperimentiamo soprattutto nel tempo pasquale e in modo particolare oggi, celebrando l'ordinazione di 4 nuovi vescovi ausiliari della Diocesi di Roma. Questa Chiesa ha una singolare vocazione all'universalità e alla carità, grazie al suo peculiare legame con Cristo risorto e vivo, fondamento dell'edificio spirituale di pietre vive che è il popolo santo di Dio. Avvicinarsi a Cristo è così avvicinarci gli uni agli altri e crescere insieme nell'unità. Ecco il mistero che ci coinvolge e trasforma dal di dentro anche la città. A servizio del suo dinamismo, portato a Roma dagli apostoli Pietro e Paolo, i nostri fratelli Andrea, Stefano, Marco e Alessandro vengono ordinati all'Episcopato. È una festa di popolo, perché essi vengono da questo popolo e dal presbiterio che con amore se ne prende cura. La nostra comunità diocesana si raccoglie oggi nell'invocazione dello Spirito Santo che ungerà i nuovi vescovi perché siano pienamente consacrati al servizio del Vangelo di Cristo. Egli è la pietra scartata che, scelta da Dio, è divenuta pietra angolare. Ai primi cristiani questa metafora, tanto familiare perché presente in un salmo, dovette sembrare particolarmente rivelativa. Il Messia Gesù era stato scartato non solo perché non riconosciuto quale figlio di Dio, ma prima ancora per aver assunto la condizione creaturale, compresa come indegna di Dio. Fedele a questa via di amore misericordioso, egli andava a cercare le pecore scartate, si sedeva a tavola con loro, disarmava le mani e i cuori che volevano lapidarle. In questo modo, come dice il Vangelo proclamato in questa liturgia, il Figlio ha mostrato il volto del Padre. In Lui si compiono le sue opere. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Chiesa che vivi a Roma, la pietra scartata è il cuore dell'annuncio messianico. Di fronte a coloro che la società scartava e continua a scartare, è il cuore del nostro annuncio, della nostra missione. Abbiamo visto il Santo toccare l'impuro, il giusto perdonare i peccatori, la vita guarire i malati, il Maestro lavare i piedi sporchi e stanchi dei Suoi discepoli. In questa città, capitale del grande impero, la pietra scartata diventò il vessillo di una nuova speranza, quella del Regno di Dio. Così come prospettano le beatitudini e canta il Magnificat. Capovolgendo la logica del dominio, quella di chi persegue l'insensata ambizione di determinare l'architettura della terra, avviene in Cristo che gli scarti ritrovino la loro dignità e si sentano eletti per il Regno di Dio. Se no, dice Gesù ai Suoi discepoli, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi.
Sorelle e fratelli carissimi, ecco perché fino ad oggi si diventa pietre scartate dagli uomini e scelte da Dio. Quando con la vita e la parola ci si oppone ai progetti che schiacciano i deboli, non rispettano la dignità di ogni persona, si servono dei conflitti per selezionare i più forti, mentre trascurano chi resta indietro, chi non ce la fa, considerando chi soccombe come spazzatura della storia. Gesù ha camminato in mezzo a noi da profeta disarmato e disarmante, e quando è stato scartato non ha cambiato stile. Ed ora mi rivolgo a voi, carissimi fratelli, che da oggi sarete vescovi ausiliari di questa Chiesa, la cui cura ho ricevuto in dono. A voi che con il cardinale vicario potrete aiutarmi ad essere il riflesso del buon pastore per il popolo romano e a presiedere alla carità di tutto il popolo santo di Dio sparso sulla terra. Vi incoraggio a raggiungere le pietre scartate di questa città e di annunciare loro che in Cristo, nostra pietra angolare, nessuno è escluso dal diventare parte attiva dell'edificio santo che è la Chiesa e della fratellanza fra gli esseri umani. Riverbera in questa immagine l'appello dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Essere una Chiesa ospedale da campo, essere pastori di strada, avere nel cuore le periferie materiali e esistenziali. Da presbiteri, voi avete accolto questo invito, insieme alle comunità parrocchiali che avete accompagnato. Ora viene una nuova chiamata, un'ulteriore vocazione, che ha sempre lo stesso cuore. Nessuno, proprio nessuno, deve pensarsi come scartato da Dio. E voi sarete araldi di questa bella notizia che è al centro del Vangelo. Lasciate agire in voi lo spirito di profezia. Non accomodatevi nei privilegi che la vostra condizione potrebbe offrirvi. Non seguite la logica mondana dei primi posti. Siate testimoni di Cristo che è venuto non per essere servito, ma per servire. Sarete profeti nel vostro ministero se sarete uomini di pace e di unità, componendo con figli di grazia e misericordia gli spazi larghi e popolosi di questa diocesi, armonizzando le differenze, accogliendo, ascoltando, perdonando. Non fatevi cercare, fatevi trovare, e fate in modo che i presbiteri, i diaconi, le religiose e religiosi, le laiche e i laici impegnati nell'apostolato non si sentano mai soli. Aiutateli a rianimare la speranza nei loro diversi ministeri e a sentirsi parte di una stessa missione. Sappiate sempre instancabilmente motivare le persone e le comunità, richiamando con semplicità alla bellezza del Vangelo. I poveri di Roma, i pellegrini, i visitatori che qui giungono da ogni parte del mondo possano trovare negli abitanti di questa città, nelle sue istituzioni, nei suoi pastori, quella maternità che è il volto autentico della Chiesa. La Salus Populi Romani, madre della nostra fiducia, ci guidi e ci custodisca sempre lungo il cammino.

0: Dopo questo silenzio per meditare sulle parole di Papa Leone XIV, la celebrazione proseguirà con l'impegno degli eletti. Il Santo Padre rivolgerà ai quattro nuovi vescovi 9 domande e sentiremo le loro risposte. Sì, lo voglio. L'ultima, la nona, invece, sì, con l'aiuto di Dio, lo voglio.
1: L'antica tradizione dei Santi Padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. Volete, fratelli carissimi, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli Apostoli che noi ora trasmettiamo a voi mediante l'imposizione delle mani e con la grazia dello Spirito Santo?
2: Sì, lo voglio.
1: Volete predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo?
2: Sì, lo voglio.
1: Volete custodire puro e integro il deposito della fede, secondo la tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa, fin dai tempi degli Apostoli?
2: Sì, lo voglio.
1: Volete edificare il corpo di Cristo, che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei Vescovi, sotto l'autorità del successore del Beato Apostolo Pietro?
2: Sì, lo voglio.
1: Volete prestare fedele obbedienza a me, successore del Beato Apostolo Pietro?
2: Sì, lo voglio.
1: Volete prendervi cura con amore di Padre del popolo santo di Dio e con i presbiteri e i diaconi, vostri collaboratori nel ministero, guidarlo sulla via della salvezza?
2: Sì, lo voglio.
1: Volete essere sempre accoglienti e misericordiosi nel nome del Signore verso i poveri e tutti bisognosi di conforto e di aiuto?
2: Sì, lo voglio.
1: Volete, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle all'ovile di Cristo?
2: Sì, lo voglio.
1: Volete pregare senza mai stancarvi di onnipotente per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio?
2: Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio.
1: Dio, che ha iniziato in voi la sua opera, la porti a compimento.

0: Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questi nuovi eletti la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa.
1: L'assemblea si è alzata, il Santo Padre si toglie la mitra e invita tutti alla preghiera con il canto della Litania dei Santi, che si fanno risalire a Papa Gregorio Magno, che ne stabilì il testo nel 590. Con le litanie è invocata l'intercessione di Maria e dei Santi affinché concedano ai candidati la grazia durante l'esercizio del loro ministero. I candidati si sono prostrati in segno di profonda umiltà, di adorazione e di penitenza e per manifestare la totale sottomissione a Dio e la necessità del suo aiuto, invocando l'intercessione della Gerusalemme celeste.

0: Ascolta, Padre, la nostra preghiera e fondi su questi tuoi figli, con la pienezza della grazia sacerdotale, la potenza della tua benedizione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Adesso gli eletti si avvicineranno alla sede, si inginocchieranno davanti al Santo Padre e Leone XIV imporrà le mani sugli eletti senza dire nulla, e così faranno anche gli altri vescovi presenti.

L'imposizione delle mani è un gesto biblico antichissimo che rappresenta il trasferimento dello Spirito Santo, la discesa dello Spirito Santo, il trasferimento dei poteri e dell'autorità sui nuovi eletti.

Adesso agli eletti che restano in ginocchio sarà imposto il libro dei Vangeli, aperto e tenuto in mano da due diaconi, e ci sarà la preghiera di ordinazione vera e propria. Nel frattempo gli altri vescovi impongono le mani sugli eletti.

tra coloro che hanno imposto le mani agli eletti c'è stato il cardinale vicario di Roma, sua eminenza Baldo Reina, il cardinale Angelo De Donatis, che è attualmente il penitenziere maggiore, che è stato cardinale vicario della diocesi di Roma dal 2017 al 2024, il vescovo Tarantelli, il vescovo di Tolve.

Una volta che tutti i vescovi presenti avranno imposto le mani ai quattro ordinandi, il Santo Padre imporrà il libro dei Vangeli aperto sul capo di quattro eletti e ci sarà la preghiera di ordinazione vera e propria. Quel libro dei Vangeli che, come abbiamo visto prima, durante la liturgia della parola, il diacono non ha portato al Santo Padre per la venerazione e per la benedizione all'assemblea, ma ha intronizzato nuovamente sull'altare, proprio perché il rito prevede poi che lo stesso evangeliario, il libro dei Vangeli, sia imposto sul capo dei nuovi eletti, perché dovranno diffondere la parola, saranno i nuovi pastori e dovranno quindi diffondere la parola alle loro pecore.

0: E adesso il Santo Padre, appunto, legge la preghiera di ordinazione vera e propria.
1: Dio di ogni consolazione, tu abiti nell'alto dei cieli e volgi lo sguardo su tutte le creature e le conosci ancora prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato norme di vita nella tua Chiesa. Tu dal principio hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario. E fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. E fondi ora sopra questi eletti la potenza che viene da te, o Padre, il tuo spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al tuo diletto figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso ai santi apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come tuo santuario, a gloria e lode perenne del tuo nome. O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questi tuoi servi, da te eletti all'Episcopato, di pascere il tuo santo gregge e di compiere in modo irreprensibile la missione del sommo sacerdozio. Essi ti servano notte e giorno per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della tua santa Chiesa. Con la forza dello spirito del sommo sacerdozio abbiano il potere di rimettere i peccati secondo il tuo mandato. Dispongano i ministeri della Chiesa secondo la tua volontà. Sciolgano ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli apostoli. Per la mansuetudine e la purezza di cuore siano offerta viva a te gradita per Cristo tuo Figlio. A te, o Padre, la gloria, la potenza, l'onore per Cristo con lo Spirito Santo nella Santa Chiesa, ora e nei secoli dei

Adesso è terminata la preghiera di ordinazione vera e propria e ha inizio la parte relativa ai cosiddetti riti esplicativi. L'assemblea si siede, ci sono cinque momenti molto belli. Il primo sarà quello dell'unzione del capo dei quattro nuovi vescovi con il sacro crisma. Questo per significare la partecipazione del nuovo vescovo al sacerdozio di Cristo, l'unto per eccellenza. L'olio crismale, l'olio profumato con il balsamo, è l'olio usato per il battesimo, per il sacramento

Dio che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero.

0: primo vescovo è stato Sparapani, adesso la volta di Zenobi, poi sarà Monsignor Carnevale e infine Don Marco Valenti.
1: Fecondità al tuo ministero.

Dio che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero.

Dio che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonde su di te la sua mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero.

Il secondo momento, il secondo rito esplicativo dopo quello dell'unzione del capo con il sacro crisma, è dato dalla consegna del libro dei Vangeli. Questo perché i vescovi sono chiamati a diffonderlo tra i fedeli.

0: ricevi il Vangelo e annunzi la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Riceve l'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede, e nella purezza della vita, custodisci la Santa Chiesa.
1: Il terzo momento è la consegna dell'anello nel dito anulare della mano destra. Questo è un segno sponsale perché il Vescovo è il custode della Chiesa, sposa di Cristo. I Vescovi e i Cardinali non lo portano il Venerdì Santo, il giorno della morte del Signore, proprio a significare che il rapporto sponsale tra Cristo sposo e la Chiesa sposa è venuto a mancare. C'è poi la consegna, o meglio l'imposizione della mitra, che è segno dell'autorità e della santità che dovrebbe assumere il nuovo Vescovo. E poi, ultimo momento, il quinto rito esplicativo che stiamo vedendo in questo momento, è la consegna del pastorale, che è il segno del governo del nuovo vescovo con il suo gregge.

Ricevi il Vangelo e annunzi la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Ricevi l'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi la mitra e risplende in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio.

ricevi il Vangelo e annunzi la parola di Dio con grandezza di animo e dottrina. Ricevi l'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi la mitra e risplende in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio.

0: Ricevi il Vangelo e annunzi la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Ricevi l'anello segno di fedeltà e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi la mitra e risplende in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio.
1: Ecco, abbiamo visto questi riti esplicativi. L'anello, quale insegna episcopale, entrò in uso probabilmente tra il IV e il V secolo, al termine della persecuzione dei cristiani, anche se fu citato ufficialmente soltanto nel IV Concilio di Toledo nel 633. Per quanto riguarda invece la mitra, come vedete le due punte rappresentano i due testamenti, le due parti del Nuovo, dell'Antico e del Nuovo Testamento. Le due parti pendenti invece vogliono rappresentare lo Spirito e la Parola. Le origini della mitra sono incerte, ma pare certo che questo ornamento sia entrato in uso nella Chiesa e soprattutto nella Chiesa di Roma a partire dal X secolo. E adesso l'applauso naturalmente per i quattro nuovi vescovi, e si è conclusa, diciamo, la parte centrale della loro ordinazione. Adesso sono vescovi a tutti gli effetti, il sacramento dell'ordine è stato ricevuto.

I vescovi si sono seduti nei posti loro assegnati e adesso c'è lo scambio e l'abbraccio di pace, prima con il Santo Padre e naturalmente poi con tutti gli altri vescovi, come segno di appartenenza appunto al nuovo ordine.

Adesso l'azione liturgica si sposta all'altare e la celebrazione prosegue con la seconda mensa, la liturgia eucaristica, che terminerà con l'orazione dopo la comunione. In questa fase l'offerta del popolo con il pane e il vino, in relazione al racconto dei Vangeli e di San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, quella dell'ultima cena, si unisce sempre a quella di Cristo che offre al Padre, nel memoriale del suo sacrificio, non solo se stesso, ma tutto il suo corpo mistico, che è rappresentato dalla Chiesa. In questa prospettiva, il popolo si mette in cammino con la propria vita e porta sull'altare i doni, ma anche tutto il proprio vissuto, i ringraziamenti, le proprie sofferenze, i dolori del mondo, nella certezza che tutto sia prezioso agli occhi di Dio. Tutta la liturgia eucaristica che è appena iniziata ricorda i quattro gesti di Gesù: prendere, rendere grazie, spezzare e dare. Il verbo prendere è rappresentato proprio da questo momento, quello dell'offertorio. Il rendere grazie sarà rappresentato dalla preghiera eucaristica, oggi è stata scelta la terza preghiera eucaristica. Lo spezzare dal gesto del sacerdote di spezzare l'ostia in memoria del racconto di Emmaus, e il verbo dare dal momento della distribuzione della comunione. L'offertorio era già presente nell'Apologia di San Giustino, quindi nei primi secoli dopo Cristo. La tradizione romana voleva che fosse il clero a passare tra i fedeli e raccogliere i doni, mentre nell'area franco-gallicana era l'assemblea che si muoveva verso il presidente. L'altare è stato predisposto dai diaconi e quindi adesso il Santo Padre si reca verso l'altare per celebrare le preghiere di benedizione sul pane e sul vino, le cosiddette preghiere apologetiche, e poi si proseguirà con l'incensazione. L'incensazione sui doni, che vuole simboleggiare il sacrificio che sale insieme alle nostre preghiere verso il Signore.

Il Santo Padre ha recitato sottovoce le preghiere di benedizione, dette anche apologie sui doni, e adesso incensa i doni. Questa parte del rito pare che sia entrata nella liturgia romana soltanto nel XII secolo dall'area franco-tedesca, mentre il messale di Pio V, il messale tridentino, aggiunse le incensazioni della croce, quella ai ministri e quella al popolo.

0: Tra pochi istanti il Santo Padre invece compirà un gesto che è quello del lavabo, un gesto che nacque nella liturgia come esigenza proprio igienica di pulirsi le mani dopo aver ricevuto i doni come il pane con la sua farina, l'olio e i formaggi. Questo gesto invece è rimasto nella liturgia odierna con la connotazione del perdono e della purificazione interiore prima della consacrazione vera e propria.
1: Spirito Santo, nel nome di Cristo, posso offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della Tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la Tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui, morto e redenta la nostra morte, in Lui risorto, tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della Tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo. Fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
1: Il Santo Padre presenta al popolo l'ostia consacrata e genuflette in adorazione del corpo di Cristo.
0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
1: Il Santo Padre presenta al popolo il calice con il vino e genuflette in adorazione del sangue di Cristo.

0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti nel loro ministero i tuoi servi Stefano, Alessandro, Andrea, Marco, che oggi sono stati ordinati vescovi. Dona loro la sapienza e la carità degli apostoli, perché guidino il tuo popolo nel cammino della salvezza. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: hanno concelebrato il cardinale vicario di Roma Baldo Reina e il cardinale Angelo De Donatis, penitenziere maggiore e già cardinale vicario di Roma dal 2017 al 2024.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza

liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito.

La frazione del pane è accompagnata dal canto della Newsday fin dai tempi di Papa Sergio I alla fine del VII secolo. La frazione è il gesto che ci ricorda il gesto di Gesù nell'ultima cena e di Cristo risorto ai due discepoli diretti a Emmaus nel racconto del Vangelo di Luca. Il gesto invece di mettere il piccolo frammento dell'ostia nel calice che è chiamato immistione ricorda il gesto compiuto dal Vescovo di Roma che faceva pervenire ai presbiteri delle varie chiese dell'urbe un frammento di pane come gesto di comunione della Chiesa di Roma.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, non sono degno di essere chiamato.

Questo è il mio corpo, dice Gesù tenendo il pane tra le sue mani. Questo è il mio sangue, tenendo invece il calice subito dopo. Sono corpo e sangue dati per noi. Quando sentiamo le parole della consacrazione, il nostro ricordo inevitabilmente cerca di andare in quella stanza del piano superiore, il cenacolo, dove avvenne tutto ciò, dove Gesù ha istituito l'Eucaristia, dove risuonarono queste parole con le quali Gesù anticipò la sua passione sulla croce, il suo primo e unico sacrificio, ricordiamo, per la nostra salvezza. Cristo stava compiendo uno straordinario gesto di amore, stava consegnando il dono più grande non solo agli apostoli, ma alla Chiesa di tutti i tempi. E quell'intimità vorremmo riviverla, sperimentarla anche noi come gli apostoli. Il cielo di Dio entra nella storia degli uomini e con il Signore presente splende in mezzo a noi, perché l'Eucaristia è un mistero di amore. E la parola mistero non è una parola oscura, ma è uno splendore di bellezza che forse noi non riusciremo mai a capire del tutto. È un mistero di amore che ci abbaglia e ci sommerge sempre. Tanto è grande e tanto è bello. Non siamo semplicemente davanti a un pane, non siamo semplicemente davanti a un calice di vino, ma a Cristo che si fa presente, che ci mostra il suo infinito amore misericordioso, donato per noi e per la nostra salvezza.

I cristiani dei primi secoli furono uccisi perché, seppur perseguitati, sostenevano di non poter vivere senza l'Eucaristia, che è il momento privilegiato per stare con il Signore. E lo stesso Santo Padre, Papa Leone, ha ricordato i martiri di Abitinia proprio in qualche Angelus, nel Regina Celi di qualche domenica fa. L'Eucaristia è la preghiera per eccellenza, perché con essa i cristiani hanno la grazia di potersi unire veramente a Lui. Signore non ci dona solo un dialogo autentico con il Figlio, ma ci consente di essere nel Figlio e per il Figlio. Nutrendoci dell'Eucaristia, noi entriamo in una relazione profonda e vera con Cristo, e ciò ci fa conformare a Lui. Cioè, uomini capaci di spezzarsi per amore al punto di donare la vita per gli altri, come il lebbroso che torna a ringraziare Cristo per la sua guarigione. Anche noi siamo chiamati a dire i nostri grazie. Grazie perché siamo stati salvati. Grazie perché Cristo ha sconfitto la morte e ha tolto ciò che per noi era fonte di paura.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donali di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto e di vivere e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Con i riti di conclusione ci avviamo alla fine della celebrazione. Al canto del Te Deum, i quattro vescovi ordinati percorrono la navata centrale della Basilica, benedicendo i fedeli presenti. In Basilica sono presenti 2500 fedeli e 800 all'esterno della Arcibasilica di San Giovanni. Il nome vero sarebbe del Santissimo Salvatore dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano. Il canto del Te Deum è legato alle celebrazioni di ringraziamento ed è cantato infatti la sera del 31 di dicembre per ringraziare il Signore dell'anno appena trascorso, oppure viene cantato per esempio nella Cappella Sistina quando il nuovo pontefice è stato eletto nel conclave prima che il conclave si sciolga o anche prima della conclusione di un concilio. L'origine di questo canto tradizionalmente è stata attribuita nell'VIII secolo a San Cipriano, che era il vescovo di Cartagine, ma prima ancora addirittura a Sant'Ambrogio e a Sant'Agostino, e sarebbe stato cantato il giorno del battesimo di quest'ultimo a Milano nel 386 d.C., per questo fu chiamato anche inno ambrosiano. Gli studiosi però lo ritengono più plausibile la teoria e la sua attribuzione alla fine del IV secolo a San Niceta, che era vescovo di Remesiana e che è ricordato tra gli evangelizzatori di una parte dell'attuale Romania.

Sono i due cardinali, Baldo Reina e Angelo De Donatis, che stanno portando appunto i quattro nuovi vescovi a salutare l'assemblea. Ricordiamo tra l'altro che i quattro vescovi ordinati sono parroci, per cui ci saranno tutti i loro parrocchiani che vorranno salutarli. Infatti Stefano Sparapani è parroco di San Basilio dal 2010, mentre Sua Eccellenza Alessandro Zenobbi era parroco di Santa Lucia dal 2017. Andrea Carlevale era parroco di San Giovanni Battista De Rossi dal 2025, mentre Sua Eccellenza Marco Valenti era parroco della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo dal 2024, dopo essere stato parroco di San Saturnino, martire dal 2010 al 2024. La celebrazione poi si avvierà alla conclusione con la benedizione solenne del Santo Padre e poi il diacono annuncerà il congedo. L'antifona mariana delle Regina Celi accompagnerà la processione dei celebranti verso la sacrestia.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: nel seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen».
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Primo mistero gaudioso. L'annuncio a Maria. Maria vedeva in ogni cosa un dono dell'Altissimo. Le piacevano i prati fioriti e i campi di grano, le pianure e le colline. In primavera ammirava le rondini saettare nel cielo. Nei pomeriggi assolati, mentre aiutava la mamma in cucina, ascoltava il concerto delle cicale. Come le piaceva guardare le fronde delle palme danzare nel vento. Come era grata per l'acqua fresca del pozzo e per il profumo del pane appena sfornato. Suo padre, Gioacchino, aveva introdotto la figlia alla recita dei salmi e all'ascolto della parola di Yahweh. La Vergine aveva imparato a memoria i passi più importanti della Sacra Scrittura. Gioiva nell'ascoltare le grandi opere che Dio aveva fatto per il suo popolo e attendeva, come tutti i veri israeliti, la venuta del Messia promesso. Sua madre la scorgeva talvolta affacciata alla finestra, come se di continuo aspettasse qualcosa. Una mattina, sola in casa, Maria pregava in ginocchio nel segreto della sua camera. D'improvviso le apparve l'angelo Gabriele, vestito di bianco e circonfuso di luce. Aveva il volto d'un bambino, i capelli lunghi e ondulati, ma parlava con l'autorevolezza di un patriarca. Maria cadde in ginocchio, spaventata. Non aveva mai visto uno spettacolo così sublime. Eppure l'angelo non le era estraneo. Maria era sempre stata piena di grazia. Aveva vissuto ogni istante della sua vita in armonia con Dio. La sua mente non era mai stata attraversata da un pensiero impuro o iroso. Mai un moto d'orgoglio l'aveva sfiorata. Dalla sua bocca uscivano solo parole buone, che servivano alla necessaria edificazione vicendevole. Pregava incessantemente per la conversione dei peccatori. Perché sceglievano il male, che arreca tristezza, e non il bene, che riempie di gioia? Questo era un mistero che l'Altissimo non le aveva ancora dischiuso. Il male non esercitava su di lei nessun tipo di fascino. Il diavolo non trovava niente nell'anima di Maria a cui appigliarsi per tentarla. Allora la accusava: «Non sei buona a nulla». Questi suggerimenti del maligno erano per Maria un'occasione in più per affidarsi a Dio. Maria non smetteva di pregare e il demonio era costretto a fuggire. Maria considerava una cosa normale obbedire a Dio in ogni istante. Tuttavia, la Beata Vergine non aveva mai riflettuto sul suo essere senza peccato. Ora, sentirsi descritta dall'angelo come piena di grazia la turbò. Possedeva qualcosa di speciale che non avessero anche le sue sorelle, le sue amiche. Lei si era sempre considerata l'ultima del suo popolo. Che senso potevano avere le parole dell'angelo? Gabriele si accorse del turbamento di Maria e le disse di non temere. Essere piena di grazia era un dono di Dio, che non dipendeva dalla sua volontà o dai suoi sforzi, ma da Dio che usa misericordia. Questo dono le era stato fatto in vista della sua speciale missione. Avrebbe dovuto partorire il figlio dell'Altissimo. Maria non aveva nessun dubbio su quanto l'angelo le aveva promesso, ma non riusciva a immaginare come ciò si sarebbe potuto avverare. Non era ancora sposata e Dio le aveva suggerito il desiderio di rimanere vergine. Tuttavia, sapeva che Dio era infinitamente più grande della sua mente e poteva realizzare ciò che voleva. Maria non aveva più paura. In pochi attimi una profonda familiarità si era instaurata tra lei e l'angelo. Quest'ultimo le rispose che avrebbe concepito per opera dello Spirito Santo. Sarebbe dunque divenuta madre di un Dio. A quelle parole l'anima di Maria fu inondata di gioia. Tutti i suoi desideri trovavano un compimento imprevedibile e misterioso. Sarebbe diventata madre senza venir meno al suo desiderio di essere nell'anima e nel corpo tutta di Dio. Un nuovo interrogativo sorse nel cuore di Maria. Si domandava con chi avrebbe potuto condividere la sua gioia. Chi mai le avrebbe creduto? L'angelo, conoscendo i suoi pensieri, le indicò Elisabetta. Anche in lei aveva operato misteriosamente la potenza dell'Altissimo. Il suo grembo, ormai sterile, custodiva una nuova vita che presto sarebbe nata. A quelle parole la gioia di Maria fu piena. Non sarebbe stata sola nel portare un mistero così grande. Che grande mistero quello della verginità! La ricca di figli era sfiorita, la sterile avrebbe partorito 7 volte. Nessuno di noi può creare la vita. Essa è un puro dono di Dio. Noi possiamo però accogliere i figli che il Padre ci dona. Se talvolta ci sembra d'essere sterili, guardiamoci intorno. Molti aspettano uno sguardo materno che li accolga. Domandiamo al Signore della vita il dono della fecondità. Egli non tarderà ad adempiere le sue promesse. Maria era piena di gioia. La potenza e la sapienza di Dio, che abita una luce inaccessibile e che nessuno degli uomini ha mai visto né potuto conoscere, iniziò a crescere come un seme piccolissimo nel suo grembo. Solo lei conosceva quel segreto enorme. Colui che nessuno può contenere ora dipendeva in tutto da lei. Colui da cui tutto dipendeva aveva bisogno della sua carne per poter nascere e vivere tra noi. Maria si commuoveva al pensiero della discrezione di Dio. Colui che tutto ha creato senza bisogno di nessuno non aveva voluto farsi uomo senza aspettare il suo assenso. Ma chi era lei se non l'ultima ragazza del suo popolo? Nel primo mistero gaudioso meditiamo il Verbo di Dio attraverso cui tutto è stato fatto, che ha pietà della nostra debolezza mortale e del nostro peccato e si fa uomo per liberarci dal male e donarci la vita divina. Meditiamo il dialogo tra l'angelo Gabriele e Maria. O Vergine Santa, intercedi per noi, perché attraverso di te il nostro cuore diventi ogni giorno più disponibile ad accogliere Dio, che viene nella nostra vita in maniera imprevista e imprevedibile. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.

Con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai

0: Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi ci muoviamo tra due autori, Jean Sibelius e Aaron Copland, due che lavorano su territori lontani ma affrontano lo stesso problema: come trasformare uno spazio, che sia naturale o culturale, in una struttura musicale. Quindi apriamo un campo d'ascolto sulla spazialità come costruzione musicale. E questa costruzione può essere compatta, interna, necessaria per Sibelius, e invece più aperta, prospettica e anche dichiarata esplicitamente per Copland. Iniziamo con la Sinfonia numero 5 in Mi bemolle maggiore di Sibelius, che ascolteremo nell'interpretazione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Qui la forma nasce da una serie di processi. Ci sono cellule minime che si aggregano, poi si espandono, tutto secondo una logica di crescita organica. Non c'è lo sviluppo tematico nel senso classico. C'è invece una trasformazione continua della materia, una materia semplice, piccola. Il finale, con le sue fratture, le sue sospensioni, non cerca una conclusione definitiva, anche retorica, ma costruisce anche il finale una forma che emerge progressivamente, e sembra quasi che tutto fosse già implicito nel materiale iniziale. Ascoltiamo allora la Sinfonia numero 5 in Mi bemolle maggiore di Sibelius nell'interpretazione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Il lavoro è del 1915, i movimenti sono molto moderato, allegro moderato, vivace molto, presto, più presto, il primo, andante mosso, poco a poco stretto, tranquillo, poco a poco stretto, ritenuto al tempo primo, il secondo, e poi c'è il finale, che è un allegro molto, misterioso, un pochettino largamente, largamente assai, un pochettino stretto. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 5 in mi bemolle maggiore di Sibelius nell'interpretazione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. E dopo l'ascolto ciò che resta è una percezione di coesione del materiale, di uno spazio denso. Ed è proprio su questa densità che innestiamo il passaggio successivo. Non è un semplice cambio di stile, ma uno spostamento di funzione della musica. Da uno spazio che si trasforma dall'interno a uno spazio invece che si mostra, che si espone. La sinfonia numero 3 di Aaron Copland, che proporremo nella esecuzione della Kansas City Symphony Orchestra diretta da Matthias Pinscher, lavora infatti per dilatazione. Le strutture si allargano, le proporzioni si fanno sempre più distese. E la scrittura tende proprio a una chiarezza quasi architettonica. Il famoso inserimento della fanfara dell'uomo comune nel finale dell'opera non è una citazione ornamentale, ma una specie di dichiarazione. Lo spazio musicale per Copland diventa uno spazio condiviso, uno spazio riconoscibile che vuole essere culturale e anche politico. Se Sibelius, come abbiamo ascoltato, costruisce per concentrazione, Copland invece costruisce per apertura. Ascoltiamo allora la sinfonia numero 3 di Aaron Copland nell'esecuzione della Kansas City Symphony Orchestra diretta da Matthias Pinscher. Il lavoro è stato scritto tra il 1944 e il 1946. I movimenti sono molto moderato, allegro molto, andantino quasi allegretto, molto deliberato. Buon ascolto.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 di Aaron Copland nell'esecuzione della Kansas City Symphony Orchestra diretta da Mattias Pincha. In precedenza avevamo ascoltato la Sinfonia numero 5 in Mi bemolle maggiore di Sibelius nell'interpretazione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Abbiamo quindi indicato un percorso che stiamo chiudendo sottolineando la coerenza interna dalla crescita organica di Sibelius, che tutto concentra, alla spazialità dichiarata all'esposizione politica culturale di Copland. Non si tratta però di due modi opposti, ma di due esiti diversi della stessa esigenza, cioè quella di dare forma allo spazio attraverso la musica. E lo spazio può essere quello della natura per Sibelius, uno spazio culturale e politico per Copland. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dagli Atti degli Apostoli. Il sabato seguente, tutta la città di Antiochia si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore». Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire «mostraci il Padre»? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò».
2: Filippo quasi ingenuamente gli chiese: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gesù gli rispose con un tono di benevolo rimprovero: «Filippo, da tanto tempo sono con voi e ancora non mi conosci. Colui che vede me vede il Padre. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me». Queste parole sono tra le più alte del Vangelo di Giovanni. Esse contengono una rivelazione vera e propria. Al termine del prologo del suo Evangelo, Giovanni afferma: «Dio, nessuno lo ha mai visto. Proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato». Possiamo ben dire che Dio si è dato un volto umano, quello di Gesù. E per conseguenza, d'ora in poi, se davvero vogliamo conoscere il volto di Dio, non abbiamo che da contemplare il volto di Gesù. Nel volto di Gesù vediamo realmente chi è Dio e come è Dio.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Prima puntata, introduzione.
3: Un caro saluto da Monia Parente, ben trovati a questo primo appuntamento della nuova serie di catechesi proposta da Don Fabio Rosini. A tutti buon ascolto.
4: Con la puntata di oggi noi iniziamo un'avventura. Dobbiamo fare un viaggio all'interno di un testo della seconda lettera di Pietro, proprio nel primo capitolo, in apertura di tutta la lettera. Dobbiamo un po' capire però il senso di questo viaggio e un po' fare delle considerazioni introduttorie che ci permettano di capire che cosa facciamo e a cosa ci possa servire. Noi abbiamo tanti doni nell'ambito della fede, abbiamo una quantità enorme di sorgenti, di ispirazioni, ci sono tante cose che vengono fornite a noi, noi possiamo fare tante esperienze nella fede, ma se c'è una cosa che è piuttosto carente e che è assolutamente essenziale è quella di dare ordine alle realtà della nostra avventura di fede. Cioè molto spesso noi abbiamo una esperienza episodica della nostra fede. La nostra fede cioè diventa una serie di cose buone che facciamo, che crediamo, che pensiamo, che operiamo, che condividiamo soprattutto, e però tutte queste cose qui non hanno un legame fra di loro e soprattutto sembra assente una strategia. Fra l'annunzio cristiano e la prassi cristiana, cioè fra il momento in cui inizia l'avventura della fede e il momento in cui si arriva a dare i frutti della fede, ci deve essere una strategia, una pedagogia, ci deve essere qualcosa che ci porta dal punto iniziale al punto della pienezza, al punto del compimento. Molto spesso noi semplicemente fotografiamo singoli stati, singoli passaggi, senza il nesso fra una parte e l'altra della nostra fede. Vale a dire che quello che ci manca è una vera e propria strategia educativa. Voglio dire con questo che con queste trasmissioni già tante volte abbiamo tentato di rispondere alla esigenza imprescindibile di camminare, cioè andare avanti secondo una logica che ci porti da A a B, da B a C, da C a D, ovvero sia di crescere. La scrittura e l'esperienza della Chiesa del primo secolo ci forniscono un'esperienza educativa straordinaria. Dobbiamo pensare che in poco tempo, dalla realtà e dall'esperienza dei discepoli di Gesù, si sparse in tutto il bacino mediterraneo una incredibile quantità di persone che vissero un'esperienza di trasformazione, di trasfigurazione non magica, episodica, ma sapiente, che si sviluppò in una vera e propria capacità educativa che divenne poi l'esperienza della iniziazione cristiana, ma sin da subito era una logica presente che derivava dal Maestro stesso, da Gesù stesso, che aveva portato in maniera graduale i discepoli da una chiamata a un compimento. Insomma, mentre tante volte abbiamo un modo, ripeto, episodico di affrontare i fatti della nostra fede, è assolutamente urgente avere un approccio dinamico, progressivo, che parta da un punto e arrivi ad un altro punto. Ecco, nel Nuovo Testamento ci sono vari testi che ci aiutano, ma già nell'Antico Testamento tutto ciò è ben presente. E allora noi andiamo a prendere uno di quegli esempi di un testo che di per sé è abbastanza tardivo e anche ci fa fare un salto dentro una chiesa già molto evoluta, qual è il testo della seconda lettera di Pietro, la quale è una lettera appunto tardiva. Gli studiosi discutono se sia proprio della mano di Pietro o meno. Questo a noi interessa fino a un certo punto, perché di fatto quando per esempio leggiamo il profeta Isaia non ci facciamo troppe domande se è proprio il profeta Isaia in persona che parla, perché quello lo troviamo solamente nei primi capitoli del libro del profeta. Per esempio abbiamo tutta la parte centrale che sicuramente non è del profeta Isaia, quello autentico dell'VIII secolo, e siamo pure alla parte finale da cui traiamo capitoli meravigliosi che proclamiamo nella liturgia, che sono sicuramente distantissimi dall'Isaia originale, ma sono della scuola di Isaia, e però sono parola di Dio, sono una parola che nella liturgia l'assemblea di Israele e poi l'assemblea cristiana hanno usato proficuamente e a buon diritto. Ecco, la seconda lettera di Pietro è un po' fatta così. È un testo tardivo, ma proprio per questo ci interessa in questa nostra trasmissione, perché noi vedremo la Chiesa all'opera nel primo, secondo secolo, mentre insegna ai cristiani a camminare nella fede e a crescere nella fede, consentendo appunto la concessione di una sapienza educativa che è collegata proprio a una situazione che è quella del bisogno di crescere nella fede. E allora noi prenderemo questo testo e sarà il nostro maestro, sarà questo testo il nostro sherpa per arrivare alla vetta. E dobbiamo subito capire di cosa si tratta, qual è la vetta, qual è il nostro scopo, qual è la meta del viaggio. Questo appare abbastanza limpidamente subito nel testo della seconda lettera di Pietro, nella sua apertura, e così arriveremo subito ad ascoltare il testo che ci interessa di più, ma proclamandone il contesto per intero. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro ai quali il nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, nella sua giustizia, ha dato il medesimo e prezioso dono della fede. Grazia e pace siano concesse a voi, in abbondanza, mediante la conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo, egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo, mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù. Alla virtù, la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Questi doni, presenti in voi e fatti crescere, non vi lasceranno inoperosi e senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non li possiede è cieco e incapace di vedere e di ricordare che è stato purificato dai suoi antichi peccati. Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più salda la vostra chiamata e la scelta che Dio ha fatto di voi. Se farete questo, non cadrete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore, Gesù Cristo.

0: Ecco, proprio per capire meglio la parte di questo testo che più ci interessa, che sarà quella sequenza di termini, aggiungere alla fede la virtù, la conoscenza, la temperanza, la pazienza, questa è la parte che noi affronteremo, quella parte in cui c'è questa sequenza di termini in scelta intelligente da parte dell'autore della lettera per partire da una situazione ed arrivare ad un'altra situazione. È lì che appunto tira fuori questo testo il dono di una pedagogia. Però partiamo per capire tutto questo proprio dalla fine del nostro testo. Noi abbiamo letto i primi 11 versetti della seconda lettera di Pietro e gli ultimi due di questi versetti sono particolarmente importanti, un po' come tutti i termini usati in questa parte. Fratelli, cercate di rendere sempre più salda la vostra chiamata e l'elezione, la scelta che Dio ha fatto di voi. Noi abbiamo una chiamata e una scelta, un'elezione che Dio ha fatto su di noi da rendere salde. Cioè, noi abbiamo una chiamata, ma abbiamo bisogno di solidificarci in questa chiamata, in questa scelta. Noi abbiamo queste due cose, una chiamata e una elezione. Sono due termini un po' da distinguere. La chiamata è la relazione che Dio ha avuto con noi, la voce di Dio in quanto è arrivata a noi, in quanto l'abbiamo potuta focalizzare, in quanto l'abbiamo potuta metabolizzare come una parola che entrava nel nostro cuore. Di fatto questa chiamata, che è proprio l'origine di tutto, è quella voce che è arrivata alla nostra anima per mezzo della Chiesa, per mezzo dei cristiani, per mezzo di qualcuno che ci ha annunziato il Vangelo. Il Vangelo, buona notizia, è una parola che chiama l'uomo, però lo chiama in una condizione ben precisa. La vostra chiamata è la scelta, traduce questo termine nella nuova traduzione, il termine proprio dell'elezione. La elezione, l'eletto, l'eklektos, è uno che è stato tirato fuori, cioè non è una scelta amorfa, no, c'è questa parte del termine che vuol dire ek kaleo, cioè chiamato fuori. C'è una particella che intende non solo essere chiamati, ma essere tirati fuori da qualcosa. Perché dire questo? Perché se quella parola che è stata la nostra chiamata ci ha colto, ci ha tirato fuori da qualcosa. Questo è molto importante. Nel contesto preciso in cui primo, secondo secolo questa lettera ha luogo, noi siamo in un contesto che è completamente eterogeneo rispetto al cristianesimo. Vale a dire che quella chiamata era una chiamata anche concreta, sociale, fuori da tutti i contesti che erano estremamente differenti da ciò a cui venivano chiamati questi proto-cristiani. È chiaro che nel tempo le varie epoche hanno dovuto intendere questo tipo di chiamata in maniera sempre diversa, però di fatto oggi torniamo a qualcosa che piano piano, almeno nel nostro contesto immediato, non è proprio del tutto dissimile. E se anche c'è una plausibilità che a diversi livelli ancora viene accreditata al cristianesimo, siamo però culturalmente, psicologicamente, istintivamente abbastanza mondanizzati, abbastanza estranei, difformi, eterogenei rispetto a quello che è il regno del Signore nostro Gesù Cristo. Ma al di là di tutto, che il contesto esterno sia eterogeneo o meno, comunque c'è sempre una chiamata fuori dal peccato, c'è una chiamata fuori dalla fragilità nativa dell'uomo, fragilità che poco prima la stessa lettera ha chiamato la concupiscenza che è nel mondo. Allora, noi siamo chiamati a un ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo, dice il versetto successivo. Cioè, quella parola che ci chiama, ci tira fuori per portarci alla pienezza, per portarci a ciò che è in ultima analisi il cielo, ma in primis l'avventura in quel che noi oggi già possiamo sperimentare come una vita secondo il regno di Dio, secondo il cielo. Ecco, Questo tipo di meta viene presentata all'inizio di questo testo attraverso la proclamazione gioiosa che Simon Pietro, il servo e apostolo di Gesù Cristo, fa a coloro ai quali scrive, dicendogli che sono coloro ai quali Dio e Salvatore Gesù Cristo ha dato il medesimo e prezioso dono della fede. Cioè lui ha la fede e scrive a coloro che hanno la fede come lui, a cui è auspicabile che arrivi abbondanza di grazia e di pace mediante la conoscenza di Dio del Signore nostro Gesù Cristo. Ovvero sia, c'è una cosa che loro condividono, che è la fede. Questa fede, che è quella che ci porterà a entrare nel regno del Signore Gesù Cristo nel cielo e qui a vivere secondo quel regno, come abbiamo detto poc'anzi, è quello che questi signori appunto condividono ed è il punto di partenza. Infatti vedremo che è il punto di partenza del viaggio. Allora, questo viaggio per chi è? Di cosa stiamo parlando in queste trasmissioni? Parleremo a coloro che in una qualche maniera, beh, se stanno sentendo la Radio Vaticana è un po' difficile che siano del tutto estranei al mondo della fede, però in linea di massima dovrebbero appunto essere persone che il dono della fede in qualche maniera si suppone lo abbiano, cioè persone che abbiano già un po' camminato, che abbiano già ascoltato quella chiamata di qui sopra, che abbiano già fatto un'esperienza seppur minima del regno di Dio, che abbiano già sperimentato il sapore di una cosa che si chiama salvezza, di una cosa che si chiama vita nuova. Ecco, a questi signori Pietro sta scrivendo e comincia subito nel versetto terzo a descrivere di cosa vuole parlare in questa prima parte e dice: la sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Allora, il punto è che la potenza di Dio, che si è manifestata attraverso il fatto di averci mandato una parola che ci ha mosso, che ci è piaciuta, che ci ha tirato fuori, e che ci ha iniziato a far sperimentare il regno di Dio, ecco, questa potenza divina ci ha donato quello che è necessario per una vita vissuta santamente. Notiamo una cosa. La potenza di Dio, di un Dio che di per sé è onnipotente, che cosa ci dona? Noi possiamo aspettarci tante cose da Dio, di tante cose che Dio ci può donare. Noi possiamo chiedergli tante cose importanti, possiamo chiedergli tante cose per il nostro corpo, tante cose per la nostra condizione, per la nostra sicurezza sociale o cose di questo genere. Oppure possiamo chiedergli anche tanti doni, anche spirituali, tante prerogative, tante qualità possiamo chiedere. Bene, la potenza di Dio ci ha donato quello che è necessario per vivere santamente, cioè per vivere nella pienezza del rapporto con Lui. Il termine che viene usato lì non è esattamente il termine della santità, ma il termine di quello che noi chiamiamo la pietà, cioè il rapporto con Lui, il vivere al suo cospetto, il vivere secondo Lui. Dio non mi dona le cose che mi servono per secondarietà, ma per vivere al suo cospetto, per stare con Lui. Lui mi dona le cose per vivere secondo quella dimensione che è di chi cammina alla luce del suo volto, di chi cammina davanti alla sua misericordia, davanti alla sua onnipotenza, davanti alla sua generosità, davanti alla sua sapienza e via dicendo. Cioè vivere secondo quella realtà. Infatti, questa lettera proseguirà chiamando per nome esplicitamente il contenuto di questi doni. Con il versetto successivo, infatti, dice: con questo egli ci ha donato beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per mezzo loro diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione. che è nel mondo a causa della concupiscenza. Ecco, tutto questo ha uno scopo ben precisimo. Ecco, tutto questo ha uno scopo ben preciso: essere partecipi della natura divina. Di cosa stiamo parlando? Mica è robetta questa cosa qui. Cioè, noi possiamo partecipare della natura divina, dice proprio questo, letteralmente, il testo. Partecipare alla natura divina. Ma questa è una cosa un po' diversa dalla nostra mentalità usuale. Noi pensiamo normalmente che ciò di cui ci dobbiamo occupare è diventare migliori, di aggiustare alcune cose, essere un po' più buoni, essere un po' più virtuosi, essere così perfezionati. No, non è questo quello di cui si sta parlando. Questa lettera, eco di una chiesa che ha un'esperienza ben precisa, non parla di aggiustarsi, parla di cambiare natura, parla di diventare partecipi della natura di Dio, non delle attitudini o anche dei preziosissimi sentimenti di Dio o dei pensieri di Dio, della natura tutta intera, globalmente intesa, essere portatori della vita stessa di Dio. Noi abbiamo fatto purtroppo del cristianesimo un'etica, ovvero sia, ne abbiamo fatta una realtà dove si hanno delle norme etiche, si hanno dei valori e noi perseguiamo quei valori. Questa è una piccolissima parte del cristianesimo. Il cristianesimo annuncia molto di più, attraverso i sacramenti, cioè attraverso il battesimo in cui siamo immersi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, attraverso la confermazione per cui ci è donata la vita propria di Dio, che è lo Spirito Santo, attraverso la Eucaristia che ci dona di essere un corpo solo con la seconda persona della Santissima Trinità, il Signore Gesù Cristo, noi entriamo a buon diritto nella vita stessa di Dio. Questo spiega le opere cristiane molto più che non una collezione di impegni umani, di buone intenzioni, di sforzi, di coerenze, che sono tutte cose che comunque sono nostre, sono piccole, arriveranno semplicemente al nostro portato di forza, voleremo secondo la nostra apertura alare, non di più che quello che noi siamo già. Miglioreremo un po', forse, tutto qua, ed è ciò che purtroppo tante volte noi vediamo nella nostra vita cristiana, cioè gente che di buona volontà si impegna e non fa niente altro che arrivare a se stessa. No, qui si parla della natura stessa di Dio che entra in noi. Qui si parla del fatto che accede in noi la vita stessa di Dio, sicché il nostro cuore viene visitato dallo Spirito Santo e il nostro corpo diventa il corpo di Cristo che è la Chiesa. Ecco, per fare questo, questa lettera metterà questa pedagogia che abbiamo accennato nella trasmissione, per cui vedremo come si vive questa progressione, questa educazione per essere stati oggetti di una parola, essere destinati al regno di Dio e come si arriva a vivere secondo il regno di Dio. Questa fede che abbiamo ricevuto, come si coltiva, come cresce, come diventa natura divina pienamente posseduta da noi? Ecco, questo non è uno scopo piccolo, questa è un'avventura grande che speriamo di poter servire in maniera adeguata nelle prossime trasmissioni, quelle in cui cominceremo il nostro viaggio vero e proprio.
1: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Prima puntata. Introduzione. Realizzazione di Monia Parente.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Edvard Grieg, concerto in La minore per pianoforte e orchestra opera 16. Radu Lupu al pianoforte. London Symphony Orchestra dirige Andrew Preben.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Edvard Grieg, concerto in La minore per pianoforte e orchestra, opera 16. Radu Lupu al pianoforte, London Symphony Orchestra ha diretto Andrew Previn. E per concludere Walter Steinmann al pianoforte.

Con la musica di Walter Steinmann al pianoforte si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di John Williams, concerto per violoncello e orchestra. Quindi elegia, sempre per violoncello e orchestra. Yo-Yo Ma al violoncello, orchestra diretta da John Williams.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di John Williams, concerto per violoncello e orchestra, quindi elegia. Yo-Yo Ma al violoncello ha diretto John Williams. Per la rubrica Cori, oratori, cantate, mottetti e madrigali trasmettiamo di Marc-Antoine Charpentier Morte di Saul e Jonathan. Storia sacra in due parti per soli, insieme di strumenti e basso continuo, H403. Ensemble vocale strumentale, il seminario musicale. Dirige Gérard Laine.